La musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 7:02. Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

Radio Alta. Sono le 8:01. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: al tablai Yesterday.
1: Le hit degli anni 2000.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Radio Alta. Sono le 9:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stata la Concordia, tema scelto per le celebrazioni dedicate a Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, al centro dell'omelia del Vescovo durante la solenne celebrazione in cattedrale questa mattina. In un mondo nel quale sembra siano più le cose che ci dividono rispetto a quelle che ci uniscono, Monsignor Beschi ha auspicato che la nostra città viva una pluralità che non sia dispersione, ma un'unità, che non sia omologazione bensì condivisione. Sentiamo un passaggio della riflessione del Vescovo.
2: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete è una virtù che deve portare frutto, la concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
1: E dopo la solenne celebrazione in cattedrale, un appuntamento tradizionale ha suggellato la mattinata di festa. Il sorriso benevolo di Monsignor Beschi, affiancato da Mario Morotti, duca di Piazza Pontida, insieme alla sindaca Carnevali, il presidente della provincia Gafforelli e dai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, accoglie il tradizionale omaggio che l'istituzione culturale della città ogni anno porge al Vescovo al termine della cerimonia solenne in occasione di Sant'Alessandro. I gruppi che partecipano al Festival del Folklore, che il Ducato organizza ogni anno proprio in coincidenza con le celebrazioni per il patrono della città, offrono una breve esibizione sul sagrato del Duomo e regalano un abbraccio dal sapore internazionale. Sono le rappresentative di gruppi folcloristici di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia che negli scorsi giorni si sono esibiti a Bergamo in provincia accanto ad alcune delle storiche formazioni orobiche che tengono vive le tradizioni popolari. E dobbiamo parlare della cronaca di un altro incidente. Grave incidente stradale a Vertova, lungo la strada statale 671. Poco prima delle 11, un ciclista di 19 anni si è scontrato con un furgone che procedeva in senso opposto. Il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c'era un giovane residente a Gazzaniga. Sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell'ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Clusone. Un ciclista di 69 anni stava percorrendo la strada provinciale 132 a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea, quando, per cause ancora da accertare, ha cambiato repentinamente direzione, svoltando verso sinistra, probabilmente per immettersi nella pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista dell'autobus non è riuscito ad evitare l'impatto. Il ciclista è caduto battendo violentemente il capo. Sul posto un'ambulanza, un'auto medica e poi si è alzato in volo anche l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Per i rilievi e per regolare il traffico, il sottopasso di Caravaggio è stato chiuso. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
5: Alta Play Yesterday.
3: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: 48esima Stra Bergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo. Tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi. 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara. Con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre. Stra Bergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal sale a 165 vittime il bilancio della devastante alluvione che ieri ha colpito l'area fra Tibet e Nepal. Le autorità parlano di 1380 persone ancora disperse, fra cui 400 turisti stranieri, e fra loro ci sarebbero anche 90 italiani. Due risultano in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. Secondo gli esperti, la causa dell'alluvione è stata il collasso di un ghiacciaio. In Ucraina, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono un punto morto. Intanto alla guerra non si ferma. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito Kiev e Odessa. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga al 5 settembre lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento è coperto con uno stanziamento di 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito, gestito interamente dal Servizio Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi

0: sclerosi multipla secondariamente progressiva ne aveva fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
1: La vicenda del suicidio assistito in Lombardia ci dà due indicazioni. La prima è che in assenza di una legge nazionale le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
3: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

tuo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: È stata la Concordia, tema scelto per le celebrazioni dedicate a Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, al centro dell'omelia del Vescovo durante la solenne celebrazione in cattedrale questa mattina. In un mondo nel quale sembra siano più le cose che ci dividono rispetto a quelle che ci uniscono, Monsignor Beschi ha auspicato che la nostra città viva una pluralità che non sia dispersione, ma un'unità, che non sia omologazione bensì condivisione. Sentiamo un passaggio della riflessione del Vescovo.
3: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete è una virtù che deve portare frutto, la concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
2: E dopo la solenne celebrazione in cattedrale, un appuntamento tradizionale ha suggellato la mattinata di festa. Il sorriso benevolo di Monsignor Beschi, affiancato da Mario Morotti, duca di Piazza Pontida, insieme alla sindaca Carnevali, il presidente della provincia Gafforelli e dai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, accoglie il tradizionale omaggio che l'istituzione culturale della città ogni anno porge al Vescovo al termine della cerimonia solenne in occasione di Sant'Alessandro. I gruppi che partecipano al Festival del Folklore, che il Ducato organizza ogni anno proprio in coincidenza con le celebrazioni per il patrono della città, offrono una breve esibizione sul sagrato del Duomo e regalano un abbraccio dal sapore internazionale. Sono le rappresentative di gruppi folcloristici di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia che negli scorsi giorni si sono esibiti a Bergamo in provincia accanto ad alcune delle storiche formazioni orobiche che tengono vive le tradizioni popolari. E dobbiamo parlare della cronaca di un altro incidente. Grave incidente stradale a Vertova, lungo la strada statale 671. Poco prima delle 11, un ciclista di 19 anni si è scontrato con un furgone che procedeva in senso opposto. Il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c'era un giovane residente a Gazzaniga. Sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell'ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Clusone. Un ciclista di 69 anni stava percorrendo la strada provinciale 132 a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea, quando, per cause ancora da accertare, ha cambiato repentinamente direzione, svoltando verso sinistra, probabilmente per immettersi nella pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista dell'autobus non è riuscito ad evitare l'impatto. Il ciclista è caduto battendo violentemente il capo. Sul posto un'ambulanza, un'auto medica e poi si è alzato in volo anche l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Per i rilievi e per regolare il traffico, il sottopasso di Caravaggio è stato chiuso. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e della polizia locale della bassa bergamasca occidentale.
1: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Saab accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it 035 25 24 73.
5: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Fair Color. Chi cerca trova.

0: clienti. 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia. Almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar sarebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
3: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non le cose non a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stata la Concordia, tema scelto per le celebrazioni dedicate a Sant'Alessandro, patrono di Bergamo, al centro dell'omelia del Vescovo. Durante la solenne celebrazione in cattedrale questa mattina, in un mondo nel quale sembra siano più le cose che ci dividono rispetto a quelle che ci uniscono, Monsignor Beschi ha auspicato che la nostra città viva una pluralità che non sia dispersione, ma un'unità, che non sia omologazione bensì condivisione. Sentiamo un passaggio della riflessione del Vescovo.
2: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete è una virtù che deve portare frutto, la concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
1: E dopo la solenne celebrazione in cattedrale, un appuntamento tradizionale ha suggellato la mattinata di festa. Il sorriso benevolo di Monsignor Beschi, affiancato da Mario Morotti, duca di Piazza Pontida, insieme alla sindaca Carnevali, il presidente della provincia Gafforelli e dai rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, accoglie il tradizionale omaggio che l'istituzione culturale della città ogni anno porge al Vescovo al termine della cerimonia solenne in occasione di Sant'Alessandro. I gruppi che partecipano al Festival del Folklore, che il Ducato organizza ogni anno proprio in coincidenza con le celebrazioni per il patrono della città, offrono una breve esibizione sul sagrato del Duomo e regalano un abbraccio dal sapore internazionale. Sono le rappresentative di gruppi folcloristici di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia che negli scorsi giorni si sono esibiti a Bergamo in provincia accanto ad alcune delle storiche formazioni aerobiche che tengono vive le tradizioni popolari. E dobbiamo parlare della cronaca di un altro incidente. Grave incidente stradale a Vertova, lungo la strada statale 671. Poco prima delle 11, un ciclista di 19 anni si è scontrato con un furgone che procedeva in senso opposto. Il giovane stava superando una colonna di automobili quando avrebbe perso il controllo della bicicletta, invadendo la corsia opposta e andando a urtare frontalmente il furgone. Alla guida del mezzo c'era un giovane residente a Gazzaniga. Sul posto i soccorritori del 118 con un'ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell'ordine. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi. Dopo le prime cure, il 19enne è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato intubato e ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Clusone.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
5: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
8: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
9: Alta Play

0: la musica grande.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Bonjour, pardon.
2: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, pardon, merci.
3: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitolo. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di Stato Maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Radcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
7: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre.

0: In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa riposto nel Catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: festa del patrono Sant'Alessandro, la concordia genera frutto. La riflessione di Monsignor Beschi nella cerimonia in cattedrale incentrata sul tema scelto per le celebrazioni di quest'anno. Anche la nostra città ha detto viva una pluralità che non sia dispersione e un'unità che non sia omologazione ma comunione. E BRT e viabilità modifica i cantieri in vista dell'imminente ripresa. Dopo l'introduzione della corsia dedicata alle BRT, traffico e intasamenti per l'accesso in centro a Bergamo, il comune sta ultimando i cantieri con le modifiche alla viabilità, obiettivi e stime con l'assessore Berlanda. Fondra, danni stimati per 2,3 milioni di euro. Stasera riapre la strada provinciale. Il comune ha fatto una prima conta dei danni. Saranno necessari 8 interventi sui canali esondati e sugli smottamenti. Necessari interventi da parte sia di comune che di provincia, che stamane sta facendo un sopralluogo. Entro la sera darà l'ok per riaprire la strada. Atalanta, playoff di Conference in Ungheria, ritrova l'Apoel, gara di ritorno in campo neutro per lo spareggio che consentirà a una delle due squadre l'accesso definitivo alla Coppa Europea. Si riparte dallo 0-0 dell'andata a Bergamo. Giovedì 27 agosto, buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Ieri festa del patrono di Bergamo, Sant'Alessandro, occasione naturalmente per le celebrazioni religiose con il nostro vescovo Francesco che in cattedrale ha presieduto l'ultima celebrazione del suo mandato. Nessun accenno però al saluto a Bergamo, ma invece una riflessione proprio sulla comunità.
1: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete, è una virtù che deve portare frutto. La concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
0: Chiaramente giornata religiosa, ma non solo, complice anche la bella giornata, tantissime persone, turisti, ma non solo, si sono riversati in centro a Bergamo e in città, alte invase le mura, lunghe code alla funicolare, Piazza Vecchia ha accolto tante famiglie. Bene anche l'apertura straordinaria dei musei nel palinsesto, messo a punto da Fondazione Museo Bernareggi e dal Comune di Bergamo. Erano previste anche aperture speciali come quella dell'ex chiesa di San Michele all'Arco con le installazioni di Maurizio Donzelli, una delle tappe del percorso atlantico. Insieme all'ex Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, il Palazzo Vescovile, Museo Bernareggi e l'antica cattedrale, tutto esaurito per le visite al Museo Ippogeo sotto al Duomo di Sant'Alessandro in Città Alta, alla scoperta della storia millenaria della città. Molte anche le richieste per le visite guidate gratuite organizzate dal Servizio Culture UNESCO insieme all'Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo alla porta di Sant'Alessandro e alla cannoniera di San Giovanni. Porte aperte anche alla biblioteca Angelo Mai, non solo di Palazzo Nuovo ma anche di Casa Suardi, dove i funzionari della biblioteca l'hanno allestito una mostra in occasione dei festeggiamenti proprio per il santo patrono. E tra poco riparte tutto, si torna alla normalità, quindi ricomincia anche il flusso quotidiano sia per quanto riguarda i lavoratori che avranno finito le ferie, sia per quanto riguarda le scuole che riapriranno i battenti, e quindi per quanto riguarda traffico e viabilità sarà come sempre il settembre sarà il mese cruciale, con qualche novità in più quest'anno perché c'è la novità della EBRT che arriva anche in centro a Bergamo, una novità che oggettivamente insomma già dal suo esordio il 3 di agosto ha mostrato diverse criticità che strada facendo si stanno cercando di risolvere, quindi miglioramenti in corso, anche i cantieri che sono in corso in questi giorni proprio per modificare la viabilità sono oggetto evidentemente anche di attenzione da parte dei bergamaschi. Ne parliamo con l'assessore alla mobilità del comune di Bergamo, Marco Berlanda, che ringrazio per essere qua con noi e saluto, buongiorno. Mi sente Berlanda?
2: Eccomi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, insomma, sono giorni caldi perché ci sono alcuni cantieri che sposteranno anche e cambieranno la viabilità di alcune vie proprio in ottica riorganizzazione per l'arrivo delle BRT. Allora, intanto come stanno andando questi cantieri e dove sono esattamente? Queste sono le immagini di ieri pomeriggio.
2: Sì, i cantieri sono già iniziati. O meglio, alcune opere sono già in atto, le opere, nel senso alcune opere viabilistiche sono già state avviate i giorni scorsi. Se vuole provo a enumerarle rapidamente.
0: Certo, volentieri.
2: Allora, un primo intervento è relativo a via Fratelli Calvi, che è una via che sbocca su via Paleocapa, via San Giorgio. Quando parliamo di via San Giorgio, in particolare via Paleocapa, ci riferiamo a quel nodo semaforico che è stato investito in particolare da volumi di traffico elevati, accodamenti eccetera, quindi gli interventi del comune di Bergamo e di ATB sono concentrati in particolare su questo nodo semaforico, quindi un primo intervento è quello, dicevo, relativo a via Fratelli Calvi. Abbiamo previsto che da via Fratelli Calvi non si possa più entrare in via San Giorgio, via Paleocapa, quindi chi volesse farlo si troverà un divieto, avrà un torno indietro, cioè un piccolo svincolo per poter fare marcia indietro e tornare verso via Palazzolo. Questo perché? Per evitare che questo flusso, anche se limitato di auto, possa interferire, possa aggravare la situazione di congestione che si può creare su via San Giorgio. Un secondo intervento già realizzato nei giorni scorsi è quello relativo a via Baschenis. In questo caso l'intervento è più importante.
0: Che era le immagini che vedevamo fino a poco fa.
2: Esatto. Nel senso cioè che chi da via Baschenis intendesse, eccola qua la via, entrare su via San Giorgio troverà un divieto di svolta a sinistra, quindi non potrà da via Baschenis imboccare via autostrada tipicamente, ma dovrà svoltare verso destra verso Largo Tironi. Perché questo? Per ridurre la congestione sempre su quel nodo semaforico, quindi ridurre un braccio, come si dice, che si arriva su questo nodo semaforico. Quindi le auto che volessero invece impegnare via Baschenis e andare verso via autostrada troveranno in anticipo in aree più remote indicazioni per seguire un percorso alternativo.
0: Quindi andare sotto al ponte via San Bernardino, entrare in via Spino in qualche modo agganciarsi a via autostrada.
2: E questo è possibile perché da pochi giorni uno dei due fornici di via San Bernardino è stato riaperto al traffico.
0: Certo.
2: Prima di questo non era possibile immaginare questo intervento su via Baschenis. Altri interventi sono relativi sono dei correttivi in senso più tecnico sul progetto EBRT, perché sono da un lato quello adottato qualche giorno fa che consente a tutto il trasporto pubblico locale, quindi non solo alle BRT ma anche autobus di ATB diversi o ai servizi extraurbani, di utilizzare le corsie delle BRT in alcuni piccoli tratti, cioè via Bonomelli e via Paleocapa. Questo perché in questi tratti c'è una corsia particolarmente risicata, per cui diciamo, si cerca di liberare spazio a favore dei veicoli privati, consentendo che il TPL, cosiddetto il trasporto pubblico locale, impegni questa corsia. Un ultimo intervento è relativo al cosiddetto sistema di preferenziazione, cioè quel sistema semaforico per cui quando arriva l'auto sbrt tutti fermi, c'è una sorta di precedenza di verde a favore del BRT. Ecco, è un principio generale, lei sa, signora, che noi siamo impegnati nei confronti del Ministero dei Trasporti a rispettare dei vincoli ferrei, però diciamo da questo punto di vista abbiamo previsto una deroga.
0: Avete ottenuto una deroga, ecco.
2: Diciamo una deroga, comunque un'eccezione, nel senso che in corrispondenza sempre di quel nodo semaforico verrà disattivato per alcuni mesi il sistema di preferenziazione. Questo non significa che verranno cancellate le corsie riservate alle BRT rimangono, ma quando arriverà l'autobus del BRT non scattirà il rosso per tutti gli altri veicoli. Quindi questo per alcuni mesi dovrebbe aiutare soprattutto la ripresa poi del traffico in corrispondenza all'apertura delle scuole.
0: Ma solo per alcuni mesi però.
2: Per alcuni mesi, poi vediamo, ecco, per ora è una misura temporanea, poi vediamo se è il caso di far marcia indietro o di confermarla.
0: E allora sarà, io ho anticipato tutto dicendo, sarà un settembre caldo sotto il profilo della viabilità, insomma lei mi conferma che è oggettivamente tra una novità che è l'BRT e tutte le novità viabilistiche, insomma ci sarà da stare attenti.
2: Sì, la raccomandazione è quella agli automobilisti di prepararsi in anticipo, soprattutto per chi intende impegnare via Baschenis, e di tener conto delle raccomandazioni sui percorsi alternativi indicati dal comune, di avere un po' di pazienza ovviamente, di non fidarsi soltanto di Google Maps o dei navigatori, ma di tener conto anche delle indicazioni che vengono fornite dagli organi di stampa, dalla televisione, e di in anticipo studiare anche percorsi alternativi. Poi ovviamente ci vorrà un po' di tempo.
0: E assessore, è scattata insomma questo gioco di cercare i percorsi alternativi, secondo me in questi giorni la gente sta provando, no? dove infilarsi. C'è anche da via Baschenis, quindi non si può più girare in via San Giorgio, la possibilità quindi di andare verso via Palazzolo e quindi via Quarenghi, però insomma ecco è una soluzione un po', come dire, un po' critica, perché poi si va a congestionare quel borgo,
2: sì,
0: lì.
2: Consideri, signora, che ovviamente qualcuno dovrà modificare le proprie abitudini,
0: naturalmente.
2: Alcuni, ma ci sarà nelle nostre previsioni un beneficio collettivo che poi maturerà un pochino per volta nel tempo in relazione sia al maggior utilizzo del BRT, che richiederà qualche mese, e alla modifica dei comportamenti degli automobilisti. Speriamo che complessivamente poi ci sia un beneficio collettivo a favore di tutti e non soltanto degli utenti del BRT.
0: Inutile negarlo, no? Anche lei, assessore, si è trovato davvero a dover insomma metterle la testa, abbassare la testa e capire come poter risolvere, come poter trovare degli aggiustamenti al netto di quelle che inizialmente sono state delle critiche feroci, però insomma per trovare delle soluzioni oggettive si è prodigato e non poco.
2: Ci potranno essere altri interventi, evidentemente abbiamo un approccio aperto, pragmatico. Uno dei prossimi interventi sarà relativo alle piste ciclabili. Ci incontreremo nei prossimi giorni con le associazioni dei ciclisti per trovare soluzioni alternative e le attueremo poi nelle prossime settimane, ma altri interventi sono possibili evidentemente. Ma sai, il problema è che ci muoviamo in un contesto rigido con dei vincoli, quelli relativi all'ottenimento del finanziamento europeo, per cui non abbiamo completa libertà di manovra, ma facciamo il possibile.
0: E certo, domandona, tornasse indietro, ovviamente non è dipeso da lei minimamente la cosa, ma la farebbe ancora le BRT? è quasi una battuta.
2: No, io la farei ancora. Posso riferire che all'inizio, quando fu progettato quest'opera importante, si era individuato anche un percorso alternativo, che era quello di prevedere che questo percorso riservato fosse a valle della ferrovia, che utilizzasse, cioè per capirci, via Magherini, via Maglio del Lotto e sbucasse in via Gavazzeni. Ma questo progetto, che aveva un senso secondo me interessante, era legato al progetto Porta Sud, perché in via Gavazzeni, diciamo di fronte alle Sperie, certo, era previsto il nuovo hub, diciamo il nuovo punto dove arriva tutto il servizio di trasporto pubblico locale, gli autobus, le corriere. Purtroppo quel progetto ha assunto un orizzonte temporale molto più ampio, mentre il progetto BRT ha dovuto rispettare tempi, certo, molto rigidi, 30 giugno 2026. Quindi quel percorso è stato scartato quasi subito e abbiamo dovuto ripiegare su questo percorso, se vuole subottimale, perché ovviamente sfrutta degli spazi molto congestionati. Però ripeto, nell'arco di alcuni mesi o di un anno, forse al massimo, i benefici dovrebbero superare
0: i disagi.
2: Si entrerà
0: a regime, quindi insomma, ecco, tutto verrà metabolizzato, chiaramente ci vuole del tempo. Assessore, io la ringrazio veramente perché insomma non è semplice, no, essere assessore alla mobilità in questa...
2: Grazie per la comprensione, signora.
0: In questa fase. La ringrazio di cuore.
2: Grazie,
0: per essere stato
2: lavoro.
0: Con noi, buon lavoro.
2: Anche a lei.
0: E invece parliamo di la cronaca, un incidente, un ciclista di 69 anni ieri stava percorrendo la provinciale 132, siamo a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea quando per cause che sono in corso di accertamento ha cambiato direzione svoltando a sinistra per immettersi forse sulla pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista non è riuscito ad evitare l'impatto, il ciclista quindi è battuto e è caduto e ha battuto violentemente il capo. Le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo in Alta Valle Brembana, Isola di Fondra, perché entro sera dovrebbe riaprire la strada, quella insomma che collega con Trabucchelle ed è stata chiusa la settimana scorsa a causa della frana interrotta, quindi a causa del nubifragio il corso di acqua che scende dalla Valle Sedole era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo già in piena, la strada quindi interrotta fino ad oggi, il traffico era stato deviato lungo la via comunale che passa in mezzo al paese. Intanto il sindaco Carletto Forchini fa una stima dei danni in circa 2,3 milioni di euro, un territorio devastato in più punti, come è successo dal 2023 in poi, 10 le occasioni. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi e su entrambi i versanti della forza dell'acqua servirà a ripristinare evidentemente anche il muro, no, che era necessario per creare l'alveo. Sono 8 progetti per 2,3 milioni di euro. Intanto i tecnici della provincia sono sul posto in questi minuti proprio per capire se entro sera, ma questo sembra quasi certo, riaprirà quindi la strada. Ed ora invece parliamo di furti in Val Cavallina, rame, soldi e persino dolciumi.
3: 8 pluviali di rame portati via in una sola notte. È il colpo più pesante di una raffica di furti che sta preoccupando le comunità della Valle Cavallina. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 di agosto. I ladri sono entrati in azione a Luzzana prendendo di mira la parrocchiale e l'oratorio. 3 raid in meno di un mese tra Luzzana e Borgo di Terzo, tutti con lo stesso obiettivo, l'oro rosso. A ritroso nella notte tra il 13 e il 14 di agosto, un furto è stato messo a segno alla chiesa dei disciplini a Borgo di Terzo, 2 i pluviali rubati. In questo caso le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato intorno ai 30 anni, probabilmente insieme a un complice. Il primo episodio invece risale alla notte tra il 26 e il 27 di luglio, ancora a Luzzana, ma all'oasi di Sant'Antonio. Anche qui sono spariti pluviali di rame. L'allarme si allarga. A Berzo San Fermo un furto si è verificato al bar dell'oratorio, scoperto lunedì scorso. I ladri sono entrati nella struttura e hanno fatto sparire dolciumi e monetine. Si aggiunge anche il colpo al Boom Boom Festival di Trescore. Nella notte tra lunedì e martedì 4 malviventi sono stati immortalati dalle telecamere mentre riuscivano a eludere la sorveglianza degli addetti. Hanno forzato un container ufficio dell'organizzazione rubando il fondo cassa pari a 10.000 euro. Una serie ravvicinata di episodi che fa crescere la preoccupazione nelle comunità della valle e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza con le parrocchie pronti a rafforzare i sistemi di videosorveglianza.
0: Campo neutro in Ungheria per la gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv. Per l'Atalanta in palio c'è un posto nei playoff di Conference League. Mi collego con l'Ungheria e con Matteo De Sanctis che è lì questa sera alle 20 la partita. Buongiorno Matteo.
4: Sì, buona giornata Simona, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, siamo a Miskolc, che è la quarta città per numero di abitanti dell'Ungheria, come puoi vedere ridente località dell'Ungheria, dove oggi stasera alle 20 si gioca il ritorno del playoff di Conference League tra l'Atalanta e gli israeliani della Hapoel Tel Aviv che giocano in campo neutro. Si riparte dallo 0-0 della gara d'andata a Bergamo. In palio c'è un posto nella fase campionato di Conference League League e un posto nel sorteggio che si terrà domani alle 13 insieme al sorteggio dell'Europa League. Clima qui in Ungheria è, siamo a 200 km di circa da Budapest, più vicini alla Slovacca, alla Slovacchia che non alla capitale dell'Ungheria. Il clima è simile a quello di Bergamo, ci sono quasi 30 gradi, anche se ci avevano detto che c'era tanto sole, in realtà ci sono tante nuvole, però fa sicuramente molto molto caldo qui, insomma le montagne sono un po' un miraggio e soprattutto tanta tanta tanta pianura. Servirà un'Atalanta convincente in questa terza partita della stagione nero-azzurra, che però è già la più importante perché è decisiva per proseguire, per entrare nel cammino europeo. È soltanto la terza partita ufficiale, ma è già quella più importante per un'Atalanta che sarà priva di Sulemana, di Ian, di Anor, di Christensen. È un'Atalanta che potrebbe rilanciare dal primo minuto Charles de Ketelaere nella formazione titolare, ballottaggio in avanti anche tra Scamacca e Kurstovic, poi per il resto dovrebbe essere più o meno la stessa formazione che abbiamo visto giocare in campionato domenica sera contro il Sassuolo, con un calciomercato aperto che continua a rilanciare questo tantam, questa trattativa continua per Rowe del Bologna e l'interesse del Chelsea per Anor. Il tutto a suon di milioni, 40 milioni circa per Rowe, 40 milioni circa, forse qualcosa in più per Anor. Vedremo se queste due trattative si concretizzeranno nelle prossime ore. Intanto però qui in Ungheria si gioca una partita che è importante per questa stagione dell'Atalanta, per il suo cammino europeo in questa terza Coppa europea. In arrivo ci sono anche i 300 tifosi dell'Atalanta, lo stadio qui a Miskolc è di 15.000 posti, 5.000 circa dovrebbero essere gli israeliani, 3.000 sono gli abbonati della squadra di casa che hanno diritto al biglietto gratis, quindi immaginiamo che lo sfrutteranno visto che giocano nella Serie B ungherese per vedersi una bella partita europea. 300 saranno i tifosi dell'Atalanta che sono in arrivo tra aerei, ma soprattutto con pullman e macchine per seguire dal vivo la squadra nerazzurra. Si gioca alle 20, noi ci troviamo stasera 18:30 su Bergamo TV per una lunga serata dedicata ad Apoel Tel Aviv Atalanta. Da Miskolc, Ungheria è tutto, a te la linea.
0: Grazie, grazie Matteo, buon lavoro. Guardiamo le previsioni meteo prima di arrivare al sindaco del giorno.
5: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la Lombardia sarà lambita da una perturbazione atlantica. Avremo infatti della variabilità con annuvolamenti a carattere sparso. I fenomeni interesseranno principalmente le zone montuose, con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente anche alle zone di pianura. E dunque per quanto riguarda la provincia di Bergamo, il contesto sarà in prevalenza assolato, come dicevo, ad eccezione delle zone montuose dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Valori massimi in generale stazionari nella giornata di sabato, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica. La tendenza poi per i giorni successivi vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. Della variabilità nella giornata di martedì, con temperature massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Andiamo a Bonatesotto con il primo cittadino Carlo Previtali, che saluto, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno sindaco, da dove partiamo? Allora, dagli investimenti c'è tanta carne al fuoco, quindi dalla ciclovia dell'Isola fino al Parco del Brolo.
6: Sì, iniziamo con la ciclovia dell'Isola che praticamente rientra in quel percorso finanziato dalla Regione Lombardia che vede coinvolto 8 comuni. Nel nostro caso è stato realizzato il primo tratto tra Volate e Madone, deve essere ultimata la segnaletica, mentre in prossime settimane avrà inizio i lavori per quanto riguarda la sistemazione di via Cellini, quindi le vie calcestri, quindi via Cellini che collegherà Volate con la palestra di Madone, ma soprattutto il collegamento dal parco dal parcheggio del parco del Plis del Brembo con la chiesa dell'apparizione delle Ghiaie, quindi un percorso che permetterà di mettere in collegamento con un tratto di circa 2 chilometri la chiesa dell'apparizione delle Ghiaie con anche la basilica di Santa Giulia sul nostro territorio. Questo tratto tra l'altro permetterà di mettere in collegamento tutto l'asse destro idrografico del fiume Brembo da Ponte San Pietro a Brimbati, quindi un intervento molto significativo.
0: poi un intervento anche sul Parco del Brolo. Poi per quanto riguarda invece il capitolo di opere pubbliche, c'è la centrale termica presso il centro socioculturale e una manutenzione straordinaria delle strade, quindi con asfalti.
6: Sì, allora per quanto riguarda il Brolo, giusto per chiudere il discorso sul tempo libero, è stato aperto il punto di ristoro recentemente quest'estate e sicuramente ha dato maggiore fruibilità allo stesso. Adesso invece è in fase di finanziamento da parte nostra, lavori ancora per un'installazione di un parco giochi, perché chiaramente questo viene richiesto molto dalle famiglie con bambini, ma anche con altre attrezzature all'interno. Tra l'altro il parco vuole essere quell'area parco pubblico che possa essere fruito da tutti, quindi dal bambino di 2 anni fino all'anziano. A tale proposito verrà anche installato un percorso in accordo con l'ATS per allenare la memoria per quanto riguarda le persone anziane. Ci saranno poi altri investimenti, ma per quanto riguarda poi in particolare il CSC, il centro socioculturale, qua invece è un intervento che rientra nell'efficientamento degli edifici pubblici. Dopo aver efficientato il centro sportivo con impianti di fotovoltaico, adesso iniziamo a mettere mano a quelli che sono gli impianti di riscaldamento, quindi impianti, le centrali termiche. Iniziamo appunto col centro socioculturale per poi passare ad altri edifici. Questo è un po' il prospetto del progetto che abbiamo in merito.
0: Senta sindaco, c'è una spada di Damocle che incombe su tutti i lavori del PNRR, per quanto vi riguarda sì. Su quelli della scuola media, no? A rischio perdita finanziamento, perché? Perché non riuscite a concludere nei tempi?
6: Sì, che è un problema che oramai è stato più volte dibattuto. È un finanziamento che abbiamo ricevuto dallo Stato nell'ambito del PNRR di 4,6 milioni. Attualmente abbiamo ricevuto un contributo di 1,3 milioni, non c'è stato richiesto una restituzione, nonostante i termini scadranno a fine agosto, quelli della realizzazione dell'opera del PNRR. La nostra scuola non sarà terminata, perché è evidente, è lì da vedere. Ma vorrei anche precisare questo: non riusciamo a terminarlo perché le aziende che stanno intervenendo continuano a chiedere subappalti che chiaramente necessitano delle verifiche adeguate, e questo porta ad allungare i tempi. Nonostante questo, però, voglio anche sottolineare che, pur non avendo ricevuto, ammesso che non venga riconosciuto il contributo al PNRR, il Ministero non ha comunicato nulla, il contrario, anzi in un incontro che abbiamo fatto a Roma ci è stato garantito che sarà preso in considerazione tutti quei lavori, soprattutto in ambito di edilizia scolastica, che saranno a metà. Non hanno garantito nulla, però un impegno a trovare delle forme di finanziamento diverse. Staremo a vedere. Nel frattempo, però, l'amministrazione comunale ha garantito la copertura completa del mancato contributo PNRR con mezzi propri. E questo è importante che i cittadini lo sappiano. Chiaramente impegnerà maggiormente le risorse in bilancio comunale, perché dovremmo fare un mutuo maggiore. Ancorché purtroppo abbiamo delle risorse a bilancio libere, ma che non possiamo utilizzare per la scuola perché sono entrate vincolate. Un esempio banale è quello derivante dalle sanzioni del codice della strada, le classiche sanzioni, che però hanno una precisa destinazione, certo. Possono essere utilizzate sul tratto proprio stradale di sicurezza e messe in sicurezza delle stesse.
0: Però
6: abbiamo chiesto alla Corte dei Conti, purtroppo non possiamo utilizzarle. Questo è un dato di fatto.
0: E quindi però comunque, insomma, ecco, la garanzia da dare ai cittadini è che i lavori delle scuole si concluderanno, se si riesce con i soldi, nel PNRR. Bene, diversamente vi state accantonando, insomma, le risorse per arrivare a una conclusione. Questa è un'ottima notizia. Sindaco, noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, abbiamo capito che ci sono tantissimi lavori e tanto impegno, no, nella sua amministrazione, quindi la ringraziamo evidentemente per il collegamento e le auguro buon lavoro.
6: Grazie a lei, grazie a voi.
0: Grazie. Grazie e arrivederci. Come fare a contattarci? Eccolo qua, lo vedete in sovraimpressione. Io mi fermo qui per questa edizione del telegiornale. Tutti gli aggiornamenti in diretta questa sera alle 19:30 con In Studio Max Pavà. Buona giornata.
7: Era Bergamo TG. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
10: Il nostro posto speciale. Da Franco Seriade. Il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriati, in

Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 12:58 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Ieri festa del patrono di Bergamo, Sant'Alessandro, è occasione naturalmente per le celebrazioni religiose con il nostro vescovo Francesco che in cattedrale ha presieduto l'ultima celebrazione del suo mandato. Nessun accenno però al saluto a Bergamo, ma invece una riflessione proprio sulla comunità.
2: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete è una virtù che deve portare frutto, la concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano. Si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
1: Chiaramente giornata religiosa, ma non solo, complice anche la bella giornata, tantissime persone, turisti, ma non solo, si sono riversati in centro a Bergamo e in città, alte invase le mura, lunghe code alla funicolare, Piazza Vecchia ha accolto tante famiglie. Bene anche l'apertura straordinaria dei musei nel palinsesto, messo a punto da Fondazione Museo Bernareggi e dal Comune di Bergamo. Erano previste anche aperture speciali come quella dell'ex chiesa di San Michele all'Arco con le installazioni di Maurizio Donzelli, una delle tappe del percorso Atlantico insieme all'ex Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, il Palazzo Vescovile, Museo Bernareggi e l'antica cattedrale, tutto esaurito per le visite al Museo Ipogeo sotto al Duomo di Sant'Alessandro in Città Alta, alla scoperta della storia millenaria della città. Molte anche le richieste per le visite guidate gratuite organizzate dal Servizio Cultura UNESCO insieme all'Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo, alla Porta di Sant'Alessandro e alla Cannoniera di San Giovanni. Porte aperte anche alla Biblioteca Angelo Mai, non solo di Palazzo Nuovo ma anche di Casa Suardi, dove i funzionari della biblioteca l'hanno allestito una mostra in occasione dei festeggiamenti proprio per il santo patrono. E invece parliamo di la cronaca, un incidente: un ciclista di 69 anni ieri stava percorrendo la provinciale 132, siamo a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea, quando per cause che sono in corso di accertamento ha cambiato direzione svoltando a sinistra per immettersi forse sulla pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista non è riuscito ad evitare l'impatto, il ciclista quindi è battuto e è caduto e ha battuto violentemente il capo. Le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo in Alta Valle Brembana, Isola di Fondra, perché entro sera dovrebbe riaprire la strada, quella insomma che collega con Trabucchelle, ed è stata chiusa la settimana scorsa a causa della frana interrotta, quindi a causa del nubifragio. Il corso di acqua che scende dalla Valle Sedole era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo già in piena. La strada quindi interrotta fino ad oggi, il traffico era stato deviato lungo la via comunale che passa in mezzo al paese. Intanto Intanto il sindaco Carletto Forchini fa una stima dei danni in circa 2,3 milioni di euro, un territorio devastato in più punti, come è successo dal 2023 in poi 10 le occasioni. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi e su entrambi i versanti della forza dell'acqua servirà a ripristinare evidentemente anche il muro, no, che era necessario per creare l'alveo. Sono 8 progetti per 2,3 milioni di euro. Intanto i tecnici della provincia sono sul posto in questi minuti proprio per capire se entro sera, ma questo sembra quasi certo, riaprirà quindi la strada. Ed ora invece parliamo di furti in Val Cavallina, rame, soldi e persino dolciumi.
3: 8 pluviali di rame portati via in una sola notte. È il colpo più pesante di una raffica di furti che sta preoccupando le comunità della Valle Cavallina. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 di agosto. I ladri sono entrati in azione a Luzzana prendendo di mira la parrocchiale e l'oratorio. 3 raid in meno di un mese tra Luzzana e Borgo di Terzo, tutti con lo stesso obiettivo, l'oro rosso. A ritroso nella notte tra il 13 e il 14 di agosto, un furto è stato messo a segno alla chiesa dei Disciplini a Borgo di Terzo, 2 pluviali rubati. In questo caso le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato, intorno ai 30 anni, probabilmente insieme a un complice. Il primo episodio invece risale alla notte tra il 26 e il 27 di luglio, ancora a Luzzana, ma all'oasi di Sant'Antonio. Anche qui sono spariti pluviali di rame. L'allarme si allarga. A Berzo San Fermo un furto si è verificato al bar dell'oratorio, scoperto lunedì scorso. I ladri sono entrati nella struttura e hanno fatto sparire dolciumi e monetine. Si aggiunge anche il colpo al Boom Boom Festival di Trescore. Nella notte tra lunedì e martedì 4 malviventi sono stati immortalati dalle telecamere mentre riuscivano a eludere la sorveglianza degli addetti. Hanno forzato un container ufficio dell'organizzazione rubando il fondo cassa pari a 10.000 euro. Una serie ravvicinata di episodi che fa crescere la preoccupazione nelle comunità della valle e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza con le parrocchie pronti a rafforzare i sistemi di videosorveglianza.
1: Campo neutro in Ungheria per la gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv. Per l'Atalanta in palio c'è un posto nei playoff di Conference League. Mi collego con l'Ungheria e con Matteo De Sanctis che è lì questa sera alle 20 la partita. Buongiorno Matteo.
4: Sì, buona giornata Simona, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, siamo a Miskolc, che è la quarta città per numero di abitanti dell'Ungheria, come puoi vedere, ridente località dell'Ungheria, dove oggi, stasera alle 20, si gioca il ritorno del playoff di Conference League tra l'Atalanta e gli israeliani della Hapoel Tel Aviv, che giocano in campo neutro. Si riparte dallo 0-0 della gara d'andata a Bergamo. In palio c'è un posto nella fase campionato di Conference League e un posto nel sorteggio che si terrà domani alle 13 insieme al sorteggio dell'Europa League. Clima qui in Ungheria siamo a 200 chilometri di circa da Budapest, più vicini alla Slovacchia che non alla capitale dell'Ungheria. Il clima è simile a quello di Bergamo, ci sono quasi 30 gradi, anche se ci avevano detto che c'era tanto sole, in realtà ci sono tante nuvole, però fa sicuramente molto molto caldo qui, insomma le montagne sono un po' un miraggio e soprattutto tanta pianura. Servirà un Atalanta convincente in questa terza partita della stagione nerazzurra, che però è già la più importante perché è decisiva per proseguire, per entrare nel cammino europeo. È soltanto la terza partita ufficiale, ma è già quella più importante per un Atalanta che sarà priva di Sulemana, di Ian, di Anor, di Christensen. È un Atalanta che potrebbe rilanciare dal primo minuto Charles De Ketelaere nella formazione titolare. Ballottaggio in avanti anche tra Scamacca e Kurzovic, poi per il resto dovrebbe essere più o meno la stessa formazione che abbiamo visto giocare in campionato domenica sera contro il Sassuolo, con un calciomercato aperto che continua a rilanciare questo tantam, questa trattativa continua per Rowe del Bologna e l'interesse del Chelsea per Anor. Il tutto a suon di milioni, 40 milioni circa per Rowe, 40 milioni circa, forse qualcosa in più per Anor. Vedremo se queste due trattative si concretizzeranno nelle prossime ore. Intanto però qui in Ungheria si gioca una partita che è importante per questa stagione dell'Atalanta, per il suo cammino europeo in questa terza Coppa Europea. In arrivo ci sono anche i 300 tifosi dell'Atalanta, lo stadio qui a Miskolc è di 15.000 posti, 5.000 circa dovrebbero essere gli israeliani, 3.000 sono gli abbonati della squadra di casa che hanno diritto al biglietto gratis, quindi immaginiamo che lo sfrutteranno visto che giocano nella Serie B ungherese per vedersi una bella partita europea. 300 saranno i tifosi dell'Atalanta che sono in arrivo tra aerei ma soprattutto con pullman e macchine per seguire dal vivo la squadra nerazzurra. Si gioca alle 20, noi ci troviamo stasera 18:30 su Bergamo TV per una lunga serata dedicata ad Apoel Tel Aviv Atalanta. Da Miskolc, Ungheria, è tutto, a te la linea.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Una giornata particolare perché questa sera l'Atalanta ritorna in campo in Ungheria, questa partita a spareggio contro l'Apoel Tel Aviv. Impazza il calciomercato con tante notizie, indiscrezioni, tutti che dicono di sapere, me l'ha detto. In realtà di ufficiali in questo momento di operazioni non ne sono state concluse, almeno nelle ultime ore. Maurizio, il nostro scrittore, come sta? Maurizio Lorenzi, che abbiamo il piacere di ospitare.
7: Ciao Fabrizio, sento già la tensione e ho l'adrenalina in corpo per il match di Conference. Fabri, stasera partita fondamentale, dobbiamo portare a casa il risultato, incrociamo le dita.
6: Ecco, la regia, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli, anche a Diego Trivella. Adesso la pagina la sistemiamo, perché il concetto veramente mi ha fatto sorridere questa mattina. Purtroppo poi intervengono questi spazi pubblicitari. Maurizio Sarri, nella sua intervista, ieri ha detto una cosa simpaticissima, proprio davvero toscano. Mi sono rotto di stare a casa il mercoledì e il giovedì, alla Conference ci teniamo. Tu sei uno scrittore, caro amico mio. Mi sono rotto di stare a casa il mercoledì e il giovedì. Io un applauso virtuale lo farei a Maurizio Sarri. Eccolo qua.
7: È un grande pragmatismo. Maurizio Sarri non è uno che le manda a dire, e a volte quando deve insomma svelare qualche piccola verità va diretto al punto. Tra l'altro passa Fabrizio come un allenatore che non ama giocare le coppe, questa è un po' la voce che gira nell'ambiente, ma io non credo invece che le cose stiano in questo modo. Sa perfettamente quanto possa essere importante quest'anno la Conference League per l'Atalanta per diversi motivi, e sicuramente contro l'Apoel il pronostico è tutto per la Dea, bisogna cercare di centrare il traguardo. Tra l'altro la Conference, Fabri, permetterebbe all'Atalanta di attuare una strategia ben particolare, cioè sostanzialmente avendo tante partite da giocare anche il giovedì con lunghe trasferte, a quel punto avrebbe senso avere una rosa extra large per avere un ricambio a livello di formazione importante, e perciò credo che magari ne parleremo anche in chiave di calciomercato, una qualificazione in Conference davvero, come dire, darebbe il là all'arrivo anche oltre dell'esterno alto che è chiacchieratissimo, anche del famoso difensore centrale che serve a puntellare la difesa della Dea.
6: Ecco, abbiamo inquadrato l'uomo giusto al posto giusto, perché c'è Giuntoli, che non è l'ultimo arrivato in questo contesto del calciomercato. Per la gara di questa sera Sarri è stato categorico, sarà una gara dura. CDK si è allenato pochissimo, l'utilizzo dovrà essere parziale, non sappiamo se farlo partire o entrare a gara in corso. O Krstović e Scamacca sono entrambi in crescita, il loro ballottaggio non è un problema. Questo è un po' il concetto essenziale espresso da Maurizio Sarri in conferenza stampa ieri. Però vorrei cambiare pagina, devo recuperare corner, eccolo qua corner, perché Maurizio Belingheri credo che abbia centrato l'argomento. La partita vale un pezzo, aperta parentesi, e Maurizio, grosso di stagione, lo leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Un abisso, hai capito bene, un abisso tra le due squadre, ma occhio a non finirci dentro, cioè le sorprese sono dietro l'angolo. L'abbiamo visto anche ieri sera, Olympique di Lione ribaltato in casa dal Fenerbahce, il Viking che si qualifica, parliamo di Champions, cioè queste squadre che magari che hanno la preparazione molto più avanti possono creare problemi, l'abbiamo visto anche a Bergamo tra l'altro.
7: No, il titolo è centratissimo, è perfetto anche dal punto di vista letterario e rende davvero l'idea. L'Apoel di fatto non ha nulla da perdere se riesce a eliminare in maniera clamorosa l'Atalanta, compie un'impresa pazzesca. Ricordiamo che all'andata la vittoria dell'Atalanta era quasi non quotata dai bookmakers. L'Atalanta ovviamente invece deve centrare il traguardo a tutti i costi e un'eliminazione sarebbe abbastanza catastrofica anche per la pianificazione appunto della stagione. Ricordiamo che giocare la Conference e arrivare fino alle fasi finali, indicativamente verso la finale, può far incassare la società indicativamente dai 15 ai 20 milioni di euro e poi se vince anche la competizione ti qualifichi in automatico per la prossima Europa League. Quindi l'Atalanta ha molto da perdere, ma io credo, Fabri, che comunque dobbiamo anche avere molta fiducia perché siamo nettamente superiori a livello di organico, a livello di qualità. Accennavi prima al ballottaggio Krstović-Scamacca, io vorrei averne sempre di questi ballottaggi, sono i due attaccanti più forti della rosa, tra l'altro sono in forma entrambi, sono davvero complementari. Tra l'altro Sarri in conferenza stampa ha detto che potrebbe anche studiare il modo di farli giocare insieme, anche perché Scamacca bene in questo inizio di stagione, anche nella fase di ripulitura dell'azione, quasi da assist man, da regista alto della formazione, e poi Krstović che entra con questa adrenalina pazzesca, sempre voglia di spaccare il mondo e alla fine trovando anche il gol contro il Sassuolo. Ecco, sono due attaccanti, tanti Fabri, che dovrebbero farci stare tranquilli.
6: Che possono fare la differenza a questa a sera. Ti saluto intanto non un tuo collega, perché lui è un vigile, lo sai di chi sto parlando.
7: Lui è un caro amico, nonché grande intenditore di calcio, Mauro.
6: Mauro Maccoli, bravissimo, hai capito dove volevo andare a parare, il quale è rincuorato dalle tue parole e da quanto ha letto in merito ai concetti espressi da Roberto Belingheri. Piero Vailati a pagina 38, che domani contatteremo, e con Dino Nippali in Ungheria, sfida senza appello, conta solo passare il turno. Vi ricordo che la partita sarà in diretta in chiaro su TV8, ma noi saremo presenti con Carlo Canavesi a commentare la gara per il nostro tradizionale speciale. Sfida senza appello, insomma, cosa vorrebbe dire un'eliminazione, Maurizio, che non voglio neanche prendere in considerazione?
7: Nessuno lo vuole prendere in considerazione, perché a Bergamo, Fabri, abbiamo tutti voglia di Europa, abbiamo tutti voglia di girare l'Europa anche con trasferte nuove, esotiche, strane, scoprire nuovi avversari e rimanere all'interno di un giro europeo che è molto importante per il brand, per tutta una serie di motivi che ormai a Bergamo ben conosciamo, ci siamo abituati bene negli ultimi anni, anche troppo, e per noi giocare in Europa ormai è la normalità, e rimanere a casa, come diceva Sarri, mercoledì o il giovedì sarebbe un piccolo trauma visto gli ultimi anni sfavillanti dell'Atalanta. Sarà una partita particolare in un campo neutro contro avversari che sono molto tignosi, molto ruvidi, l'abbiamo visto anche all'andata, è una sparuta rappresentanza bergamasca, 3.000 tifosi della squadra locale entreranno gratis allo stadio e ci sarà un clima un po' surreale, ma l'Atalanta deve approfittarne perché ha tutte le potenzialità. È ovvio che rischiare di arrivare a un epilogo clamoroso come può essere quello dei calci di rigore non è augurabile, ricordiamo la disfatta con il Copenaghen che è un po' rimasto un gufo.
6: Maurizio, stanno pranzando, un po' di rispetto per i nostri cari amici che vogliono essere rincuorati, tu li sai veramente provocando, uno sta mangiando e poi arrivano queste ipotesi veramente non particolarmente positive, anche perché a pagina 39 dell'Eco di Bergamo Giovanni Cortinovis un po' ci rincuora, dice: bah, sempre avanti nei playoff le italiane in conference. Una volta la Roma e ben quattro la Viola. È andata avanti la Viola, ma poi la Conference non l'ha mai vinta. Eccolo qua l'articolo che la regia ci sta proponendo. E poi c'è questo ballottaggio Krstović e Scamacca. Senti un po', l'amico Demetrio Tasca, a cui facciamo tanti tanti auguri, è un po' in ansia, mi scrive anche di notte, mi dice: bah, cosa succede? Perché sorridi? Hai capito dove voglio andare a parare?
7: No, perché dovrebbe dormire di notte, non scriverti.
6: Invece lui ci pensa, anche perché legge ovviamente poi i vari social, le varie agenzie, e l'ultima che compare, Anor verso il Chelsea, non l'ha fatta dormire questa notte anche l'amico Claudio Fontanella. Anor verso il Chelsea, dà la spinta però per Rue dal Bologna. Qui poi i soldi, Maurizio sembra di giocare al Monopoli, 35, sì. 40, 40 più bonus, ci sono questi contratti che sono delle enciclopedie, dovremmo parlarne appunto con Giuntoli. Qual è lo stato delle cose a quest'ora, a 13:10 di questo giovedì?
7: Difficile saperlo, Fabrizio, lo dicevi tu, l'Atalanta è molto ermetica. Giuntoli è una sorta di uomo ombra che si muove davvero in questo sottobosco del mercato senza lasciare traccia, come se lui, la sua impronta non finisse mai per poter essere tracciata. Davvero bravissimo, porta Elmas in pochissime ore, addirittura lo presentano mentre sta già firmando, nessuna anticipazione. Ovviamente la Dea si sa ormai, anche Sassi lo sanno, sta trattando Rove, però questa operazione, che al momento è ferma ma è molto onerosa, sarebbe addirittura, Fabri, l'operazione più come dire clamorosamente importante dal punto di vista finanziario della storia dell'Atalanta, sarebbe però finanziata quasi integralmente dall'uscita di Anor, che sembra ormai con un piede direzione Chelsea, che sembra godere nel fare la spesa in casa dell'Atalanta, ma Chelsea che ci sta anche foraggiando, e dobbiamo dirlo. Anor sembra, tra virgolette, un sacrificio, come dire, fisiologico, preso per fare player trading a una cifra abbastanza ridotta, 15-16 milioni. Se fosse venduto a 40-45 milioni, insomma, come si può dire di no al Chelsea? E questa operazione, Fabri, e sarebbe l'operazione che finanzia l'arrivo di Rove, o se non fosse Rove, di un esterno alto a sinistra di grande qualità, che potrebbe essere anche Paixão, si dice nell'ambiente, giocatore secondo me fortissimo, che io porterei subito a Bergamo. Per cui direi di stare tutti sereni e tranquilli, che l'Atalanta sta facendo le cose forse un po' in ritardo, ma le sta facendo bene.
6: Ecco, ieri sera ero a San Pellegrino, presentazione della Coppa Quarenghi, e c'era Francis, che è il rappresentante dell'Arsenal, parla italiano, la doppia cittadinanza. Gli ho chiesto: ma dov'è che trovate i soldi voi inglesi? Cioè, scusami, ti ho strappato un sorriso, perché non lo so, arriva il Chelsea, Palestra 60, Anor 40, cioè veramente sembra un mondo completamente sì. diverso, cioè sì, in Italia si fanno i prestiti, diritto di riscatto, operazioni praticamente a zero, lì i pound inondano il mondo del calcio.
7: No, tra l'altro il Chelsea prenderebbe, sembra, da quanto trapela, il ragazzo Anor per darlo in prestito un altro anno ad un'altra squadra, diciamo, di minore fascino inglese. Quindi stanno pianificando il futuro, un po' come ha fatto però l'Atalanta, Fabri, perché Anor l'ha preso dal Genoa giovanissimo, certo. L'ha tenuto un anno per farlo maturare e poi far fruttare il suo investimento. Quindi anche l'Atalanta ci sa fare da questo punto di vista. Ovviamente la Premier, altri, è come dire, entrate dai diritti televisivi.
6: Questi hanno 40 giocatori, Xavi Alonso non sa neanche dove farli allenare, dice: ma come faccio a guardare 40 giocatori durante l'allenamento? Non hanno neanche spazio o un armadietto nello spogliatoio. Vabbè, è un altro mondo possibile in questa circostanza. Chiudiamo con questa foto che la regia giustamente ci propone, perché è un po' l'argomento del momento. Questo è lo stadio di questa, non cittadina, perché 160.000 abitanti in Ungheria, che personalmente non conoscevo. Tu sei un giramondo, conosci questa Miss Kloch? Non lo so,
7: no,
6: se la pronuncia esatta.
7: Mai sentita nominare, se non prima di questa partita. Sapevo che l'Apoel, insomma, giocava lì, ma è oggettivamente una località abbastanza sconosciuta dal punto di vista turistico. Fabri, però questo è un impianto da 15.000 posti, moderno, mi dicono, collocato in una realtà abbastanza arretrata, però molto bello, molto efficiente, e speriamo, Fabri, che questo sia il teatro del sigillo della qualificazione dell'Atalanta. Io sono molto ottimista, lo dico subito, Fabri.
6: E ci mancherebbe altro, Tra l'altro ci sono anche dei tifosi che sono in viaggio, mi ha scritto Alessandro Lissa Pezzotta, con che della Corriera, loro non mollano mai, devono esserci e ci saranno anche questa sera a far sentire l'appoggio ai nostri ragazzi. Maurizio, dai, tranquillizza tutti, cosa facciamo?
7: Ma sì, Fabri.
6: Così poi Carlo Calabresi lo ripete nel suo speciale. Cosa facciamo?
7: Possiamo dacci il risultato. No, il risultato secondo me l'Atalanta vincerà con due gol di scarto. Io vedo un 2-0, ma anche 3-1. Sarri l'ha ragionata sui 180 minuti, più prudente all'andata, con qualche problema di condizione fisica. Al ritorno punterà sulla qualità dei ragazzi. Oggi Fabri ci sarà anche De Ketelaere, non si sa se dal primo minuto o a partita in corso, ma lui è qualità pura. L'Atalanta alla fine i valori li ha, sono superiori ed emergeranno, quindi fiducia, ottimismo, prendiamoci questa qualificazione.
6: Guarda che i nostri telespettatori ti riconoscono in giro per Bergamo, per cui assumiti le tue responsabilità. Tra l'altro all'interno dell'Eco di Bergamo quest'oggi c'è uno speciale bellissimo che vi invito veramente a leggere, con tante pagine dedicate all'evento di questa sera. Maurizio, io ti ringrazio, speriamo di festeggiare la vittoria e di rivederci presto soprattutto.
7: Assolutamente, se dovesse andare qualcosa storto metterò una parrucca per sfuggire all'ira funesta dei tifosi, ma non ce ne sarà bisogno.
6: Va bene, allora confidiamo nelle tue previsioni ottimistiche. Buona giornata e buona partita anche a te, grazie.
7: Ciao Fabio, grazie a tutti e forza Dea.
6: Grazie mille a Maurizio Lorenzi, anche a Maurizio Corriga e Claudio Castelli in regia. Come sempre, grazie a voi. Ci vediamo domani per commentare la partita dall'Ungheria con Piero Vailati. L'appuntamento di questa sera è con lo speciale condotto da Carlo Canavesi. Forza Atalanta.
5: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play. Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
6: Alta Play Yesterday.

Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play.
4: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
4: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
5: Radio Alta.

Nuovi suoni! Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ieri festa del patrono di Bergamo, Sant'Alessandro, è occasione naturalmente per le celebrazioni religiose con il nostro vescovo Francesco che in cattedrale ha presieduto l'ultima celebrazione del suo mandato. Nessun accenno però al saluto a Bergamo, ma è invece una riflessione proprio sulla comunità.
2: La concordia è una virtù rappresentata anche nella nostra città, nel famoso capitello, certamente anche in affreschi assolutamente di altissima qualità artistica. Ma più che una virtù, o se volete è una virtù che deve portare frutto, la concordia è frutto. Papa Francesco in Fratelli Tutti scriveva: sappiamo bene che ogni volta che come persone e comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco si trasformano. Si trasformano in un ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti in passato possono raggiungere una unità multiforme che genera nuova vita. Proprio in agosto, questo mese, Papa Leone, che ogni mese consegna una preghiera particolare, ha dedicato la preghiera alla città. Non ve la leggo tutta. Signore, fa che le nostre comunità urbane siano case aperte e accoglienti, luoghi dove si condivide la speranza, dove nessuno si sente invisibile e dove la gioia del tuo Vangelo illumini la vita nascosta di tanti fratelli e sorelle. Anche noi, nella venerazione di Sant'Alessandro, nostro patrono, come gli apostoli nel Cenacolo, come i cristiani dei primi secoli attorno ai loro martiri, preghiamo perché la fede e la coltivazione dei valori che fondano la nostra città e la nostra terra producano il frutto della concordia. Dice il Signore: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga, il frutto della concordia.
1: Chiaramente giornata religiosa, ma non solo, complice anche la bella giornata, tante tantissime persone, turisti ma non solo, si sono riversati in centro a Bergamo e in città, alte invase le mura, lunghe code alla funicolare, Piazza Vecchia ha accolto tante famiglie. Bene anche l'apertura straordinaria dei musei nel palinsesto messo a punto da Fondazione Museo Bernareggi e dal Comune di Bergamo. Erano previste anche aperture speciali come quella dell'ex chiesa di San Michele all'Arco con le installazioni di Maurizio Donzelli, una delle tappe del percorso Atlantico insieme all'ex Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, il Palazzo Vescovile, Museo Bernareggi e l'antica cattedrale, tutto esaurito per le visite al Museo Ippogeo sotto al Duomo di Sant'Alessandro in Città Alta, alla scoperta della storia millenaria della città. Molte anche le richieste per le visite guidate gratuite organizzate dal Servizio Culture UNESCO insieme all'Associazione Guide Turistiche Città di Bergamo alla Porta di Sant'Alessandro e alla cannoniera di San Giovanni. Porte aperte anche alla biblioteca Angelo Mai, non solo di Palazzo Nuovo ma anche di Casa Suardi, dove i funzionari della biblioteca l'hanno allestito una mostra in occasione dei festeggiamenti proprio per il santo patrono. E invece parliamo di la cronaca, un incidente: un ciclista di 69 anni ieri stava percorrendo la provinciale 132, siamo a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea, quando per cause che sono in corso di accertamento ha cambiato direzione svoltando a sinistra per immettersi forse sulla pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista non è riuscito ad evitare l'impatto, il ciclista quindi è battuto e è caduto e ha battuto violentemente il capo. Le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo in Alta Valle Brembana, Isola di Fondra, perché entro sera dovrebbe riaprire la strada, quella insomma che collega con Trabucchello ed è stata chiusa la settimana scorsa a causa della frana interrotta, quindi a causa del nubifragio il corso di acqua che scende dalla Valle Sedole era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo già in piena. La strada quindi interrotta fino ad oggi, il traffico era stato deviato lungo la via comunale che passa in mezzo al paese. Intanto il sindaco Carletto Forchini fa una stima dei danni in circa 2,3 milioni di euro, un territorio devastato in più punti, come è successo dal 2023 in poi, 10 le occasioni. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi e su entrambi i versanti della forza dell'acqua servirà a ripristinare evidentemente anche il muro, no, che era necessario per creare l'alveo. Sono 8 progetti per 2,3 milioni di euro. Intanto i tecnici della provincia sono sul posto in questi minuti proprio per capire se entro sera, ma questo sembra quasi certo, riaprirà quindi la strada.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa scena.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Piera Chiglia. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina farà sapere: 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
7: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocati dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
6: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
8: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, è come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale. E questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito. Ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
6: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
10: Tell me why.
11: Alta Play

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E invece parliamo di la cronaca, un incidente, un ciclista di 69 anni ieri stava percorrendo la provinciale 132, siamo a Caravaggio in direzione di Brignano, seguito da un autobus di linea quando per cause che sono in corso di accertamento ha cambiato direzione svoltando a sinistra per immettersi forse sulla pista ciclabile sul lato opposto della strada. L'autista non è riuscito ad evitare l'impatto, il ciclista quindi è caduto e ha battuto violentemente il capo, le sue condizioni sarebbero critiche. Andiamo in Alta Valle Brembana, Isola di Fondra, perché entro sera dovrebbe riaprire la strada, quella insomma che collega con Trabucchelle ed è stata chiusa la settimana scorsa a causa della frana interrotta, quindi a causa del nubifragio il corso di acqua che scende dalla Valle Sedole era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo già in piena, la strada quindi interrotta fino ad oggi, il traffico era stato deviato lungo la via comunale che passa in mezzo al paese. Intanto il sindaco Carletto Forchini fa una stima dei danni in circa 2,3 milioni di euro, un territorio devastato in più punti, come è successo dal 2023 in poi, 10 le occasioni. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi e su entrambi i versanti della forza dell'acqua servirà a ripristinare evidentemente anche il muro, no? Che era necessario per creare l'alveo. Sono 8 progetti per 2,3 milioni di euro. Intanto i tecnici della provincia sono sul posto in questi minuti proprio per capire se entro sera, ma questo sembra quasi certo, riaprirà quindi la strada. Ed ora invece parliamo di furti in Val Cavallina, rame, soldi e persino dolciumi.
2: 8 pluviali di rame portati via in una sola notte. È il colpo più pesante di una raffica di furti che sta preoccupando le comunità della Valle Cavallina. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 di agosto. I ladri sono entrati in azione a Luzzana prendendo di mira la parrocchiale e l'oratorio. 3 raid in meno di un mese tra Luzzana e Borgo di Terzo, tutti con lo stesso obiettivo, l'oro rosso. A ritroso nella notte tra il 13 e il 14 di agosto, un furto è stato messo a segno alla Chiesa dei Disciplini a Borgo di Terzo, 2 i pluviali rubati. In questo caso le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato, intorno ai 30 anni, probabilmente insieme a un complice. Il primo episodio invece risale alla notte tra il 26 e il 27 di luglio, ancora a Luzzana, ma all'oasi di Sant'Antonio. Anche qui sono spariti pluviali di rame. L'allarme si allarga. A Berzo Sanfermo un furto si è verificato al bar dell'oratorio, scoperto lunedì scorso. I ladri sono entrati nella struttura e hanno fatto sparire dolciumi e monetine. Si aggiunge anche il colpo al Boom Boom Festival di Trescore. Nella notte tra lunedì e martedì 4 malviventi sono stati immortalati dalle telecamere mentre riuscivano a eludere la sorveglianza degli addetti. Hanno forzato un container ufficio dell'organizzazione rubando il fondo cassa pari a 10.000 euro. Una serie ravvicinata di episodi che fa crescere la preoccupazione nelle comunità della valle e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza con le parrocchie pronte a rafforzare i sistemi di videosorveglianza.
1: Campo neutro in Ungheria per la gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv. Per l'Atalanta in palio c'è un posto nei playoff di Conference League. Mi collego con l'Ungheria e con Matteo De Sanctis che è lì questa sera alle 20 la partita. Buongiorno Matteo.
3: Sì, buona giornata Simona, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, siamo a Miskolc, che è la quarta città per numero di abitanti dell'Ungheria, come puoi vedere ridente località dell'Ungheria, dove oggi stasera alle 20 si gioca il ritorno del playoff di Conference League tra l'Atalanta e gli israeliani della Hapoel Tel Aviv che giocano in campo neutro. Si riparte dallo 0-0 della gara d'andata a Bergamo. In palio c'è un posto nella fase campionato di Conference League e un posto nel sorteggio che si terrà domani alle 13 insieme al sorteggio dell'Europa League. Clima qui in Ungheria, siamo a 200 km di circa da Budapest, più vicini alla Slovacca. alla Slovacchia che non alla capitale dell'Ungheria. Il clima è simile a quello di Bergamo, ci sono quasi 30 gradi, anche se ci avevano detto che c'era tanto sole, in realtà ci sono tante nuvole, però fa sicuramente molto molto caldo qui, insomma le montagne sono un po' un miraggio e soprattutto tanta pianura. Servirà un'Atalanta convincente in questa terza partita della stagione nerazzurra, che però è già la più importante perché è decisiva per proseguire, per entrare nel cammino europeo. È soltanto la terza partita ufficiale, ma è già quella più importante per un'Atalanta che sarà priva di Sulemana, di Ian, di Anor, di Christensen, un Atalanta che potrebbe rilanciare dal primo minuto Charles de Ketelaere nella formazione titolare, ballottaggio in avanti anche tra Scamacca e Kurstovic, poi per il resto dovrebbe essere più o meno la stessa formazione che abbiamo visto giocare in campionato domenica sera contro il Sassuolo, con un calciomercato aperto che continua a rilanciare questo tantam, questa trattativa continua per Rowe del Bologna e l'interesse del Chelsea per Anor. Il tutto a suon di milioni, 40 milioni circa per Rowe, 40 milioni circa, forse qualcosa in più per Anor. Vedremo se queste due trattative si concretizzeranno nelle prossime ore. Intanto però qui in Ungheria si gioca una partita che è importante per questa stagione dell'Atalanta, per il suo cammino europeo in questa terza Coppa Europea. In arrivo ci sono anche i 300 tifosi dell'Atalanta, lo stadio qui a Miskolc è di 15.000 posti, 5.000 circa dovrebbero essere gli israeliani, 3.000 sono gli abbonati della squadra di casa che hanno diritto al biglietto gratis, quindi immaginiamo che lo sfrutteranno visto che giocano nella Serie B ungherese per vedersi una bella partita europea. 300 saranno i tifosi dell'Atalanta che sono in arrivo tra aerei, ma soprattutto con pullman e macchine per seguire dal vivo la squadra nerazzurra. Si gioca alle 20, noi ci troviamo stasera 18:30 su Bergamo TV per una lunga serata dedicata ad Apoel Tel Aviv Atalanta. Da Miskolc, Ungheria, è tutto, a te la linea.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot.
5: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
10: Alta. Play Yesterday, gli anni 2000.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Pia Achille. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fra sapere, 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
4: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocati dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita alle truppe al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
3: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
5: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito. Ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
3: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,60% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

quasi non mi sento più la faccia, cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca, testa ricazzo come al solito.

0: Spot Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Radio Alta.

e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AM Eich, End of

0: Spot. Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta.
1: Sono le 18.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ed ora invece parliamo di furti in Val Cavallina, rame, soldi e persino dolciumi.
3: 8 pluviali di rame portati via in una sola notte. È il colpo più pesante di una raffica di furti che sta preoccupando le comunità della Valle Cavallina. È accaduto nella notte tra il 24 e il 25 di agosto. I ladri sono entrati in azione a Luzzana prendendo di mira la parrocchiale e l'oratorio. 3 raid in meno di un mese tra Luzzana e Borgo di Terzo, tutti con lo stesso obiettivo, l'oro rosso. A ritroso nella notte tra il 13 e il 14 di agosto, un furto è stato messo a segno alla Chiesa dei Disciplini a Borgo di Terzo, 2 pluviali rubati. In questo caso le telecamere hanno ripreso un uomo incappucciato, intorno ai 30 anni, probabilmente insieme a un complice. Il primo episodio invece risale alla notte tra il 26 e il 27 di luglio, ancora a Luzzana, ma all'oasi di Sant'Antonio. Anche qui sono spariti pluviali di rame. L'allarme si allarga. A Berzo San Fermo un furto si è verificato al bar dell'oratorio, scoperto lunedì scorso. I ladri sono entrati nella struttura e hanno fatto sparire dolciumi e monetine. Si aggiunge anche il colpo al Boom Boom Festival di Trescore. Nella notte tra lunedì e martedì 4 malviventi sono stati immortalati dalle telecamere mentre riuscivano a eludere la sorveglianza degli addetti. Hanno forzato un container ufficio dell'organizzazione rubando il fondo cassa pari a 10.000 euro. Una serie ravvicinata di episodi che fa crescere la preoccupazione nelle comunità della valle e riporta l'attenzione sul tema della sicurezza con le parrocchie pronti a rafforzare i sistemi di videosorveglianza.
2: Campo neutro in Ungheria per la gara di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv. Per l'Atalanta in palio c'è un posto nei playoff di Conference League. Mi collego con l'Ungheria e con Matteo De Sanctis che è lì questa sera alle 20 la partita. Buongiorno Matteo.
4: Sì, buona giornata Simona, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, siamo a Miskolc, che è la quarta città per numero di abitanti dell'Ungheria, come puoi vedere ridente località dell'Ungheria, dove oggi stasera alle 20 si gioca al ritorno del playoff di Conference League tra l'Atalanta e gli israeliani della Hapoel Tel Aviv, che giocano in campo neutro. Si riparte dallo 0-0 della gara d'andata a Bergamo. In palio c'è un posto nella fase campionato di Conference League e un posto nel sorteggio che si terrà domani alle 13 insieme al sorteggio dell'Europa League. Clima qui in Ungheria siamo a 200 km di circa da Budapest, più vicini alla Slovacchia che non alla capitale dell'Ungheria. Il clima è simile a quello di Bergamo, ci sono quasi 30 gradi, anche se ci avevano detto che c'era tanto sole, in realtà ci sono tante nuvole, però fa sicuramente molto molto caldo qui. Insomma, le montagne sono un po' un miraggio e soprattutto tanta pianura. Servirà un Atalanta convincente in questa terza partita della stagione nerazzurra, che però è già la più importante perché è decisiva per proseguire, per entrare nel cammino europeo. È soltanto la terza partita ufficiale, ma è già quella più importante per un Atalanta che sarà priva di Sulemana, di Ian, di Anor, di Christensen. È un Atalanta che potrebbe rilanciare dal primo minuto Charles De Ketelaere nella formazione titolare. Ballottaggio in avanti anche tra Scamacca e Kurzavic, poi per il resto dovrebbe essere più o meno la stessa formazione che abbiamo visto giocare in campionato domenica sera contro il Sassuolo, con un calciomercato aperto che continua a rilanciare questo tantam, questa trattativa continua per Rowe del Bologna e l'interesse del Chelsea per Anor. Il tutto a suon di milioni, 40 milioni circa per Rowe, 40 milioni circa, forse qualcosa in più per Anor. Vedremo se queste due trattative si concretizzeranno nelle prossime ore. Intanto però qui in Ungheria si gioca una partita che è importante per questa stagione dell'Atalanta, per il suo cammino europeo in questa terza Coppa Europea. In arrivo ci sono anche i 300 tifosi dell'Atalanta. Lo stadio qui a Miskolc è di 15.000 posti, 5.000 circa dovrebbero essere gli israeliani, 3.000 sono gli abbonati della squadra di casa che hanno diritto al biglietto gratis, quindi immaginiamo che lo sfrutteranno visto che giocano nella Serie B ungherese per vedersi una bella partita europea. 300 saranno i tifosi dell'Atalanta che sono in arrivo tra aerei, ma soprattutto con pullman e macchine per seguire dal vivo la squadra nerazzurra. Si gioca alle 20, noi ci troviamo stasera 18:30 su Bergamo TV per una lunga serata dedicata ad Hapoel Tel Aviv Atalanta. Da Miskolc, Ungheria, è tutto, a te la linea.
5: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la Lombardia sarà lambita da una perturbazione atlantica. Avremo infatti della variabilità con annuvolamenti a carattere sparso. I fenomeni interesseranno principalmente le zone montuose con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente anche alle zone di pianura. E dunque per quanto riguarda la provincia di Bergamo il contesto sarà in prevalenza assolato, come dicevo, ad eccezione delle zone montuose dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Valori massimi in generale stazionari nella giornata di sabato, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica. La tendenza poi per i giorni successivi vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. Della variabilità nella giornata di martedì, con temperature massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Una giornata particolare perché questa sera l'Atalanta ritorna in campo in Ungheria. Questa partita a spareggio contro l'Apoel Tel Aviv. Impazza il calciomercato con tante notizie, indiscrezioni, tutti che dicono di sapere, me l'ha detto. In realtà di ufficiali in questo momento di operazioni non ne sono state concluse, almeno nelle ultime ore. Maurizio, il nostro scrittore, come sta Maurizio Lorenzi, che abbiamo il piacere di ospitare?
6: Ciao Fabrizio, sento già la tensione e ho l'adrenalina in corpo per il match di Conference. Fabri, stasera partita fondamentale, dobbiamo portare a casa il risultato, incrociamo le dita.
5: Ecco, la regia, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli, anche a Diego Trivella. Adesso la pagina la sistemiamo, perché il concetto veramente mi ha fatto sorridere questa mattina. Purtroppo poi intervengono questi spazi pubblicitari. Maurizio Sarri nella sua intervista ieri ha detto una cosa simpaticissima, proprio davvero toscano: mi sono rotto di stare a casa il mercoledì e il giovedì, alla Conference ci teniamo. Tu sei uno scrittore, caro amico mio. Mi sono rotto di stare a casa il mercoledì e il giovedì. Io un applauso virtuale lo farei a Maurizio Sarri. Eccolo qua.
6: È un grande pragmatismo. Maurizio Sarri non è uno che le manda a dire, e a volte quando deve insomma svelare qualche piccola verità va diretto al punto. Tra l'altro passa Fabrizio come un allenatore che non ama giocare le coppe. Questa è un po' la voce che gira nell'ambiente, ma io non credo invece che le cose stiano in questo modo. Sa perfettamente quanto possa essere importante quest'anno la Conference League per l'Atalanta per diversi motivi, e sicuramente contro la Poel il pronostico è tutto per la Dea. Bisogna cercare di centrare il traguardo. Tra l'altro la Conference, Fabri, permetterebbe all'Atalanta di attuare una strategia ben particolare, cioè sostanzialmente avendo tante partite da giocare anche il giovedì con lunghe trasferte, a quel punto

0: avrebbe senso avere una rosa extra large per avere un ricambio a livello di formazione importante, e perciò credo che magari ne parleremo anche in chiave di calciomercato, una qualificazione in conference davvero, come dire, darebbe il là all'arrivo anche oltre dell'esterno alto che è chiacchieratissimo, anche del famoso difensore centrale che serve a puntellare la difesa della Dea.
1: Ecco, abbiamo inquadrato l'uomo giusto al posto giusto, perché c'è Giuntoli, che non è l'ultimo arrivato in questo contesto del calciomercato. Per la gara di questa sera Sarri è stato categorico, sarà una gara dura. CDK si è allenato pochissimo, l'utilizzo dovrà essere parziale, non sappiamo se farlo partire o entrare a gara in corso. O Krstović e Scamacca sono entrambi in crescita, il loro ballottaggio non è un problema. Questo è un po' il concetto essenziale espresso da Maurizio Sarri in conferenza stampa ieri. Però vorrei cambiare pagina, devo recuperare corner, eccolo qua corner, perché Maurizio Belingheri credo che abbia centrato l'argomento. La partita vale un pezzo, aperta parentesi, e Maurizio, grosso di stagioni, lo leggo anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, un abisso, hai capito bene, un abisso tra le due squadre, ma occhio a non finirci dentro, cioè le sorprese sono dietro l'angolo. L'abbiamo visto anche ieri sera, Olympique di Lione ribaltato in casa dal Fenerbahce, il Viking che si qualifica, parliamo di Champions, cioè queste squadre che magari che hanno la preparazione molto più avanti possono creare problemi, l'abbiamo visto anche a Bergamo tra l'altro.
0: No, il titolo è centratissimo, è perfetto anche dal punto di vista letterario e rende davvero l'idea. L'Apoel di fatto non ha nulla da perdere se riesce a eliminare in maniera clamorosa l'Atalanta, compie un'impresa pazzesca. Ricordiamo che all'andata la vittoria dell'Atalanta era quasi non quotata dai bookmakers. L'Atalanta ovviamente invece deve centrare il traguardo a tutti i costi, e un'eliminazione sarebbe abbastanza catastrofica anche per la pianificazione appunto della stagione. Ricordiamo che giocare la Conference e arrivare fino alle fasi finali, indicativamente verso la finale, può far incassare la società indicativamente dai 15 ai 20 milioni di euro, e poi se vinci anche la competizione ti qualifichi in automatico per la prossima Europa League. Quindi l'Atalanta ha molto da perdere, ma io credo, Fabri, che comunque dobbiamo anche avere molta fiducia, perché siamo nettamente superiori a livello di organico, a livello di qualità. Accennavi prima al ballottaggio Krstović Scamacca, io vorrei averne sempre di questi ballottaggi, sono i due attaccanti più forti della rosa, tra l'altro sono in forma entrambi, sono davvero complementari. Tra l'altro Sarri in conferenza stampa ha detto che potrebbe anche studiare il modo di farli giocare insieme, anche perché Scamacca bene in questo inizio di stagione, anche nella fase di ripulitura dell'azione, quasi da assist man, da regista alto della formazione, e poi Krstović che entra con questa adrenalina pazzesca, sempre voglia di spaccare il mondo, e alla fine trovando anche il gol contro il Sassuolo. Ecco, sono due attaccanti, Fabri, che dovrebbero farci stare tranquilli,
1: che possono fare la differenza a questa a sera. Ti saluto intanto non un tuo collega, perché lui è un vigile, lo sai di chi sto parlando.
0: Lui è un caro amico nonché grande intenditore di calcio, Mauro
1: Marcoli, bravissimo, hai capito dove volevo andare a parare, il quale è rincuorato dalle tue parole e da quanto ha letto in merito ai concetti espressi da Roberto Belingheri. Piero Vailati a pagina 38, che domani contatteremo, è con Dino Nippali in Ungheria, sfida senza appello, conta solo passare il turno. Vi ricordo che la partita sarà in diretta in chiaro su TV8, ma noi saremo presenti con Carlo Canavesi a commentare la gara per il nostro tradizionale speciale. Sfida senza appello, insomma, cosa vorrebbe dire un'eliminazione, Maurizio, che non voglio neanche prendere in considerazione?
0: Nessuno lo vuole prendere in considerazione, perché a Bergamo, Fabri, abbiamo tutti voglia di Europa, abbiamo tutti voglia di girare l'Europa anche con trasferte nuove, esotiche, strane, scoprire nuovi avversari e rimanere all'interno di un giro europeo che è molto importante per il brand, per tutta una serie di motivi che ormai a Bergamo ben conosciamo. Ci siamo abituati bene negli ultimi anni, anche troppo, e per noi giocare in Europa ormai è la normalità, e rimanere a casa, come diceva Sarri, mercoledì o il giovedì sarebbe un piccolo trauma visto gli ultimi anni sfavillanti dell'Atalanta. Sarà una partita particolare in un campo neutro contro avversari che sono molto tignosi, molto ruvidi, l'abbiamo visto anche all'andata, è una sparuta rappresentanza bergamasca, 3.000 tifosi della squadra locale entreranno gratis allo stadio e ci sarà un clima un po' surreale, ma l'Atalanta deve approfittarne perché ha tutte le potenzialità. È ovvio che rischiare di arrivare a un epilogo clamoroso come può essere quello dei calci di rigore non è augurabile. Ricordiamo la disfatta con il Copenaghen, che è un po' rimasto un gufo.
1: Maurizio,
0: nero
1: stanno pranzando, un po' di rispetto per i nostri cari amici che vogliono essere rincuorati, tu li sai veramente provocando, uno sta mangiando e poi arrivano queste ipotesi veramente non particolarmente positive, anche perché a pagina 39 dell'Eco di Bergamo Giovanni Cortinovis un po' ci rincuora, dice: bah, sempre avanti nei playoff le italiane in conference, una volta la Roma e ben quattro la Viola, è andata avanti la Viola ma poi la conference non l'ha mai vinta. Eccolo qua l'articolo che la regia ci sta proponendo, e poi c'è questo ballottaggio Cristovic e Scamacca. Senti un po', l'amico Demetrio Tasca, a cui facciamo tanti tanti auguri, è un po' in ansia, mi scrive anche di notte, mi dice: bah, cosa succede? Perché sorridi? Hai capito dove voglio andare a parare?
0: No, perché dovrebbe dormire di notte, non scriverti.
1: Invece lui ci pensa, anche perché legge ovviamente poi i vari social, le varie agenzie, e l'ultima che compare, Anor verso il Chelsea, non l'ha fatto dormire questa notte anche l'amico Claudio Fontanella. Anor verso il Chelsea dà la spinta però per Rue dal Bologna. Qui poi i soldi, Maurizio, sembra di giocare al Monopoli, 35, sì. 40, 40 più bonus, ci sono questi contratti che sono delle enciclopedie, dovremmo parlarne appunto con Giuntoli. Qual è lo stato delle cose a quest'ora, a 13:10 di questo giovedì?
0: Difficile saperlo, Fabrizio, lo dicevi tu, l'Atalanta è molto ermetica, Giuntoli è una sorta di uomo ombra che si muove davvero in questo sottobosco del mercato senza lasciare traccia, come se lui, la sua impronta non finisse mai per poter essere tracciata, davvero bravissimo, porta Elmas in pochissime ore, addirittura lo presentano mentre sta già firmando, nessuna anticipazione. Ovviamente la Dea si sa ormai, anche Sassi lo sanno, sta trattando Rove, però questa operazione che al momento è ferma ma è molto onerosa, sarebbe addirittura, Fabri, l'operazione più come dire clamorosamente importante dal punto di vista finanziario della storia dell'Atalanta, sarebbe però finanziata quasi integralmente dall'uscita di Anor, che sembra ormai con un piede direzione Chelsea che sembra godere nel fare la spesa in casa dell'Atalanta, ma Chelsea che ci sta anche foraggiando, e dobbiamo dirlo, Anor sembra tra virgolette un sacrificio, come dire, fisiologico, preso per fare player trading a una cifra abbastanza ridotta, 15-16 milioni, se fosse venduto a 40-45 milioni, insomma, come si può dire di no al Chelsea? E questa operazione, Fabri, e sarebbe l'operazione che finanzia l'arrivo di Rove, o se non fosse Rove, di un esterno alto a sinistra di grande qualità, che potrebbe essere anche Paixão, si dice nell'ambiente, giocatore secondo me fortissimo, che io porterei subito a Bergamo, per cui direi di stare tutti sereni e tranquilli che l'Atalanta sta facendo le cose forse un po' in ritardo, ma le sta facendo bene.
1: Ecco, ieri sera ero a San Pellegrino, presentazione della Coppa Quarenghi, e c'era Francis, che è il rappresentante dell'Arsenal, parla italiano, la doppia cittadinanza, gli ho chiesto: ma dov'è che trovate i soldi voi inglesi? Cioè, scusami, ti ho strappato un sorriso, perché non lo so, arriva il Chelsea, palestra 60, Anor 40, cioè veramente sembra un mondo completamente diverso. Cioè, sì, in Italia si fanno i prestiti, diritto di riscatto, operazioni praticamente a zero. Lì i pound inondano il mondo del calcio.
0: No, tra l'altro il Chelsea prenderebbe, sembra, da quanto trapela, il ragazzo Anno per darlo in prestito un altro anno ad un'altra squadra, diciamo, di minore fascino inglese. Quindi stanno pianificando il futuro, un po' come ha fatto però l'Atalanta Fabri, perché Anno l'ha preso dal Genoa giovanissimo, certo, l'ha tenuto un anno per farlo maturare e poi far fruttare il suo investimento. Quindi anche l'Atalanta ci sa fare da questo punto di vista. Ovviamente la Premier altri, è come dire, entrate dai diritti televisivi.
1: Questi hanno 40 giocatori, Xavi Alonso non sa neanche dove farli allenare, dice: ma come faccio a guardare 40 giocatori durante l'allenamento? Non hanno neanche spazio o un armadietto nello spogliatoio. Vabbè, è un altro mondo possibile in questa circostanza. Chiudiamo con questa foto che la regia giustamente ci propone, perché è un po' l'argomento del momento. Questo è lo stadio di questa, non cittadina, perché 160.000 abitanti in Ungheria, che personalmente non conoscevo. Tu sei un giramondo, conosci questa Miss Kloch? Non lo so,
0: no,
1: se la pronuncia esatta.
0: Mai sentita nominare se non prima di questa partita. Sapevo che l'Apoel, insomma, giocava lì, ma è oggettivamente una località abbastanza sconosciuta dal punto di vista turistico, Fabri. Però questo è un impianto da 15.000 posti, moderno, mi dicono, collocato in una realtà abbastanza arretrata, però molto bello, molto efficiente. E speriamo, Fabri, che questo sia il teatro del sigillo della qualificazione dell'Atalanta. Io sono molto ottimista, lo dico subito, Fabri.
1: E ci mancherebbe altro, Tra l'altro ci sono anche dei tifosi che sono in viaggio, mi ha scritto Alessandro Lissa Pezzotta, con Kei della Corriera. Loro non mollano mai, devono esserci e ci saranno anche questa sera a far sentire l'appoggio ai nostri ragazzi. Maurizio, dai, tranquillizza tutti, cosa facciamo?
0: Ma sì, Fabri.
1: Così poi Carlo Calabresi lo ripete nel suo speciale. Cosa facciamo?
0: Possiamo
1: dacci il risultato.
0: No, il risultato, secondo me, l'Atalanta vincerà con due gol di scarto. Io vedo un 2-0, ma anche 3-1. Sarri l'ha ragionata sui 180 minuti, più prudente all'andata, con qualche problema di condizione fisica. Al ritorno punterà sulla qualità dei ragazzi. Oggi Fabri ci sarà anche De Ketelaere, non si sa se dal primo minuto o a partita in corso, ma lui è qualità pura. L'Atalanta alla fine i valori li ha, sono superiori ed emergeranno, quindi fiducia, ottimismo, prendiamoci questa qualificazione.
1: Guarda che i nostri telespettatori ti riconoscono in giro per Bergamo, per cui assumiti le tue responsabilità. Tra l'altro, all'interno dell'Eco di Bergamo quest'oggi c'è uno speciale bellissimo che vi invito veramente a leggere, con tante pagine dedicate all'evento di questa sera. Maurizio, io ti ringrazio, speriamo di festeggiare la vittoria e di rivederci presto, soprattutto.
0: Assolutamente, se dovesse andare qualcosa storto metterò una parrucca per sfuggire all'ira funesta dei tifosi, ma non ce ne sarà bisogno.
1: Va bene, allora confidiamo nelle tue previsioni ottimistiche. Buona giornata e buona partita anche a te, grazie.
0: Ciao Fabio, grazie a tutti e forza Dea.
1: Grazie mille a Maurizio Lorenzi, anche a Maurizio Corriga e Claudio Castelli in regia. Come sempre, grazie a voi. Ci vediamo domani per commentare la partita dall'Ungheria con Piero Vailati. L'appuntamento di questa sera è con lo speciale condotto da Carlo Canavesi. Forza Atalanta!
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Radio Alta.

0: La diretta conference, la nostra anteprima di Hapoel Tel Aviv Atalanta. Ci fermeremo poi alle 19.30 per un'edizione flash del telegiornale. Poi dalle 19.50, circa 10 minuti prima del fischio d'inizio, saremo di nuovo in diretta per commentare, vivere insieme a voi questo ritorno dei playoff di Conference League dell'Atalanta, ricordando che si parte dallo 0-0 dell'andata. Insomma, chi vince oggi si qualifica. E ci ha raggiunto in studio Nado Bonaldi. Nado, buonasera, ben trovato.
1: Ciao a tutti, forza Atalanta.
0: Ti leggo velocissimamente la formazione dell'Atalanta perché abbiamo già le scelte ufficiali, no? Prima diamo chiaramente la priorità ai tifosi dell'Atalanta fuori dallo stadio, stanno per entrare, li vedo lì con Elisa Cucchi. Elisa, a te la linea.
2: Sì, ringraziamo anche le autorità locali che ci hanno concesso anche questo momento, li abbiamo fatto uscire direttamente da questo settore. Innanzitutto il tuo nome, da dove vieni?
3: Marco Briolo di Ponte.
2: Andiamo a presentare anche chi è con te, dai, il tuo nome e da dove venite?
4: Camilla e da Gorli.
5: Io Rebecca e Greta e veniamo da Bagnatica.
2: Da Bagnatica, insomma, ma mi stavi raccontando che organizzate un sacco di feste, un sacco di cose e soprattutto queste trasferte europee tutte in pullman.
3: Tutte in pullman, certamente, per forza, perché le trasferte vanno vissute così, dall'inizio alla fine, dalla partenza... proprio vissute proprio dalla preparazione, tutto il momento del viaggio fino all'aspettativa dell'entrata, della formazione, della preparazione di tutto quello che c'è dietro, e grazie anche a chi si impegna a preparare queste trasferte, perché noi ci iscriviamo ma quelli che ci stanno dietro a noi, che si impegnano a fare tutte queste trasferte, non è poca roba.
2: Ma che ora siete partiti stamattina?
3: No, veramente ieri sera alle 10.
2: E quindi... io ho pranzato con alcuni tifosi che mi hanno detto che per 13 ore hanno parlato di tattica. È successo anche sul tuo pullman?
3: No, di tattica si parlava di ben altra cosa, vabbè, di birra e di... sì, della formazione e del mercato, però sì. Poi della tattica prima della partita, quello sicuro.
2: Ma raccontami un po', cosa ne pensi, cosa ti aspetti da questa serata?
3: Questa serata aspettiamo una conferma, cioè di iniziare la stagione ma col piede buono. No, cioè non solo le solite chiacchiere, vogliamo una conferma anche da parte della società. Noi ci mettiamo il nostro impegno, però anche dalla società, Ure de Dagadet.
2: Il messaggio è chiarissimo, ma ragazze, siete pronte per tifare questa sera? Avvicinatevi, dai, non vi mangio.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Voi li conoscete tutti i cori?
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Quindi
4: sì. No,
2: anni che venite, ma anche queste tutte, alcune in pullman e alcune in aereo.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Questa in aereo?
4: Sì, questa volta sì, dai.
2: Quasi, ancora vacanze dalla scuola, quindi è consentito. Siete cariche?
4: Sì, sì, sì.
2: Bene, vi lasciamo entrare. Vi hanno promesso che non le avrei fatte parlare troppo, quindi ecco. Però insomma ci sono anche le quote rosa, ringraziamo anche gli amici di Locate, ma le abbiamo visti anche nelle immagini, li abbiamo incontrati oggi in centro, avevano una splendida bandiera. Presentatevi.
6: Alessandro da Bergamo.
7: Giovanni da Bergamo.
2: Insomma, raccontateci il vostro viaggio, come siete arrivati qui e quali aspettative ci sono?
6: Vabbè, le aspettative sicuramente di passare per forza, non si può arrivare qua e non passare. Siamo partiti stanotte alle 3:30 da Bergamo, che siamo andati via Malpensa, siamo arrivati a Budapest, treno di 2 ore e siamo arrivati a Minsklok alle 12:30 più o meno. Più o meno sì.
2: Eravamo sullo stesso aereo ma non ci siamo visti.
6: Mi sa di sì, con la Wizz.
2: E insomma di questa partita mi ha detto c'è voglia di Atalanta, c'è voglia anche di confermarsi in Conference League.
6: No, no, per forza, cioè non si può rimanere fuori dall'Europa, cioè stasera bisogna passare, non c'è alternativa.
2: Su chi puntiamo?
7: Oggi speriamo bene in De Ketelaere che rientra e quindi vediamo se ha i minuti nelle gambe per portarci una vittoria oggi.
2: Insomma, incrociamo le dita, vi lasciamo entrare, la coda è parecchia, quindi potreste anche stare qui con noi, con me, ma Carlo, insieme a loro ti restituiamo la linea, così diamo le formazioni ufficiali insieme a Nado Bonaldi e chiaramente i collegamenti con Matteo.
0: Grazie a Elisa Cucchi, un saluto anche ai primi tifosi in coda per entrare allo stadio lì in Ungheria per questo Apoel Tel Aviv Atalanta. E Nado, appunto, vado sulla formazione con le scelte di Sarri, perché ci sono tante scelte in questo 11. Carnesecchi tra i pali, Bellanova preferito a Zappacosta sulla destra, Scalvini e Kossounou confermata come coppia di centrali, c'è Kolasinac a sinistra al posto di Bernasconi, Ederson, Gaetano e Samardzic confermato il centrocampo di giovedì scorso, Zaleski con Raspadori e Krstović, quindi De Ketelaere che non è ancora pronto e Krstović scelto al posto di Scamacca.
8: Direi che molto di questa formazione risente dalla partita col Sassuolo, perché Zappacosta secondo me è stato uno dei migliori in campo, ovviamente essendo un giocatore datato, passatemi il termine, non si può utilizzarlo ogni tre giorni per 90 minuti. Ci abbiamo Bellanova che tutto sommato anche lui nell'ultima partita aveva fatto bene, non quella di campionato ma quella prima, sì. E ovviamente ci sarà un po' un interscambio su Kolasinac. Non ci trovo impreparato, perché le notizie di oggi sono quelle di un possibile o quasi certo abbandono della nostra formazione del giocatore che doveva giocare lì.
0: Di Anor, che doveva essere il titolare.
8: Doveva essere il titolare, essere o comunque titolare, ci doveva, sì, essere una specie di concorrenza tra lui e Bernasconi e Kolasinac, diciamo che era il papà un po' di tutti, era pronto anche a fare uno dei centrali in questo momento qua, visto che Bernasconi fino adesso ne ha giocate parecchie, giustamente proverà anche con la Vine per capire nell'arco dei 90 minuti se è ancora un giocatore che ti dà affidabilità o se è un giocatore che sarà lì solo alla bisogna a essere schierato. Krstović alla fine è uno che qualche titolarità se la guadagnerà sempre, ma a suon di gol, perché lui è uno che poi che sia più forte quando gioca subito o quando entra, sarà il campionato che ce lo dirà. E su il non impegno di De Ketelaere, probabilmente non è ancora pronto, gli hanno fatto un esamino nella partita scorsa, gli danno tempo di recuperare a pieno e poi ovviamente sarà uno dei giocatori più importanti del nostro campionato. Lo vedremo sempre se sta bene e per uno spezzone di partita.
0: Anche perché poi si gioca lunedì contro il Bologna, il sabato successivo contro la Roma, insomma gli grandi appuntamenti.
8: Malauguratamente poniamo che vada tutto bene, ma se non andasse bene, che hai bisogno di ribaltare un risultato o che hai bisogno di giocare i supplementari, che sono un altro scoglio in più, ci sono i supplementari, sì, vero? Sì, sì. Ecco, pertanto vuol dire che sei ancora un pezzetto in più di partita e certi giocatori deve sfruttarne la freschezza anche in quel momento della gara.
0: Come ha detto Sarri ieri, una partita dalla durata indefinita, l'ha detto proprio da lì, da dove sono collegati in questo momento Matteo De Sanctis e Marina Belotti. Lina, a te Matteo.
9: Eccoci qui con l'inviata del Corriere Bergamo, Marina Belotti, qui per un giudizio innanzitutto sulle formazioni, insomma, che adesso sono diventati l'argomento più di attualità. Ti aspettavi queste scelte? Cosa ti colpisce in particolare?
10: Buonasera a tutti intanto. Penso che abbia un po' sorpreso anche l'allenatore dell'Apoel Tel Aviv Barda. Sicuramente in attacco mi aspettavo potesse rischiare De Ketelaere dal primo minuto, ma in realtà apprezzo la scelta di tenercelo come cartuccio nella ripresa e pensavo vincesse il ballottaggio Scamacca e non Krstović, però sono comunque molto contenta perché l'ho visto molto affamato ultimamente, forse anche di più la punta montenegrina. Per il resto sono sorpresa anche dalla difesa, mi aspettavo Zappacosta e non Kolasinac, quindi non Bellanova da una parte, che però ha riposato in campionato, quindi sicuramente è stato scelto anche per la freschezza e l'esperienza di Kolasinac. Io pensavo un po' un mix tra forze giovani e qualche veterano che potesse un po' aiutare. In molti ci aspettavamo anche Pasalic a centrocampo, invece c'è Samardzic, sicuramente non voleva snaturare questa vena un po' più offensiva che sta prendendo la squadra anche con gli ultimi automatismi. Speriamo che possa già nel primo tempo, insomma, arrivare a un buon risultato per poi sfruttare anche la panchina lunga e sicuramente di maggior qualità rispetto all'Apoel.
9: Invece per quel che riguarda Anor e Rowe, quali sono le ultimissime? Perché poi si pensa alla formazione, si pensa a passare il turno in conference, ma c'è un occhio rispetto al calciomercato, anche i tifosi insomma sono lì che fremono per capire che cosa succederà.
10: Sì, sono giorni veramente febbrili, quest'anno si è aspettato davvero l'ultimissimo minuto, però ormai sembra fatta. Anor, al Chelsea effettivamente anche difficile dire no una cifra del genere, 48 milioni dopo averne spesi 20 un'estate fa per un ragazzo così giovane, e tra l'altro il Chelsea che darà all'Atalanta 105 milioni praticamente in quest'estate, ha finanziato i colpi in entrata e ha messo un po' un buco su quello che erano gli introiti Champions mancanti, probabilmente finanzierà Roma e quindi avremo questa ala duttile non solo sinistra ma che aiuterà probabilmente anche De Ketelaere sulla destra, un buon colpo.
9: Quindi secondo te alla fine si fa? Alla fine?
10: Secondo me sì, allora vediamo di passare perché poi potrebbe diventare anche un obiettivo primario come iniziava a pensare magari Sarri nel corso della stagione a questa Conference, insomma in tanti lo dicono, si guarda molto lontano dopo aver passato i preliminari se riusciremo, e quindi io penso che serva comunque un innesto in attacco, quindi anzi magari pensavo non uscisse nessuno in difesa perché sembrava non arrivasse questa maxi offerta concreta come aveva detto Giuntoli, però io penso che invece in attacco comunque arriverà un'ala in ogni caso, sì.
9: E anche un difensore centrale, perché poi il nome è sempre quello di Romagnoli che aleggia, ma del quale non c'è certezza.
10: Sì, perché se arrivasse anche Romagnoli sarebbe una chiusura col botto, alla fine si è aspettato fino all'ultimo, ma ne sarebbe valsa la pena anche numericamente per ristabilire insomma quella quantità in difesa. Io spero di sì, perché sono un po' preoccupata per questi continui infortuni che giustamente in difesa capitano spesso, è un po' il reparto più fragile, quindi io spero che andando via Anor ne arrivi un altro, però certo sarà difficile mettere a segno entrambi i colpi.
9: Grazie a Marina Belotti del Corriere Bergamo, la lasciamo che torna a scrivere, a prepararsi per la partita. Grazie Marina, ti restituisco la linea Carlo.
0: E si continua anche lì chiaramente a parlare di mercato, e a questo punto Nado ti chiedo se Rowe è, al di là del valore del giocatore, come caratteristiche quello che manca adesso nella rosa dell'Atalanta.
8: Io penso che manchi il miglior De Ketelaere, per primo, è quello. Manchi la scelta definitiva sulla fascia sinistra, nel senso che bisognerà capire se Raspadori sarà in grado di fare il ruolo a cui lo stiamo sottoponendo, oppure bisognerà trovare delle soluzioni diverse come giocatori messi in campo o addirittura cambiare il giocatore con un altro. Pertanto finora il campionato dice che è stato strapositivo, ecco, però diciamo che tra il suo impegno e la prestazione sul piano atletico e la prestazione poi sul piano ottimale tattico c'è una bella differenza, cioè lui ce la mette tutta, però probabilmente per far quel tipo di ruolo è più facile che lo faccia questo giocatore del Bologna o che si scambino le fasce, perché poi qua con la faccenda che giocano coi piedi inversi non riesci mai a capire se uno viene collocato sul piede per mettere i palloni o per andare alla conclusione, a seconda di quelle che sono le caratteristiche. Comunque per uno o per l'altra cosa è un giocatore che si farebbe comodo, ovviamente. Io sono sempre dell'idea che ci manchi il capitano dalla difesa, sbaglierò, ma uno che sappia prendere in mano la difesa abbinato ad altri e pensare a lui a comandarli, però ci serve un giocatore con queste caratteristiche. Romagnoli non è forse la fine del mondo, però è un giocatore che ci sa fare in questo ruolo.
0: Anche perché Ian Christensen, ne continuiamo a parlare di questo tema della difesa, perché il nome di Romagnoli insomma occupa le prime pagine da circa 2 mesi e mezzo in casa Atalanta, però prima la parola ai tifosi con Elisa Cucchi. Elisa.
11: Eh sì, perché Carlo, non mancano qui da Miskolc anche le storie, e ho incontrato questo tifoso che fa parte di un gruppo di una ventina di tifosi che si chiamano tifosi atalantini ungheresi dal 1910. E what's your name and where are you from in Hungary?
12: My name is Attila Daradic and from Dimor, Hungary.
11: In city near Miskolc.
12: Small city.
11: And why Atalanta fan?
12: Because I love Atalanta, the era Mondonico, the big team from Strömberg, Caniggia, Evair, Nicolini, one moment, Ferron, Portiere, and
11: the first Atalanta europea, come and now. You go in Bergamo.
12: Yes, we one moment. Not speak very good English. We go to Bergamo. Yeah. Sometime. and we to New Balance Arena, and I'm go to October contro il Frosinone.
11: Quindi hanno già prenotato, facciamo un breve traduzione per tutti gli amici a casa, lui fa parte dei tifosi ungheresi e vive in una piccola città qui vicino a Miskol, sono circa una ventina e si sono innamorati dell'Atalanta proprio dell'era di Mondonico, forse la prima Atalanta europea, sapeva a memoria tutta la formazione incredibile, non hanno potuto mancare questa sera qui, ma non mancano e quindi i tifosi dell'Atalanta li conoscono proprio perché spesso vengono a Bergamo e saranno presenti contro il Frosinone a ottobre, quindi yes, presentissimi yes. Con la maglia Atalanta. What's your favorite player in this Atalanta?
12: One favorite player is Claudio Caniggia, and not player, just the team is my favorite.
11: And in this Atalanta?
12: No, the team.
11: The team, okay.
12: The team.
11: Okay.
12: We vincere and
11: this night vincere.
12: Not because the player come, the player go. The team is stay here.
11: Fantastico. Thank you so much. Bellissimo. Cioè, in due non facciamo un inglese che sia uno, ma ce l'abbiamo fatta e spero Carlo che sia chiaro. Però è bellissimo, dai, sono storie incredibili. Questi si sono presentati qui in 20 per seguire l'Atalanta che finalmente gioca in Ungheria, guarda caso. Quindi, insomma, sono storie davvero, davvero belle che mi colpiscono sempre. Quanto l'Atalanta sia entrata nel cuore dei tifosi in tutta Europa. A te la linea.
0: E infatti, porta questi saluti, Elisa, i saluti di Walter da Sorisole, perché poco fa ci aveva scritto un grande saluto al gruppo atalantini ungheresi capitanati dal mitico Gabor. Adesso io non so se fosse proprio il mitico
11: Gabor.
0: Sì,
11: che si è nascosto perché il suo inglese non era perfettissimo, ha preferito non parlare. Attila ha rappresentato tutto il gruppo, però ci sono presenti.
0: Ok, quindi non era lui il mitico Gabor a cui comunque mandiamo chiaramente i saluti, hai capito? No, io dicevo, guarda l'Atalanta di Gasperini cosa ha fatto, invece questi sono tifosi dall'Ungheria.
8: Se si accontentava di un collaboratore di Mondonico, c'era qua, potevo anche salutarlo, però Lisa ha detto no. Meglio di no, perché sennò questo qua la tira lunga e via.
11: Diventare complicato.
0: Ci fermiamo per Ci fermiamo per solo un attimo di pubblicità, ma torniamo subito, poi alle 19:30 la linea al telegiornale, poi di nuovo qui per Apo il Tel Aviv Atalanta tra poco.
13: Spot.
14: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
15: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

0: Bentrovati a Diretta Conference League nella nostra anteprima della partita di ritorno dei playoff tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta. Si riparte dallo 0-0 dell'andata. Chi vince questa sera si qualifica per la fase campionato con il sorteggio che poi è previsto già domani all'ora di pranzo. Ma prima del sorteggio c'è tutta una partita da giocare. Parlavamo prima della pubblicità, delle scelte in difesa che sono insomma il reparto in cui l'Atalanta è un po' più corta anche per via dei problemi fisici. Nado Bonaldi in questo momento, Ian e Christensen sono infortunati, Cossunu e Scalvini coppia obbligata, ma torniamo
1: su.
0: Due li abbiamo ceduti, esatto, in questa sessione di mercato. Sentiamo anche cosa ne pensano in Ungheria, a Miskolc, dove c'è Elisa Cucchi con i tifosi dell'Atalanta. Elisa.
2: Sì, io sono in compagnia del mitico Edo Cavagnes di Nembro, che abbiamo incontrato anche in centro. L'ho fermato subito e subito le ho fatto vedere la formazione, perché stavamo parlando di una squadra un po' corta in difesa. Effettivamente anche con la partenza di Anor forse un innesto lì ci vuole.
3: È una partita difficile, loro giocheranno penso per picchiare e correranno e tutto, e quindi dobbiamo cercare di tamponare e sperare poi di andare a farci il gol che ci serve per passare il turno.
2: Zaleski, Krstović e Raspadori lì davanti.
3: Ha scelto uomini di corsa, visto che Scamacca era al perno, questi tutta gente che corre, e speriamo che con la loro velocità riescano a fare quei gol che ci mancano e passare il turno.
2: Sei convinto di questa formazione? Avresti preferito qualcuno diverso?
3: Sì, qualcuno no, ma il mister non sono io, quindi fiducia a Sarri e vediamo cosa succede.
2: E invece raccontaci la tua giornata, come sei arrivato qui a Miskolc?
3: Beh, siamo arrivati in Puma stamattina alle 10, poi giro turistico obbligato della città, piccola, carina, poi un po' di birre qua e là, e poi invece gli altri sono venuti in Puma, invece io e un altro siamo venuti a piedi, giusto per goderci un po' la giornata.
2: Raccontalo un po' anche ai nostri telespettatori, quanto dista il centro di Miskolc alla zona qui dedicata ai centri sportivi e allo stadio?
3: Sono quasi 6 chilometri.
2: Quindi insomma avete galoppato mica male.
3: Abbiamo galoppato, però per l'Atalanta questo è alto.
2: Entri allo stadio con quale sogno?
3: Il sogno di passare il turno, e poi se passeremo il turno di arrivare in fondo.
2: Vai, dritti a Istanbul. Grazie a Edo, che lasciamo entrare. Ormai la fila si è... sono entrati quasi tutti i tifosi d'Atalanta, tutti e 300. Qui, come vedete, si è ormai smaltita, e anche i controlli, come vedete, sono importanti, serrati. Ci sono anche i metal detector, ma tutto è sotto controllo, e anzi le misure di sicurezza sono davvero molto importanti, ma tutto fila molto molto liscio. Carlo, io ti restituisco la linea e ci vediamo dall'interno dello stadio dopo il telegiornale.
0: Grazie a Elisa Cucchi per averci portato la voce e l'emozione dei tifosi dell'Atalanta alla prima, e speriamo prima di una lunga serie trasferta europea della stagione contro l'Hapoel Tel Aviv. E torniamo all'interno dello stadio da Matteo De Sanctis. Matteo, sentivi Nado Bonaldi dallo studio chiamare a gran voce un difensore esperto, il ministro della difesa mancante di questa Atalanta. Prima ti sentivo fare il nome di Romagnoli anche con Marina Velotti, insomma questo Romagnoli che ce lo portiamo dietro da 2 mesi e mezzo, forse di più.
4: Sì, e tra l'altro senza nessuna certezza, perché non ha mai fatto una dichiarazione ufficiale. Fatto sta che il passaggio di Romagnoli in Arabia Saudita deve avvenire da 2 anni a questa parte, non avviene mai, e il giocatore alla fine rimane sempre alla Lazio. Il pensiero facile che in caso di interesse dell'Atalanta li possa scegliere il suo vecchio allenatore Sarri, però Romagnoli è anche molto attaccato alla Lazio, la tua tifoseria sente comunque di essere un simbolo, e quindi non so che scelte farà. Quindi ad oggi diciamo che in ordine l'affare più gettonato è quello di Anor, la cessione di Anor al Chelsea. In secondo luogo c'è il passaggio di Rowe all'Atalanta. Al terzo posto metterei le alternative a Rowe, che alla fine sono sempre le stesse, cioè Lang, Cambiaghi, Mann e compagnia. E poi metterei Romagnoli, ecco, in ordine di diciamo così, di fattibilità al momento. Quindi questo è un po' il bollino della situazione per quel che riguarda l'Atalanta e il suo calcio mercato. Però adesso siamo a poco più di mezz'ora dalla partita, e quindi qui bisogna portare a casa la qualificazione alla Conference League. Tutti ci aspettano, perché insomma anche i tifosi, per i tifosi israeliani, l'Atalanta è la favorita non solo della partita di stasera e di questo confronto, ma anche un po' di tutta la conference. Però bisogna dimostrarlo sul campo. Fa abbastanza specie pensare che siamo soltanto alla terza partita ufficiale della stagione, al 27 di agosto, ma questa è decisiva da dentro o fuori, quindi è già, siamo già una partita che non ha una, alla partita che davvero diventa decisiva per la stagione europea dell'Atalanta. Qualcuno dice che sarebbe anche bello uscire, perché poi così ci si concentra solo su un obiettivo che è il campionato, al massimo sulla Coppa Italia, meno impegni, si focalizza e tutto. Io sono al contrario, spero di poter andare e arrivare lontano lontano in questa Conference League. L'Atalanta parte favorita, lo era anche alla gara d'andata, spero che lo dimostri sul campo questa sera, indipendentemente da chi gioca nell'undici titolare, e vorrei non arrivare ai supplementari come invece ho visto fare ieri sera in diverse partite di qualificazione alla Champions League. E come sai, come accennavi, domani comunque va ad Atalanta non Atalanta alle 13, c'è il sorteggio di Europa e Conference League, insieme contemporaneamente alle partite di Conference ci sono anche i preliminari di Europa League. Chi perde stasera in Europa League scende in Conference, e qualora dovesse passare l'Atalanta bisognerà tenerne conto anche poi nel sorteggio di domani, ma questa è tutta un'altra storia, troppo presto per parlarne. Una cosa alla volta, vincere stasera, poi facciamo tanti bei discorsi.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, ci rivediamo più tardi per Hapoel Tel Aviv Atalanta. E Nado, a questo punto ti chiedo se Romagnoli è un nome che ti piacerebbe quando si parla di difensori esperti che possano un po' guidare il reparto.
1: Dipende anche dalle disponibilità, e come diceva Matteo, lui non si è mai espresso, perché se tu hai anche il giocatore che viene volentieri, ti attivi anche per chiuderla una trattativa o accelerarla, ma se il giocatore non diceva niente, addirittura mi risulta che oggi abbia fatto le visite con la Lazio, rimesso a posto la sua cartella sanitaria con la Lazio, vuol dire che magari ha intenzione ancora di rimanere lì, perché indipendentemente da quelli che sono i gusti, bisogna che andiamo su giocatori che vengono volentieri e che si adattano anche economicamente a quelle che sono le abitudini dei e le impostazioni del nostro spogliatoio.
0: Esatto, e anche di un allenatore.
1: Stipendi.
0: Esatto, e poi anche di un allenatore che appunto ha i suoi principi.
1: Questo l'ha già sicuramente conosciuto nella sua esperienza precedente, pertanto poteva avere un'arma in più. Infatti l'unica speranza, se qualcuno ci tiene, le uniche speranze che abbiamo sono proprio dal rapporto Sarri-Romagnoli, che potrebbero indurlo a venire qua. Per il resto non saprei se ci sono degli altri giocatori che sono abbordabili per l'Atalanta, e anche perché i tempi sono quelli che sono.
0: Perché preoccupa soprattutto l'età media, secondo me, della difesa. Di solito se ne parla di età media in senso opposto, perché mancano i giovani. Invece il grande esperto della difesa dell'Atalanta è Yen, che ha 27 anni, gli altri tutti più giovani.
1: Sì, però non c'era neanche questa necessità estrema con Ian, che si stava concretizzando nella guarigione. E avevamo Dean City, che sembrava che per un anno stesse qua calmo e tranquillo, e avevamo questo giovane emergente che tutto sommato ci poteva dare una mano. Adesso, togliendone due e inserendo il solo giocatore che è venuto dall'Udinese, che non ha poi quelle caratteristiche di leader difensivo di cui si parlava prima, io penso che almeno ancora un giocatore del comparto difensivo vada tirato fuori.
0: Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato, che lo sapete, per l'Atalanta sono caldissimi. Le ultime novità del pomeriggio, per chi si fosse appena collegato: un'Atalanta che continua a insistere per Jonathan Rowe, attaccante del Bologna, attaccante esterno che potrebbe arrivare all'Atalanta in questi ultimi giorni di mercato. Anche lì si parla di cifre importanti, intorno ai 40 milioni di euro. Ne ha incassati invece di più l'Atalanta dal Chelsea per Honest Anor, ceduto appunto al Chelsea per una cifra intorno ai 45 milioni più qualcuno di bonus. Insomma, si parla di cifre enormi, se pensiamo che l'Atalanta comprò Anor un anno fa dal Genoa per circa 20
1: era
0: milioni
1: una cifra...
0: ed era una cifra clamorosa, 20
1: clamorosa.
0: Milioni per un ragazzo di 17 anni, già raddoppiata nel corso di un anno in cui non ha giocato nemmeno da titolarissimo. Noi siamo pronti a fermarci, a salutarci, a lasciare la linea al telegiornale. Dopo il telegiornale saremo qui pronti in diretta per per vivere insieme Apoel Tel Aviv Atalanta. Pensa Nado che c'è una ragazza che ci scrive: sono felice per due cose, la prima è l'Atalanta, la seconda è che lui mi ha lasciato. Mai stata così felice. Siamo felici anche noi allora in questa serata di...
1: Non sarà la fidanzata di Anor?
0: Speriamo di no, speriamo di no, speriamo non sia proprio questo il caso.
1: Beh, gli auguriamo buona fortuna.
0: Esatto, comunque. Assolutamente, un grande abbraccio, un attimo di pubblicità e torniamo per il telegiornale e poi Apoel Tel Aviv Atalanta.
5: Spot, spot.
6: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
7: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20.30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18.30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

0: scontro tra covo e calcio, 4 persone ferite nell'incidente, coinvolti anche una 17enne e 2 18enni. La ragazza è stata trasferita negli soccorso al Papa Giovanni XXIII, strada riaperta dopo i rilievi. Fondra, danni stimati per 2.300.000 euro, riaperta la strada provinciale. Prima conta dei danni dopo le precipitazioni della scorsa settimana. Saranno necessari interventi sui canali esondati e sugli smottamenti da parte di comune e provincia. Il via libera alla riapertura dopo il sopralluogo di questa mattina. EBRT e viabilità, modifiche e cantieri in vista dell'imminente ripresa. Dopo l'introduzione della corsia dedicata al bus elettrico, il comune sta ultimando gli interventi con le modifiche alla viabilità, obiettivi e stime con l'assessore Berlanda. Con la Stra Bergamo alla scoperta del futuro di Montelungo e Colleoni, presentata la 48esima edizione della marcia non competitiva che si terrà il 6 settembre. Tra le novità la partecipazione degli alpini e la possibilità di curiosare nel cantiere delle ex caserme che si trasformeranno in un campus universitario. Giovedì 27 agosto 2026, benvenute e benvenuti all'edizione serale di Bergamo TG. Tra poco tutte le notizie della giornata, ma subito ci vogliamo occupare di calcio e di Atalanta, impegnata questa sera nell'incontro di ritorno dei play-off di Conference League in Ungheria contro l'Hapoel Tel Aviv. Ci colleghiamo subito con Carlo Canavesi. Buonasera Carlo.
1: Eccoci Max, buonasera, saremo in diretta dalle 19.50 subito dopo il telegiornale. Per Hapoel Tel Aviv Atalanta si gioca in campo neutro in Ungheria a Miskolc, dove per noi c'è Matteo De Sanctis con cui ci possiamo subito collegare per le ultimissime. A te la linea Matteo.
2: Sì, buonasera Carlo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Sì, in diretta all'interno della sala stampa della conference room dello stadio di Miskolc, dove alle 20 prenderà il via la sfida di ritorno del preliminare di conference tra gli israeliani della Hapoel Tel Aviv e l'Atalanta. Qui gli israeliani giocano in campo neutro le loro partite casalinghe europee. In palio c'è il posto nella fase campionato della Conference League, o dentro o fuori, non ci sono altre possibilità. La possibilità in caso di ulteriore pareggio sarà quella di poter andare avanti con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, ma è solo una possibilità. Veniamo alle cose importanti. La formazione ufficiale dell'Atalanta: Carnesecchi tra i pali, la coppia centrale difensiva Kossounous Calvini, sulla destra è stato scelto Bellanova, sulla sinistra Kolasinac, preferito a Bernasconi, in mezzo al campo Gaetano Play insieme a Ederson e a Samardzic, che torna titolare, in attacco Raspadori e Zaleski insieme a Kurostovic, che a sua volta è stato preferito a Scamacca. De Ketelari c'è, ma partirà dalla panchina. Sono assenti, lo si sapeva, non sono stati convocati gli infortunati Sulemana, Christensen e Anor, il cui nome oggi è gettonatissimo perché manca solo l'ufficialità, ma sembra un affare ormai fatto. Anor diventerà un giocatore del Chelsea per la bella cifra di 48 milioni di euro, un'altra cessione record per l'Atalanta, che sta per andare in porto ancora una volta al Chelsea. Dopo Palestra è il momento di Anor. Questo potrebbe favorire anche la trattativa per l'arrivo in nero azzurro di Rowe dal Bologna, ma queste sono voci di mercato che circolano e fanno da contorno alla partita di questa sera. 15.000 spettatori allo stadio di Miskolc, 300 sono i tifosi dell'Atalanta. Lo stadio contiene fino a 15.000, ma saranno di meno gli spettatori, anche se si faranno sentire.

0: della nostra lunga diretta fino alle 23 per Apoel Tel Aviv Atalanta. Ora la linea torna al telegiornale, ci vediamo alle 19.50.
1: Grazie a Carlo Canavesi. Veniamo alla cronaca. Mentre resta gravissimo il ciclista 69enne coinvolto in un incidente nel pomeriggio di ieri a Caravaggio, un altro scontro si è verificato oggi nella Bassa, fortunatamente dalle conseguenze che parrebbero meno gravi. Ci sono comunque 4 persone ferite.
2: Un violento scontro tra due automobili avvenuto al confine tra Covo e Calcio ha provocato 4 feriti, tra i quali una 17enne trasportata in elisoccorso in codice giallo in ospedale. L'incidente si è verificato sulla provinciale 102, la strada che collega i due centri della Bassa Bergamasca. Coinvolte una Nissan Qashqai e un Audi A5. La Nissan, con a bordo 3 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni, stava percorrendo la provinciale in direzione Covo provenendo da Calcio e ha impegnato una svolta verso sinistra all'altezza della cascina a Rigona. Al contempo, dal senso di marcia opposto, sopraggiungeva l'Audi condotta da una donna di 37 anni che ha centrato in pieno la vettura in fase di svolta. L'impatto è stato molto violento, la Nissan è stata scaraventata fuori strada finendo nell'area verde al lato della carreggiata, mentre l'Audi si è arrestata alcuni metri più avanti, invadendo anche l'altra corsia. Nell'urto sono rimasti coinvolti tutti gli occupanti dei due veicoli. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto 2 ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. La 17enne, la più grave tra i coinvolti, è stata trasportata in codice giallo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. In codice giallo anche gli altri feriti condotti a Bergamo e a Chiari. Sul luogo dello schianto i vigili del fuoco del distaccamento di Romano, la polizia locale di Romano, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, e quella di Calcio, impegnata nella gestione della viabilità nel tratto interessato. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con pesanti ripercussioni sulla viabilità del tratto tra Covo e Calcio.
1: Buona notizia da Isola di Fondra: è stato riaperto il tratto di provinciale interrotto dopo il nubifragio della scorsa settimana.
2: È stata riaperta la strada provinciale 2 tra Isola e Trabucchello a Isola di Fondra. Il tratto era interrotto da giovedì scorso, quando a causa del nubifragio il corso d'acqua che scende dalla valle era fuoriuscito dall'alveo. Terra e fango avevano invaso la carreggiata della provinciale fino ad arrivare al Brembo, già in piena. Il traffico era stato deviato lungo la via che passa in mezzo al paese per sbucare all'altezza del municipio a Trabucchello. Il comune di Isola di Fondra ha comunicato alla regione la stima dei danni e i progetti da realizzare per mettere di nuovo in sicurezza il territorio. Complessivamente, ha spiegato il sindaco Carletto Forchini, abbiamo presentato 8 progetti per un ammontare di 2.300.000 euro. Ci sono almeno 4 punti del fiume che sono stati erosi su entrambi i versanti dalla forza dell'acqua, continua il primo cittadino. Servirà a ripristinare le scogliere che sono state danneggiate. Su questo però interverrà direttamente la regione e i fondi eventualmente necessari non rientrano nella prima stima. Comune e provincia si sono così suddivisi i lavori: il primo provvederà alla sistemazione degli alvei a monte, via Tasso interverrà invece per l'adeguamento idraulico degli attraversamenti sotto la provinciale, quindi per aumentare la portata dello scorrimento in caso di altri fenomeni di forti piogge.
1: Lavori in corso a Bergamo per modifiche alla viabilità dopo l'entrata in servizio dell'EBRT. Simona Befani ha fatto il punto nell'edizione delle 12 del telegiornale con l'assessore alla viabilità Berlanda.
3: Giorni di lavori e cantieri per il centro di Bergamo che prepara la ripresa di scuola e lavoro con le modifiche al traffico e alla viabilità per provare ad alleggerire il peso dell'EBRT e della corsia dedicata. Il comune ha stabilito 3 modifiche sostanziali in via Fratelli Calvi, via San Giorgio e via Paschenis. Da via Fratelli Calvi i veicoli non potranno più immettersi in via San Giorgio. All'incrocio tra via Paschenis e via San Giorgio non si potrà più svoltare a sinistra verso il centro, sarà obbligatorio svoltare a destra e andare verso il ponte di via San Bernardino.
4: Perché questo? Per ridurre la congestione sempre su quel nodo semaforico. Quindi ridurre un braccio, come si dice, che si arriva su questo nodo semaforico. Quindi le auto che volessero invece impegnare via Paschenis e andare verso via autostrada troveranno in anticipo, in aree più remote, indicazioni per seguire un percorso alternativo.
3: E sparirà la chiamata semaforica esclusiva quando arriva l'EBRT.
4: Quando arriva l'auto SBRT, tutti fermi, c'è una sorta di precedenza di verde a favore del BRT. Ecco, è un principio generale, in corrispondenza sempre di quel nodo semaforico verrà disattivato per alcuni mesi il sistema di preferenziazione. Questo non significa che verranno cancellate le corsie riservate alle BRT rimangono, ma

0: quando arriverà l'autobus del BRT non scatterà il rosso per tutti gli altri veicoli. Per ora è una misura temporanea, poi vediamo se è il caso di far marcia indietro o di confermarla.
1: Un percorso di accesso e uscita dalla città oggettivamente difficile da gestire, così come realizzato. L'assessore ammette che la soluzione iniziale ideale era altra, ma i tempi non coincidevano con quelli del PNRR.
0: All'inizio, quando fu progettato quest'opera importante, si era individuato anche un percorso alternativo, che era quello di prevedere che questo percorso riservato fosse a valle della ferrovia, che utilizzasse, cioè per capirci, via Magherini, via Maglio del Lotto e sbucasse in via Gavazzeni. Purtroppo quel progetto ha assunto un orizzonte temporale molto più ampio, mentre il progetto BRT ha dovuto rispettare tempi molto rigidi, il 30 giugno 2026.
2: E ora ci spostiamo a Bonate, sopra, dove è stato inaugurato il nuovo polo scolastico, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Sentiamo Melissa Braca.
3: Dopo oltre un secolo di storia, Bonate sopra volta pagina e guarda al futuro dell'istruzione. In via Nullo è stato inaugurato il nuovo polo scolastico Arcobaleno 06, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, pensata per accogliere i più piccoli. Un'opera dal valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro, finanziata per quasi il 70% grazie ai fondi del PNRR. Il nuovo plesso prende il posto della storica scuola dell'infanzia del paese, attiva per ben 136 anni e nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie secondo i più recenti standard di efficienza energetica.
4: Oggi è una grande festa per tutta la comunità, inauguriamo un edificio, Arcobaleno 06, scuola dell'infanzia da 200 posti, nido da 40 posti, ma quando si inaugura una scuola si inaugura qualcosa che è molto di più di un'opera pubblica. Scegliamo di credere nella possibilità che l'istruzione sia ancora, e noi ci crediamo fortemente, il modo migliore per cambiare il mondo, partendo dalle bambine e dai bambini.
3: Il servizio educativo sarà gestito dal consorzio Solco, che si è aggiudicato il bando. Una giornata di festa condivisa con tutta la comunità, che segna un passo fondamentale per i servizi educativi e il territorio dell'isola bergamasca.
2: È stata presentata la nuova edizione della Strabergamo. Sentiamo.
5: 4 percorsi da 6, 10, 15 e 19 chilometri, con partenza dalle 7.30 alle 9 dal sentierone. Questa è la cornice della 48esima edizione della Strabergamo, in calendario domenica 6 settembre. Al di là degli elementi base, la marcia non competitiva, a cui lo scorso anno hanno preso parte oltre 10.000 persone, offre elementi di novità. In primis la partecipazione degli alpini, che partiranno, come già annunciato, alle 8, dopo l'esecuzione dell'inno nazionale da parte della fanfara alpina di Azzano San Paolo. La presenza delle penne nere è legata alla raccolta di fondi per i lavori di ristrutturazione della casa alpina di Endine Gaiano, residenza destinata a persone con disabilità. La camminata offrirà, come sempre, l'opportunità di godere della bellezza di tante parti della città, ma quest'anno anche di curiosare nel cantiere delle ex caserme Montelungo Colleoni.
6: Strabergamo, che è capace sempre ogni anno di reinventarsi e di unire lo sport, l'attività anche agonistica per chi la vuole vivere in questo modo, ma soprattutto la possibilità invece di viverla aperta a tutti, anche camminando, un'iniziativa che coinvolge le famiglie, i piccoli, ma davvero riguarda tutte le età.
7: Apre le porte del cantiere alla Strabergamo 2026 per consentire agli iscritti, e quindi a migliaia di cittadini e di partecipanti, di prendere coscienza della trasformazione che è in atto in questo luogo così strategico per la città di Bergamo.
5: La camminata avrà come sempre un prologo. Sabato sarà aperto sul sentierone il villaggio Strabergamo, che accoglierà i cittadini con diverse attività. Tra gli stand degli sponsor e di numerose associazioni ci sarà anche quello dell'Associazione Diabetici Bergamaschi per i test gratuiti della glicemia. Presente anche quest'anno Confartigianato.
8: Confartigianato organizzerà, nell'ambito iniziativa, il sabato pomeriggio e la domenica mattina il villaggio dei mestieri artigiani, il nostro Confa. Quindi 7-8 stand di artigiani che orienteranno i bambini verso i mestieri artigiani. Come l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo.
2: E ora cambiamo argomento e settore. Una triste notizia. Lutto nel mondo dell'arte, è morta Yayoi Kusama. A Bergamo il suo nome resta legato a Infinito Presente, la mostra ospitata a Palazzo della Ragione dal 17 novembre 23 al 21 aprile del 2024, promossa da The Blank Contemporary Art dal Comune, curata da Stefano Raimondi. Yayoi Kusama, artista giapponese nota in tutto il mondo, tra l'altro per i suoi pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato nella mattinata del 27 agosto dalla fondazione che porta il suo nome. E diamo ora uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni con gli esperti di Trebi Meteo.
9: Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì la Lombardia sarà lambita da una perturbazione atlantica. Avremo infatti della variabilità con annuvolamenti a carattere sparso. I fenomeni interesseranno principalmente le zone montuose, con qualche locale goccia di pioggia che sconfinerà isolatamente anche alle zone di pianura. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Bergamo, il contesto sarà in prevalenza assolato, come dicevo, ad eccezione delle zone montuose dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 30-31 gradi. Valori massimi in generale stazionari nella giornata di sabato, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica. La tendenza poi per i giorni successivi vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. Della variabilità nella giornata di martedì, con temperature massime senza variazioni significative. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: L'edizione di questa sera del telegiornale si chiude qui. Se lo desiderate potete contattarci scrivendo a redazione @bergamotv.it. Il telegiornale torna in diretta domani alle 12, quando se lo vorrete saremo in reciproca compagnia. Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. A domani.
10: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.

0: Buonasera amici e amici di Bergamo TV, bentrovati a Tutto Atalanta, diretta Conference League per Hapoel Tel Aviv Atalanta, il ritorno dei playoff di Conference League. Si riparte dallo 0-0 dell'andata, chi vince oggi si qualifica alla fase campionato. Sarà un prepartita flash perché la partita inizia alle 20, tra poco più di 10 minuti. Stiamo leggendo i tanti sms che ci state scrivendo al 335-6969-423, cercheremo come sempre di tenere le vostre opinioni al centro del nostro dibattito. Un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo dalle frequenze di Radio Alta. Si è riunito come sempre il nostro tavolo europeo con mister Claudio Foscarini.
1: Buonasera.
0: Ben trovato Cesare Malnati.
2: Ciao.
3: Non
2: Cesare.
3: Mettiamo il carro davanti ai buoi, adesso c'è la partita del mercato, parleremo successivamente.
0: Fai tutto da solo,
3: certo,
0: insomma,
3: perché so che a tutti interessa più il mercato che non la partita.
0: Sta già polemizzando con se stesso. Cioè,
4: se posso salutare anch'io
0: ben trovato Nado Bonaldi,
3: altrimenti che ci stai a fare?
4: Con permesso di Cesare, saluto tutti i tifosi atalantini e forza Atalanta.
0: Grazie Nado, ben trovato a Domenico Moro.
5: Grazie Carlo, Domenico. Buonasera a tutti.
0: Occhio a non parlare di mercato.
5: Assolutamente.
0: Andiamo dritti sulle...
5: Oggi Atalanta,
0: esatto. Almeno fino al post partita. Andiamo dritti sulle formazioni ufficiali con il classico 4-3-3 di Sarri, che questa sera vede Carnesecchi tra i pali, la coppia di difensori centrali titolarissimi in questo momento anche per via dei tanti problemi fisici che nel reparto stanno colpendo l'Atalanta, Kossounou e Scalvini. A destra torna a titolare Bellanova, che era rimasto in panchina nella partita di campionato contro il Sassuolo, quindi resta in panchina al suo posto Zappacosta. A sinistra Kolasinac al posto di Bernasconi, tanta esperienza in campo per questa partita già da dentro fuori, già decisiva. Ederson, Gaetano e Samardzic, i tre di centrocampo, quindi Pajelić va in panchina. C'era qualche ballottaggio davanti e a sinistra c'è Raspadori. Krstović ha vinto il ballottaggio con Scamacca, a destra c'è Zaleski perché De Ketelaere ancora non è al meglio e, come ha detto Sarri ieri, è una partita dalla durata indefinita perché potrebbero esserci anche i supplementari e quindi a partita in corso sicuramente De Ketelaere potrà fare la differenza. Cosa ne pensate di questa formazione? Colpisce in particolare Kolasinac, lì titolare sulla sinistra. Cesare, c'era stata anche qualche voce di mercato negli ultimi giorni.
3: Abbiamo detto che di mercato non dobbiamo parlare perché chissà che cosa succede nei prossimi 5-6 giorni. Quanto alla scelta di Kolasinac, direi che comunque è abbastanza giustificata, soprattutto dal lato esperienza. Questo è il giocatore di gran lunga, uno di quelli che ha maggiore esperienza con la difesa che c'è, perché non possiamo nasconderci che contro il Sassuolo, al di là di una prestazione magari complessivamente increscendo, l'Atalanta ha veramente concesso troppo a una squadra come il Sassuolo, e quindi l'aspetto difensivo certamente preoccupa il tecnico, e un giocatore come Kolasinac comunque potrebbe cominciare a mettere qualche pezza, se non altro mettendo la famosa riga quando serve. Quindi a me non colpisce tanto la scelta di Kolasinac, anzi le condivido.
0: È così, per rinforzare un po' la difesa?
1: Sì, ma come dice Cesare, secondo me anche per un fatto di avere dei riferimenti in campo anche a livello caratteriale. Kolasinac dà quella sensazione sempre che può anche coinvolgere la difesa e anche la squadra sotto l'aspetto caratteriale, dare un qualcosa in più come Krstović. Ecco, secondo me ha messo magari in campo due lottatori che anche a livello caratteriale possono dare qualcosa a questa squadra che ce n'è bisogno stasera.
0: Anche perché lì davanti si è fatta un po' fatica a creare contro l'Hapoel Tel Aviv settimana scorsa.
5: Sì, assolutamente. Io pensavo che desse fiducia ancora a Scamacca lì davanti, e poi avrei preferito il posto di Samardzic, Pajelić come esperienza, se vogliamo parlare di esperienza, appunto, che c'è con la Kolasinac. Però insomma la formazione è una buona formazione, Krstović sicuramente garantisce qualcosa in più forse di Scamacca, però forse con Scamacca magari cercava di dare un po' di fiducia, ecco, al ragazzo soprattutto per capire se effettivamente c'è o non c'è.
0: Scamacca che ha giocato titolare le ultime due partite, sarà un'alternanza che...
4: Bene.
0: Ha fatto bene. Col Sassuolo, ma è un'alternanza, Nado, che ci porteremo avanti tutta la stagione.
4: Benedetto con l'allenatore che ha questa possibilità di scegliere uno o l'altro, c'è chi magari non ne ha neanche uno, magari solo uno, e spera sempre che non si faccia male. Ecco, io per esempio magari un pezzo di partita, proprio per non escluderlo del tutto, impiegherei anche De Ron, perché Ederson sta giocando tutte le partite, però ho notato che nelle ultime due partite ha avuto sempre un calo importante nel secondo tempo, cioè trovare la possibilità di recuperare anche De Rom, perché tutto sommato è sempre stato un perno del nostro centrocampo, dopo c'ha le attenuanti dell'età e tutto quello che volete
2: mondiali,
4: voi, che... tutto quello che volete voi, però alla fine non vederlo, vederlo proprio sparire dai radar mi sembra una cosa troppo esagerata, pertanto vedere anche lui di tenerlo un momentino nell'ambiente, perché avremo bisogno anche di De Rom determinate partite.
1: Pensiamo che fra tre giorni c'è un'altra partita,
0: Bologna lunedì sera,
1: esatto,
0: sì.
1: Lunedì sera c'è un'altra partita, ecco il discorso di Nado è giustissimo, magari lo vedremo lunedì sera. Io penso che, per dire, anche la formazione un attimino c'è qualche variazione in funzione anche di una partita sempre ovvio importante per dare continuità a quello che è stato fatto col Sassuolo, ed è solamente fra tre giorni.
0: Fa molto discutere l'assenza di De Rom. Cesare, anche da casa ce lo scrivono, 0 minuti tra Apoel all'andata e Sassuolo in campionato.
3: Sì, però io
0: e guarda anche le immagini dei tifosi dell'Atalanta,
3: pochi
0: fino a Miskolc. Beh, non era una trasferta comodissima, città 400, senza aeroporto,
3: 250 che... avevo sentito, no? 250 tifosi.
0: Sì, circa 250, sì.
3: Ma guarda, il fatto di De Rom, sì, io però direi che è meglio aspettare, perché non a caso prima ho detto non parliamo di mercato, cioè, perché mi pare che ancora davvero l'Atalanta è veramente un cantiere aperto. Stiamo leggendo che sta partendo anche Anor, evidentemente arriverà qualcuno di sicuro, e quindi i prossimi 3-4 giorni
5: si parla del prossimo anno di Anor.
3: No, io avevo letto di subito.
2: Subito da subito
0: cioè, lasciare l'Atalanta per circa 45
1: milioni. Voglio dire subito che ha detto non parliamo di mercato, esatto. La prima bomba l'hai tirata fuori te subito.
3: No, per dare la notizia.
1: Mi sembri Mosca, ti ricordi?
3: No, guarda, non fai paragoni irriverenti.
4: Si assomiglia anche un po'.
5: Manca il pendolino.
3: Voglio dire che...
1: La prossima volta portati anche il pendolino.
3: Sì, senz'altro. Voglio dire che dobbiamo aspettare, perché la notizia di Anor ormai è pubblica, quindi ho detto questo per informare chi non lo sapesse, ma adesso dobbiamo veramente concentrarci. Adesso parlare di De Rom in questo momento non sappiamo, quindi adesso lui preferisce restare su questa linea.
4: Non era collegato al mercato.
3: No, però dipende anche l'utilizzo di De Rom, dipenderà anche da che tipo di organico l'Atalanta mette insieme. Sinceramente in questo momento non sappiamo ancora dire, perché, tanto per concludere, per far contento Claudio, per conto mio un conto è se arrivano Rowe e Romagnoli, e un conto è se non arrivano, è tutta un'altra cosa. Quindi aspettiamo.
4: E la domanda è: il risultato di stasera inciderà su quello che tu hai detto?
3: Spero veramente di no, e aggiungo anche che, a mio modo personalissimo di vedere, è molto più importante come finirà il mercato rispetto alla conclusione di questa partita. Questo per conto mio, in vista e in prospettiva dell'intera stagione. Io parlo in prospettiva. Mi interessa di più come finirà il mercato.
5: Questa partita è importante,
3: sicuramente,
5: o dentro o fuori.
3: Sicuramente, però se poi vi passano e la squadra resta questa, per me c'è poca trippa per gatti. Se invece non passano, ma prendono Roe e Romagnoli, secondo me cambia tantissimo. Ma non siamo dello stesso parere.
5: No, non penso che sia il fatto di questa partita che può cambiare la situazione.
3: No, non cambia affatto. No,
4: dicevo esattamente al contrario quello che ha detto lui, ma non per contraddirlo, per dire che se passiamo è più facile che si muova il mercato dicendo
1: assolutamente sì, anche
3: allora,
1: per la società.
3: Ma io non credo. Io
1: anche
3: non credo.
1: Per la società c'è un entusiasmo diverso nell'operare,
3: intervengono comunque, perché è una società che si è già esposta prima con i giocatori che sappiamo senza riuscire a prenderli, e adesso con i numeri che sappiamo non credo che potrà fare marcia indietro.
0: Siete partiti con le migliori intenzioni, sì. Alla fine il dibattito si è scatenato sul mercato, ovviamente, anche mentre le squadre stavano entrando in campo a Miskolc, Apoel Tel Aviv e Atalanta in questo momento al centro del campo si stanno salutando i giocatori delle due squadre.
3: Però prima era
0: del fischio si inizia, no? Quello non è Rowe, è Falcao il centrocampista dell'Apoel Tel Aviv. Hai ragione, assomiglia a Rowe, ma non è lui. E squadre pronte sul terreno di gioco, tra pochissimo si comincia. Chiedo alla regia se possiamo anticipare di un minutino la pubblicità e andare dritti per arrivare pronti al fischio d'inizio. A tra poco.
6: Radio Alta Sport.

0: Bentrovati a diretta Conference League 0-0 dopo 20 secondi sul cronometro tra Apoel Tel Aviv Atalanta con l'Apoel Tel Aviv in possesso di palla. Partita appena iniziata, ricordiamo le formazioni 4-3-3 per l'Atalanta con Carnesecchi tra i pali, Bellanova sulla fascia destra, Cossunu e Scalvini difensori centrali, Kolasinac sulla fascia sinistra, centrocampo a 3 con Gaetano, Ederson e Samardzic, tridente offensivo con Krstović al centro dell'attacco, Zaleski a destra e Raspadori a sinistra. È un 4-2-3-1, è la stessa formazione della partita d'andata, quella dell'Apoel Tel Aviv che non ha giocato in campionato durante la settimana. Attenzione però subito a un errore di Kolasinac in difesa, allora un'opportunità per l'Apoel Tel Aviv con Douglas, l'appoggio all'indietro, poi una serie di tocchi al limite dell'area, riconquista il pallone l'Atalante, lo può gestire anche con un po' di calma, anche se si alza subito la pressing dell'Apoel Tel Aviv. Scalvini guadagna con esperienza una rimessa dal fondo, dicevo della formazione dell'Apoel Tel Aviv con Zur tra i pali, Coco sulla fascia destra, Leitner sulla fascia sinistra, Mayembo e Chico è la coppia di difensori centrali, Falcao e Kraev davanti alla difesa, Douglas sulla fascia destra, Alkokin sulla fascia sinistra e poi c'è Altman alle spalle del gigantesco centravanti Boateng, che qualche problemino ha provato a crearlo alla Atalanta nella partita d'andata, sui suoi piedi una grande palla gol nel primo tempo per sbloccare il risultato che poi invece è stato fissato sullo 0-0, rinvio lunghissimo da parte dell'Atalanta, una serie di tocchi in mezzo al campo, poi Zappa Costa subito in verticale per Krstović che prima sembrava avesse commesso fallo, non secondo me,
1: poi sembrava averlo subito.
2: E poi sicuramente poi l'ha subito.
0: Sembrava.
2: Però l'arbitro non ha fischiato né il primo né il secondo.
0: Primi due minuti di gioco abbiamo visto anche oggi un Apoel Tel Aviv che all'inizio alza subito la pressione, no? Sull'Atalanta per cercare di non farla ripartire facilmente. Guarda. Attenzione però al lancio per Boateng, limite dell'area, punta, Cossunu si porta sull'esterno, finta il cross, poi rientra, aspetta l'aiuto di un compagno, alla fine allarga per Douglas, sempre sulla destra, Douglas rientra, calcia murato da Ederson, calcio d'angolo.
3: Ma se vogliamo è un inizio quasi inaspettato, nel senso che i più pensavano che la partita la facesse l'Atalanta, invece fino a questi tre minuti, finora la partita la sta facendo più Israele.
4: Beh, l'hanno messa sotto l'aspetto fisico, quindi con aggressività, come l'hanno fatta l'andata, perché...
3: Però avevano diciamo, il percento più basso l'andata. Adesso mi sembra
4: sì,
3: un po'
4: sì, però
3: più
4: hanno aggredito abbastanza bene.
5: È più bassa l'Atalanta, più alti loro, perché pure, insomma si è un po' appiattita l'Atalanta. Sì.
0: Occhio al calcio d'angolo battuto corto, con un tocco per Douglas che va al cross verso il secondo palo, Cossunu ci mette la testa questa volta. Tira la riga, giusto. Possiamo dire così, Cesare mette bene il pallone in calcio d'angolo.
5: Ci mette le treccine, no?
0: Esatto, ci mette le treccine. E allunga bene il cross in calcio d'angolo, era un cross pericoloso, c'erano due attaccanti alle spalle di Cossunu, se li era un po' persi forse con la Ginaz.
5: Comunque questo Coco è una spina nel fianco, e anche all'andata ci ha messo in difficoltà.
0: Sulle palle inattive si fa sentire, omonimo del difensore del Torino, attenzione al calcio d'angolo battuto con uno schema letto bene da Bellanova che ha allontanato il pallone verso il centrocampo, ma al quarto minuto ancora siamo in attesa del primo possesso vero e proprio del pallone da parte dell'Atalanta, che arriva, no, non arriva adesso perché Samardzic interviene a contrasto in mezzo al campo e alla fine mette il pallone in fallo laterale, mentre ho visto uno striscione dei tifosi locali ungheresi che chiedevano la maglietta a Pasalic per il post partita, giocatore apprezzato anche a quelle latitudini, Mario Pasalic, mentre grande giocata da parte di Alkokin che ha provato un cambio di gioco per Douglas, ha chiuso con la Ginaz, Coco prova ad alimentare, tanto Apoel Nado in questo avvio.
5: Il problema è che anche loro devono fare la partita a sto punto, perché 0-0, meno che la vogliano...
0: Ecco la prima uscita dell'Atalanta con un lancio di Samardzic.
5: La vogliono portare più avanti addirittura i calci di rigore, anche se molto presto, perché mi risulta che il loro portiere sia un par rigori tra i più
0: 6 su 8
5: più importanti delle coppe europee.
0: Zur, che è il secondo portiere della nazionale israeliana.
5: Esatto.
0: Samardzic va a riconquistare il pallone, poi è lui che fa ripartire l'azione, Atalanta che cerca ancora il primo sviluppo di gioco della sua partita, ma ancora un lancio lungo per Krstović che viene però fermato da Mayembo, che mette però il fallo laterale, allora Krstović
2: è la seconda volta che ci beccano su un
4: Hai visto?
2: Su, sì, esatto,
4: tra le linee si inserisce sì, sempre l'attaccante.
2: Su, però su una,
3: il campo però
2: su,
3: non, palla non mi sembra granché. Eh?
2: Su una palla in profondità, in questo senso. Dico,
3: il che campo magari non mi sembra brillantissimo.
4: Non sembra buono.
5: Perché sei abituato a vedere i campi sintetici, probabilmente. Ma questo qua è un po' misto.
4: No, c'è qualche chiazza.
3: appunto.
4: Ma non mi sembra.
5: No, vabbè,
4: sembra un buon campo.
0: Rimessa laterale battuta verso Ederson, chiude molto bene la difesa dell'Apoel Tel Aviv con Coco che ha fatto sfilare in rinvio dal fondo. Tanti sono i tifosi israeliani arrivati a supportare l'Apoel Tel Aviv nonostante si giochi in campo neutro. Direi che il fattore campo un pochino si sente almeno sul piano ambientale,
3: anche perché forse ci sono vari israeliani che si sono rifugiati in Ungheria, forse, no?
0: Può essere, sì.
3: Forse il motivo per cui
0: sicuramente anche da altri posti dell'Europa possono essere andati in trasferta.
3: Però l'Ungheria dovrebbe essere uno dei posti privilegiati,
5: sì,
3: no?
5: Ma no, devono scegliere anche nelle condizioni in cui sono delle situazioni non ostili,
3: appunto, come... quindi l'Ungheria che evidentemente è una delle meno ostili, anzi è una delle più favorevoli a loro.
0: Attacca adesso l'Apoel Tel Aviv con Douglas che supera la metà campo sulla fascia destra, poi rientra dentro il campo, però di fatto dà la possibilità all'Atalanta di riposizionarsi, si va sul lato sinistro, attenzione ad Altman, il pallone per Alkokin, anzi Leidner sulla sinistra, il tocco all'indietro adesso per Alkokin fa girare il pallone la formazione israeliana e Atalanta che si difende tutta schierata.
2: Ci stiamo un po' troppo abbassando, no?
5: Sì.
2: Vero?
5: Sì. Cioè, sì. Ma che poi fai fatica a venire poi fuori.
0: Occhio al pallone a sinistra per Alkokin che ha tanto campo dentro l'area di rigore. Alkokin se la sposta due volte, cerca lo spazio per calciare, non lo trova. Viene chiuso anche da Samardzic, allora deve andare a destra da Douglas che cerca il fondo, salta secco con la Ginaz, il cross al centro, una serie di tocchi, il flipper dentro l'area di rigore dell'Atalanta con Altman che poi spalle alla porta, cerca il cross, viene murato, raccoglie l'Atalanta che però non riesce a ripartire, commette anche un errore, Raspadori, poi non, le telecamere non ci inquadrano quanto accaduto, sicuramente un fallo subito da Ederson.
4: Non siamo partiti bene, no, un po' titubanti.
2: No. Forse, sì, loro un po' vivaci così, sì, però sì. Noi ci siamo abbassati subito, poi non siamo
4: abbassati
2: riusciti.
4: Abbassati perché loro, ok, vengono da
2: però
4: attaccarci,
2: non...
4: però anche quando fanno il possesso palla nella loro area, noi siamo troppo lunghi. Invece di accorciare un po'.
3: Però negli spazi comunque l'Atalanta ha tutto da guadagnare.
4: Beh,
3: avendo
4: sicuramente
3: tanti spazi a disposizione,
4: se riusciamo a giocare più in verticale,
3: secondo me
4: qualche pericolosità la facciamo.
3: Negli
4: solo
3: spazi
4: che...
3: dovrebbe essere favorita, insomma.
0: Tutto pronto per il rinvio lungo di...
3: Ma a destra chi gioca? Zaleski? C'è Zaleski?
0: Gioca Zaleski.
2: Sì, sì, sì.
0: Con De Ketelaere pronto a entrare dalla panchina, Sarri diceva partita dalla durata indefinita e quindi anche per questo ha preferito
3: tenere
0: De Ketelaere a partita in corso.
3: Quella è una grande verità.
0: Ci prova, si lotta in mezzo al campo, Samardzic vince un duello aereo, va da Krostovic che gli restituisce il pallone, Samardzic limite dell'area in mezzo a tre, messo giù, lotta, si rialza, alla fine il pallone è ancora suo, lo cede a Zaleski, Zaleski va sul fondo, cerca lo spazio per il cross, appoggio per Bellanova, il tocco per Gaetano, al cross per Ederson che di testa la mette sul fondo.
5: Questa, eh.
0: Primo squillo da parte dell'Atalanta che... Insomma, dimostra che poi quando arriva nella metà campo offensiva può far paura.
4: Sì, la qualità esce fuori.
3: Io penso
4: comunque
3: che soprattutto Samardzic potrebbe essere favorito da una partita se si mette in questo modo. Perché nello spazio Samardzic dovrebbe riuscire a fare qualcosa di buono.
0: Anche ad inventare un po' per
4: soprattutto
0: per
4: quando ha la palla
3: devi
4: inventare.
3: Certo, appunto.
4: Perché lui ha le qualità per fare la giocata giusta.
0: Sfruttare il movimento di Raspadori e Krostovic sul lato opposto del campo. Errore di Douglas, il pallone regalato a Samardzic sulla tre quarti. Samardzic per Zaleski, aspetta l'arrivo di Bellanova sulla fascia destra. Arriva un po' a rilento Bellanova, l'appoggio è per Gaetano, uno dei migliori nella partita contro il Sassuolo in campionato. Kolasinac sbaglia, perde il pallone sulla pressione di Douglas, allora riparte sulla fascia destra a Douglas, arriva Altman centralmente, Douglas cerca il Boateng.
2: Meno male.
0: E poi spreca tutto la poella.
2: Diciamo che quella zina che non è partito bene.
3: No,
2: già la palla in profondità,
4: bravo.
2: Poi ha sbagliato un disimpegno. Adesso anche un altro disimpegno.
4: Poi accorcia poco, non va subito
2: da corsa. Non è partito benissimo.
4: No. È un po' imballato, si sembra.
0: È rimasto a terra Douglas e allora l'arbitro ferma il gioco.
2: No, dopo stavo pensando un attimino.
0: Non c'è nulla di grave perché Ha fatto tutto da solo l'attaccante della Tel Aviv, era partito.
5: Ho capito quella.
0: Esatto, è partito da solo sulla destra, poi nel momento in cui ha tentato il cross.
2: Qua.
0: Vediamo. Cerca il cambio di gioco. Poi si è accasciato a terra. No, adesso credo però sia un problema più alla schiena. Nulla di troppo grave.
2: Sì, perché su Kolasinac che sinceramente stavo pensando al ruolo, ma il terzino poi lo fa, gioca anche in nazionale così.
0: Me lo ha fatto anche nell'Arsenal.
2: L'ha fatto anche nell'Arsenal, anni. Però è tanti anni che non gioca più a 4 terzino. E quindi
5: stiamo parlando anche di uno dei giocatori, se non il più esperto, uno dei giocatori più esperti sul panorama europeo.
2: E poi dicevamo italiano. Prima, su una partita così lo metti dentro perché ti dà anche qualcosa e che magari ti sbaglia
5: almeno errori zero.
2: Esatto, che ti sbaglia due disimpegni lui, no, insomma, ecco.
0: Bella uscita dell'Atalanta con Raspadori di Ederson e Kolasinac. Poi
3: chi l'ha data a Kolasinac? Con Raspadori? Ederson. L'ultimo passaggio di Ederson.
0: Non è arrivato a destinazione mentre prova a ripartire l'Apoel. Tanti errori tecnici, Domenico.
4: Sì, loro hanno poca qualità, quindi la mettono sotto l'aspetto fisico, l'aggressione, e quindi dobbiamo stare attenti comunque. Però se noi iniziamo a giocare, entrare dentro la partita,
5: sono comunque pericolosi nella nostra
4: area. Sì, per carità, non sono sprovveduti.
5: Non sono dei grandi palleggiatori in mezzo, infatti sbagliano.
4: Però insomma,
5: volte.
4: Vediamo che l'Atalanta ha la qualità migliore per vincerla questa partita.
5: Ancora un'intera, se non è ancora quello.
0: Sì, è rimasto a terra adesso Boateng, che lamentava un colpo a palla lontana di Gaetano. Non so, l'arbitro non ha fischiato nulla, fischia adesso un fallo, si tocca il volto, Boateng, centravanti da 194 centimetri se non sbaglio, ha preso una manata da Gaetano.
5: Mamma mia, chissà che botta.
0: Nulla di che, Nado, mi sembra, guardando il replay, anche perché insomma la differenza di stazza tra Boateng e Gaetano è anche abbastanza evidente. Poi è stato fischiato un fallo a Krstovic. Mentre Ederson è noto, Cesare, che da capitano si fa molto sentire con gli arbitri, con i compagni, con gli avversari.
3: Mi sembra che se c'è un giocatore che interpreta bene il suo ruolo dentro l'Atalanta quest'anno è proprio Ederson. Con quello che c'è stato e tutto, direi che...
2: Beh, anche De Ron non era male,
3: sì,
2: come capitano.
3: Sì, è addirittura fuori concorso.
2: Sì, anche perché lui gli abiti, tra virgolette, quando li massacra.
3: Sì,
2: Lui li corre dietro agli altri.
3: No, ma De Ron è fuori concorso. Però dico, Ederson è in una fase in cui vediamo che Keane fa il casino, che sappiamo, e tutti questi giocatori che protestano. Invece Ederson direi che è stato veramente ineccepibile sempre da quando è qua. E questo bisogna riconoscerlo.
0: E forse anche per questo la società riconosce la fascia di capitano.
3: Certo.
0: Altro tentativo in verticale verso Boateng, Scalvini in spaccata mette in fallo laterale mentre ci avviciniamo al quarto d'ora, sempre 0-0, non grosse palle gol, l'Atalanta ne ha costruita una con Samardžić che ha crossato per Ederson, il pallone però ha terminato di poco sul fondo. E adesso prova ancora l'Apoel Tel Aviv sulla fascia sinistra, un errore però nel controllo da parte di Alkokin, buono recupero da parte di Samardžić, ancora che è andato a riconquistare il pallone, parte in contropiede l'Atalanta con Zalewski che si libera della pressione avversaria, poi cerca il cambio di gioco per Raspadori controllato da Coco che rinvia ma rinvia sui piedi di Kolasinac che serve Raspadori. Fermato da dietro, senza fallo, nonostante le proteste di Raspadori, ma anche di Kolasinac che era lì vicino. Poi Raspadori si impegna e riconquista il pallone, lo serve a Ederson.
3: Prima l'idea di Zalewski e quel cambio di gioco, comunque è stato. Non è andato in porto per poco, ma era solo l'idea.
5: Piano piano gli stiamo togliendo lo scettro del
4: era
5: gioco.
4: Era giusto il
5: cambio. Piano piano.
0: Sì, Atalanta che sta riconquistando il possesso, sta anche prendendo campo, no? Come spazi, come metri. Ederson di prima per Gaetano, che. Serve il pallone in profondità, Krstovic rimpallato dalla difesa dell'Apoel Tel Aviv, ma è ancora dell'Atalanta. Scambio nello stretto tra Ederson e Raspadori, Kolasinac, e si ricomincia da dietro, da Scalvini che scambia con Gaetano e poi va a destra da Bellanova che è tutto solo, può avanzare Bellanova. Il tocco è per Samardžić è buono il dribbling a rientrare, zona tiro per lui, calcia, riesce una conclusione centrale, debole, parata da Azzurra, ma credo che l'Atalanta abbia... Sei stata quasi più pericolosa in questo primo quarto d'ora che nei 90 minuti della partita.
4: Poi ha tirato, tante volte ci incischiamo sempre lì
3: ma la chiave in questo momento mi sembra proprio Samardžić, il giocatore è il giocatore che ha più tecnica degli altri, quindi può sbloccare un po' la situazione.
0: Si può.
3: Anche gli altri, tanta tecnica, se vogliamo, sono le Raspadori, si continuano a vedersi.
0: Sì, pochi tocchi in questo quarto d'ora iniziale.
2: E giocate molto semplici, soprattutto appoggi fatti dietro che sono qualche volta magari da lui.
5: Si pensi
2: che magari
5: che
2: possa fare una giocata
5: per l'uomo?
2: Sì,
5: l'uomo,
2: devi rischiare. Però magari non è neanche nelle sue corde, però un'iniziativa, qualcosa di importante.
5: Se fai un ruolo dalla tre quarti di campo in poi. Il discorso dell'uno contro uno prima o dopo devi affrontare, perché non è che puoi sempre passare dietro. Che qualche volta devi, anche perché in questa squadra qua dal lato sinistro oggi come fanno arrivare i palloni se non li mette lui?
3: Ma di chi stai parlando?
0: Dietro,
3: di Raspadori. Io sono molto, sempre più convinto che non sia quello il suo ruolo, perché è costretto, capito, in quel ruolo
5: lì,
3: a faticare troppo.
5: Gioca lì,
3: capito,
5: se giochi da attaccante
3: tu lo puoi utilizzare anche altrove, perché in quel ruolo lì comunque devi sottoporre un sacrificio che probabilmente lui non è in grado di siccome lui poi è volonteroso e quindi il compito lo segue fino in fondo, ma però poi lascia troppo sul piano della tecnica, per conto mio poi dopo non so.
0: Prova a uscire l'Atalanta intanto dal pressing dell'Apoel Tel Aviv, ci prova Raspadori con un lancio per Carnesecchi, poco convinto per Kolašinac, chiedo scusa, sulla fascia sinistra.
3: Non è quello il suo ruolo, dai.
2: Sì, però tanto lo sappiamo, però quando rientra la spinta la deve dare Kolašinac, oppure qualche volta si deve allargare.
5: Non ce l'hai la spinta
2: Ederson.
5: Di lì, non ce l'hai la spinta.
2: E quindi devi siccome che Raspadori ha queste caratteristiche, tu devi penetrare in quella zona con scambi o con altre soluzioni. È difficilmente che Raspadori ti punta e ti salta all'uomo e ti crea superiorità. Non è nel suo DNA.
0: Storie tese intanto tra Douglas e Kolašinac. Io non invidio mai i ragazzi come Douglas che devono trascorrere 90 minuti al fianco di Kolašinac come avversario, perché insomma le maniere sono quelle forti.
3: Sono 17 minuti, sono pochi. Però rispetto alla partita,
0: attenzione, palla persa da Gaetano, poi tunnel subito da Ederson con Altman che va ancora da Douglas rientra, serve di nuovo Altman, limite dell'area, Altman fermato da Kossounou, senza fallo secondo l'arbitro, Ederson lo subisce il fallo al limite dell'area, grosse proteste da parte dei giocatori dell'Apoel Tel Aviv. Secondo me qui Kossounou si è messo un po' tra avversario e pallone, però poi lì si
2: per
0: è fermato.
2: Non è fallo, però
0: io
2: sinceramente non ho, eccolo qua, guarda.
0: Beh. Ci poteva
2: sì,
0: stare.
2: Sì.
0: E attenzione, perché tra l'altro è sulla linea della
2: adesso rivederlo l'ho visto in maniera diversa.
3: Si è anche buttato un po' lui.
2: L'attaccante
0: paga andare, però ecco, lasciato andare.
2: Non devi rischiare tanto con le mani lì al limite dell'area.
5: Sì, sai che è più l'attaccante che si aggrappa con la linea quando lo vede, lui
2: però
5: poi gli fa l'entrata.
2: Ecco,
5: piede,
2: deve essere un pochino più smaliziato.
3: Stavo dicendo che in questi primi 18 minuti rispetto alla partita con Sassuolo si nota, mi pare, l'assenza di Zappacosta, perché su quella fascia là nei primi 20 minuti col Sassuolo i due avevano fatto diventare matti, invece finora non sono ancora scesi.
0: È stato un po' più timido Bellanova, è vero, in questo avvio. Attenzione, esatto, Samardžić, esatto, tra le linee, che è già impazzita, altro dribbling, Samardžić li salta ancora, messo giù.
2: Fallo
0: e calcio di punizione.
2: Ha fatto una grandissima azione.
0: Ne ha saltati 3 o 4,
2: esatto, forse ne ha saltati.
0: E Samardžić non so se
5: vuole la palla.
0: Esatto.
5: Vuole la palla, detto,
0: vuole la palla. Non so voi, io lo vedo anche di mezzo convinto, no?
3: Rispetto al passato. Lui non finora ha fatto quello che doveva. Il problema è di capire come dentro questo centrocampo lui può starci.
0: E infatti vedi che
2: stavo pensando la stessa cosa di Cesare. Tutto sommato dobbiamo accettare un centrocampo magari meno manovriero, però con azioni individuali.
3: Ricordo che alla Lazio, quando Luis Alberto giocava così, c'era Filippetto Anderson che stava a destra e che aiutava tantissimo, diventava lui il terzo centrocampista e Luis Alberto diventava il terzo attaccante.
2: Però magari forse lui era più continuo,
4: caratteristiche diverse.
2: Aveva caratteristiche diverse.
3: Quindi
5: rispondi sugli esempi della Lazio?
2: Sì, però l'ha fatto e cosa faccio? Lo lascio lì per terra.
3: Guarda che la presenza
5: su quello
3: di
5: che
3: Anderson,
5: hai detto c'ha ragione.
3: Che qui è un po' quella di Zaleski, però Anderson aveva forse una personalità maggiore rispetto a Zaleski.
0: Calcio di punizione per l'Atalanta dal limite, volevano calciarla tutti inizialmente, c'erano lì Krstović, Ederson, Zaleski, Samardzic, Raspadori. Adesso ci sono Samardzic per calciare col mancino e Raspadori per calciare sul destro, ma il pallone è leggermamente spostato sulla sinistra.
3: Sarebbe anche la posizione di Zaleski questa.
0: Sì. E invece col destro calcerebbe Raspadori.
3: Eccolo lì Zaleski, è in area.
2: Sì. È un po' centrale, sai che
4: Samardzic calcia bene.
2: Tutte e due potrebbero calciare, perché sì, la palla sì, tutto sommato non
3: la
2: è
3: posizione molto buona.
0: Sì, è molto...
5: Non è né di qua né di là.
3: Esatto. Tu eri un punizionista,
2: no, non ero un punizionista.
3: Non tiravi?
2: No.
0: Vediamo chi calcia.
5: Marino che calcia.
0: Si allontana Raspadori, calcia Samardzic che va dritto sul palo del portiere, palla che sfiora l'incrocio dei pali.
5: Non male.
0: Non male comunque, Samardzic direi il più attivo. Anche dopo questo calcio di punizione dell'Atalanta.
2: Nei primi 20 minuti, se ti rimane impresso un giocatore che ha dato un po' di iniziativa, è stato lui.
5: Non è caduta.
0: Ah, sì, la classica foglia morta, che però qua non era così. No,
3: sì, era la foglia morta alla Mario Corso.
0: Esatto. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità: 21 sul cronometro 0-0 tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Tra poco.

0: Bentrovati alla diretta di Hapoel Tel Aviv Atalanta, ritorno dei playoff di Conference League, 0-0 al 24esimo. E Cesare, metà primo tempo già, che partita è?
1: Ma è una partita veramente molto aperta, anche se io penso che l'Atalanta non può non vincere questa partita, se riesce a stare tranquilla e sfruttare gli spazi e stare attenta dietro, non fare dei buchi per favorire gli avversari che sul piano tecnico mi sembrano davvero scarsi.
2: Io sinceramente, Cesare, pensavo che l'Atalanta adesso dopo prendesse più in mano il comando del gioco, cioè fosse lei l'iniziatrice, anche perché le squadre di Sarri hanno questa identità, loro non è che si abbassano per ripartire, e può farlo qualche volta, ma hanno questa caratteristica che prendono in mano il gioco sempre, comandano il gioco, ma aspettavo più questa linea che non un po' facciamo un'azione noi, una loro, ecco, un po' timidini, un po' balbettiamo.
1: Da questo punto di vista, correggetemi se sbaglio, ma ho la sensazione che Gaetano stia giocando molto basso e quindi senza le sue verticalizzazioni la squadra sta molto dietro. E Gaetano non lo vedo.
3: Poco nella costruzione del gioco dell'aiuto dei laterali, sia da una parte che dall'altra.
1: Anche.
3: Allora è troppo concentrato nei tre di centrocampo e facilmente anche.
0: Occhio all'Apoel che si distende ancora con il solito Douglas che poi lascia il pallone a Krev lì in mezzo al campo, serie di tocchi sulla tre quarti, ancora Douglas, Samardžić legge bene la situazione, Zaleski, poi fa uscire l'Atalanta da una situazione di pressione dell'Apoel Tel Aviv con Kolašinac che rilancia lungo verso Krstović, ma lo fa male, allora il pallone è ancora dell'Apoel con Krajb che va al cross per Boateng, Bellanova si prende un rischio, alla fine mette il pallone in calcio d'angolo.
2: Non credo che Sarri sia molto contento, perché anche prima sull'azione non abbiamo fatto una mezza pressione e poi se ti salta la pressione ti devi abbassare come adesso.
4: Sì, ma soprattutto sui possesso palla, come dicevi te, che le squadre di Sarri fanno sempre tantissimo possesso palla. In questi momenti proprio non lo sta facendo.
3: Sbagliamo sono probabilmente contano anche gli attori. Sono proprio di questo allenatore, contano anche gli attori che magari non sono
4: può essere
3: particolarmente congeniali al gioco dell'allenatore.
0: Che il calcio d'angolo, tanto il pallone è allontanato dalla difesa dell'Atalanta.
1: Torniamo al ragionamento della qualità. La cifra di qualità di questi 11 totalmente non è che non
2: beh,
1: è.
2: Beh, diciamo, è Cesare, indipendentemente dalla qualità, anche magari da questa squadra, secondo me ha nelle corde, ha nel DNA anche qualcosa in più di quello che abbiamo visto finora, come possesso, eccetera. Sì. Credo, indipendentemente.
4: Ma forse proprio il centrocampo che non è adatto, secondo me, anche a fare questo possesso palla, perché lo stesso Gaetano tecnicamente non è eccelso, insomma, lo stesso Samardžić in quella posizione lì è uno che va a fare più gioco offensivo che piuttosto il far girare palla.
2: Sì, esatto. E secondo me, per dire, abbiamo visto la prima Atalanta in Coppa e la seconda Atalanta, che il centrocampo è migliorato. Con Pasalic a centrocampo, perché Pasalic ti fa girare
4: ti
2: meglio.
4: Ti fa girare di più.
2: Samardžić non ti fa girare meglio la squadra, però hai più iniziativa a livello offensivo, perché ti salta l'uomo. Però sono due aspetti diversi.
3: Non ci sono ancora i crismi del gioco di Sarri. Nel gioco di Sarri la prima cosa che fa è l'ultimo dei centrocampisti salta dietro, si mette al centro con i due difensori e partono via i due laterali, ma qui i laterali non ce li hai, perciò questo gioco non lo puoi fare.
1: Non hai attaccanti che abbiano la qualità per darti la superiorità numerica.
3: Per arrivare là devi iniziare l'azione. Sì. Se ti manca l'inizio, fai fatica a arrivare là. Allora è più facile che trovi una combinazione sul lancio lungo.
0: Occhio all'Apoel con la sponda di Boateng per Alkokin, che è arrivato al tiro col piattone dal limite dell'area. Pallone alto sopra la traversa. C'era carne secchi, però insomma.
1: Una mezz'ora bruttina.
0: Non bellissima da parte dell'Atalanta.
1: Di là se la dà di là.
2: Sì, perché guarda, l'aspetto è forse pensando alla fase difensiva, non stiamo facendo né bene né l'una né l'altra. La fase offensiva creiamo poco, non c'è sovrapposizione di terzini, come diceva, cioè non c'è incursione da dietro. E neanche la fase difensiva, perché siamo più posizionati che pressione.
0: Vediamo adesso l'Atalanta se riesce a tornare a costruire nella metà campo offensiva con Kossounou che apre a destra per Zalewski, va in sovrapposizione piuttosto timida, Bellanova, scambiano ancora Kossounou e Scalvini, si va da Ederson un po' isolato tra le linee, a sinistra da Kolasinac, di nuovo Ederson, all'indietro da Scalvini. Gaetano la chiede, la riceve tra le linee, prova a smistarla per Raspadori.
1: Per esempio tu prima hai detto sovrapposizione un po' timida di Bellanova, perché Zalewski non ha imboccato Bellanova che era partito? Questo è un errore.
0: Attacca allora Lapoel con Krajf in mezzo al campo, va verso il lato destro da Altman che tocca per Douglas, solito uno contro uno con Kolasinac, pallone ancora per Altman sul fondo, il cross, Scalvini libera
3: fuori
2: di anche testa. A me sembrava
0: però uscito, esatto, il pallone prima del cross di Altman,
2: però loro ci entrano sempre dalla parte destra, vero? O col terzino o con l'alto
0: Kolasinac un po'
3: col laterale, sì, o col terzino,
2: esatto, col laterale o col terzino, loro ci entrano sempre da questa, sì. Però non è solo il fatto di Kolasinac, che è un po' tutta la catena che fa fatica su questa zona.
0: Krstović a fare sportellata in mezzo a due, buona la sponda per Gaetano che va da Samardžić per Bellanova che è partito come un treno questa volta, lì sulla destra si muove sulla sua verticale Zalewski, Bellanova non lo cerca, preferisce tornare indietro da Kossounou. E allora riparte da capo l'azione dell'Atalanta con lo scambio tra Kossounou e Gaetano. Scambiano molto con Gaetano, i due centrali, per trovare la situazione migliore da cui ripartire. Scalvini a sinistra da Raspadori. Raspadori entra dentro il campo, poi buono il tocco per Gaetano. Situazione buona per l'Atalanta con Ederson servito da Gaetano. Ederson al cross per Krstović, anticipato di poco da Mayembo.
3: Bravo difensore qui.
0: Belle trame qui da parte dell'Atalanta. Attenzione però dall'altra parte all'Apoel in contropiede. Solito duello tra Boateng e Kossounou. Boateng questa volta torna indietro, si appoggia a Douglas. Douglas quasi in zona tiro, poi allarga, preferisce allargare a sinistra dove c'è Leidner che avanza, serve Alkokin, va molto con calma Lapoel con in possesso nella metà campo dell'Atalanta dopo questa prima mezz'ora giocata non a ritmi altissimi.
3: Centrocampo se la gioca veloce la perde, deve giocarla piano che riduce al minimo l'errore tecnico,
0: trovare il momento giusto per attaccare la difesa dell'Atalanta che ogni tanto si è fatta un po' sorprendere. 32 sono i minuti sul cronometro, 0-0.
4: Allora, quando giochi a zona, no? Uno dei nei è quello che vai a marcare l'avversario che è già in possesso palla, però non deve avere tutto sto spazio l'avversario. In questo momento gli stanno dando troppo spazio.
1: Cosa
4: di
1: vuol
4: giocata.
1: Dire codice OTP?
4: Cioè pressano poco, no?
2: Sì, sì.
4: I nostri stanno lì.
2: Sì.
4: Stanno lì.
2: Ma a volte anche quando ci alziamo, vedi che loro trovano sempre la giocata perché non c'è pressione. Guarda, c'è sempre la palla libera.
4: Sì.
2: Cioè se tu guardi,
4: non c'è pressione.
2: Sempre palla libera e vuol dire trovare anche la giocata. Dopo loro sbagliano. Fortunatamente.
0: Esatto. Bell'anticipo di Raspadori con Gaetano che apre per Zalewski. Zalewski entra in area di rigore. Zalewski cerca il tiro deviato, calcio d'angolo per l'Atalanta.
2: Anche
0: che
2: perché loro
0: torna a farsi vedere dalle
2: parti. Non sembrano una grande squadra. Cioè, a livello tecnico.
3: Però se gli fai gol, magari amplifichi queste sue.
4: Se però la stessa
3: gol,
4: cosa
1: se gli fai gol amplifichi le loro difficoltà, sì. Finché non gli fai gol la partita è così,
2: bilico,
4: però attenzione che non sono
1: gol,
4: non sono sproveduti se tu non gli dai
1: non sono sproveduti
4: no non sono così sproveduti se tu non gli dai aggressività loro giostrano anche abbastanza bene, poi le qualità sono quelle che sono.
0: Vediamo il calcio d'angolo con Samardžić alla battuta. Sei saltatori dentro l'area, arriva il cross di Samardžić verso il secondo palo, Kossounou la mette sul fondo.
2: Qua potevamo far meglio.
0: Era una buona opportunità per il difensore centrale ivoriano.
3: Che prenderla.
0: Sì. Cross lasciato completamente solo dalla difesa.
3: Ha voluto colpirla lì, invece doveva colpirla con la faccia quasi.
0: Totalmente dimenticato dalla difesa dell'Apoel Tel Aviv. Si è inserito bene sul secondo palo. Niente da fare per l'Atalanta.
4: Colpito.
0: Fallo fischiato a Kolasinac
3: e affondato
0: sul povero Douglas, sì, che resta a terra anche questa volta. D'altronde sono un po' i rischi del mestiere, anzi è Coco il terzino destro dell'Hapoel Tel Aviv, si è scontrato contro Kolasinac, che è un po' come andare di corsa contro un muro.
2: Perché io con Cesare facevamo un po' lunedì scorso il confronto, no? Tra i valori, non so, del Sassuolo visto e questa squadra. Secondo me il Sassuolo è una squadra che ti impensierisce, forse magari è un po' lacunoso dietro, perché ha concesso tanto, però in possesso di palla. Tanti.

0: Ederson parlava con Samardzic in particolare.
1: C'è qualche difficoltà, proprio sulla costruzione del gioco.
0: Qualcosa da registrare in mezzo al campo. Sì.
2: Poi io credo che le squadre, indipendentemente sul piano, le squadre di Sarri, cioè proprio sembra la sua mentalità, lui vuole giocare possibilmente quando ha la possibilità dalla metà campo in su, cioè riversarsi sulla metà campo avversaria, uh-huh. E questa è una squadra che ti permette di andare a pressarla, perché,
3: però
2: perché
3: devi avere,
2: tecnicamente non è fortissima.
3: È giusto quel discorso lì, ma devi avere i quattro difensori stracollaudati, perché se giochi molto alta che poi fai fatica a metterti a posto dietro,
2: no, Nado, hai ragione, ma non vedo neanche davanti questa presa, cioè neanche Krstović inizia a aggredire alto e le ali vanno, i centrocampisti vanno,
1: manca,
2: quindi
1: questo.
2: Sei costretto che la difesa, come dici te, si alza e rischia qualcosa, però non vedo neanche nella costruzione loro che siamo belli aggressivi,
0: sì,
2: sarà un discorso di rodaggio come avete detto, e siamo all'inizio.
1: E poi un altro che forse accennavi te, Nado, che il centrocampista non va mai dietro tra i due difensori, e un difensore magari si può liberare in avanti in maniera però da...
3: Avrebbe dovuto farlo Gaetano nei,
1: esatto,
3: nei programmi,
1: e non lo fa mai,
3: lo faceva un po', seppur in una difesa a tre diversa, un po' il De Ron,
1: sì,
3: l'anno scorso.
1: Esatto, lui lo faceva spesso.
0: Porta palla a Scalvini sul lato sinistro del campo, il tocco per Ederson. Ederson da Raspadori, che riceve di spalle, va da Krstović, Krstović l'appoggio per Gaetano. Ederson si fa anticipare troppo facilmente.
1: È andata male.
0: Sì, palla non precisa. Fallo. E poi Gaetano va, anzi, Samardzic va a commettere fallo sul tentativo di ripartenza dell'Apoel. Grande difficoltà per l'Atalanta dalla metà campo in su, no? Nel riuscire a trovare il...
2: Ma io credo che l'allenatore non sia contento né nella fase finale, ma neanche nella fase difensiva, perché siamo molto,
1: comunque anche noi.
2: Abbassiamo tanto, cioè non siamo aggressivi sul portatore di palla, sì. E quindi forse un po' tutte e due le fasi non riusciamo a farle bene. Cosa che, per dire, nella prima mezz'ora domenica col Sassuolo, secondo me sono stati perfetti nelle due fasi.
0: Attacca ancora l'Apoel Tel Aviv con il pallone che viaggia sulla fascia a sinistra da Leidner, che aspetta il momento giusto, poi torna indietro.
3: Tu gli dai tutto quello spazio qua, ovviamente loro nel costruire sbagliano poco, se tu gli metti un po' più di aggressione probabilmente.
0: E adesso esce Scalvini, aggredisce, ma commette fallo, sì, in maniera un po'... esagerà un po' Scalvini nell'aggressività dell'uscita, non so se ci fosse questo fallo fischiato dal direttore di gara.
3: L'ha tenuto dopo.
2: Sembra che abbia sbagliato anche come posizione e tutto. Anche, e poi non serviva essere così ruenti, era a spalle girate.
1: Esatto.
2: A spalle girate tu tieni alla posizione, questo non è che fa, che è Maradona.
3: Parato da Ien, quello lì.
0: Calcio di punizione dalla tre quarti con Douglas, che può andare al cross lungo, invece il pallone è giocato corto per Coco, che va al cross verso il secondo palo. Carnesecchi esce alto, fa suo il pallone con grande autorità dentro l'area di rigore dell'Atalanta.
2: I due portieri 38 minuti non hanno fatto una parata, non c'è stato un tiro in porta finora.
0: Sì, nessun tiro.
2: C'è stata
0: la conclusione centrale di Samardzic.
2: Esatto, quella conclusione lì. Per
0: non la considererei parata.
2: No, e neanche Carnesecchi, sì, comunque è stato impensierito, mai.
4: Diciamo che è una partita tecnicamente da Conference League.
0: Kolasinac riceve sulla sinistra, però non si intende con Raspadori. Il pallone
2: sbaglia tanto, vero? L'abbiamo notato un po'.
0: Pallone regalato all'Apoel Tel Aviv.
2: Anche loro.
0: Lo regala l'Atalanta, ma Bellanova si prende un rischio nel controllare un pallone che poteva appoggiare facilmente a Carnesecchi. Scalvini se lo prende anche lui, il rischio, esce in dribbling in mezzo a due, la perde, poi la riconquista con l'aiuto di Kolasinac, che torna indietro da Carnesecchi. 5 minuti all'intervallo, 0-0 tra Apoel Tel Aviv e Atalanta. Rilancio lungo di Carnesecchi verso Krstović, che però non ci può mai arrivare. Un attimo di pubblicità per noi, torniamo subito.
5: Radio Alta Sport.

0: Bentrovati a diretta Conference League, 3 minuti all'intervallo, siamo al 42esimo, 0-0 tra Apoel Tel Aviv e Atalanta, con l'Apoel Tel Aviv che fa la partita, Cesare,
1: nelle sue possibilità fa la partita, sì, però bisogna sottolineare come sia una partita che non offre alcun spunto dal punto di vista tecnico, è una partita veramente brutta da parte di entrambe le squadre che onestamente hanno poche frecce al proprio arco.
0: Sì, con l'Atalanta che adesso sta ripartendo da dietro, con Scalvini, con Sunu che si scambiano il pallone.
2: Oh, non vale quel detto che per giocare bene bisogna essere in due, non vale in questo caso.
0: non basta, direi, per fare male alla Apoel Tel Aviv. Samardzic riceve come sempre tra le linee, prova ad andarsene in dribbling, viene fermato questa volta, allora il tentativo è di ripartenza del Apoel. Fermata ancora una volta dall'Atalanta.
3: Tanti, oltre che essere un po' lenta la partita, vedo tanti da una parte e dall'altra, tanti errori tecnici.
2: Sì, sbagli passaggi. Forse più loro che noi, però anche noi.
3: I passaggi li sbagli non solo per come gesto tecnico, anche perché non c'è lo smarcamento di qualche giocatore. Se i giocatori sono fermi, è logico che il giocatore sbagli il passaggio. Sì. Però anche fatto lentamente c'è anche la percentuale di errori.
1: Forse questa poteva essere la partita di Catelere. Avendo una tecnica maggiore, forse poteva trovare.
2: Sì, però il coraggio di Samardzic. Bellanova
0: serve Krstović al limite dell'area. Krstović si sistema il pallone per calciare, non riesce. Poi l'appoggia su Zaleski. Di nuovo Krstović in area di rigore, in mezzo a due. Krstović va a terra, niente fallo. Pallone allontanato dalla difesa dell'Apoel. Ultimo minuto del primo tempo che sta per iniziare.
1: Chi l'ha data, hai visto?
0: Credo Samardzic. Con
2: L'Unione ha cercato di fare qualcosa, ne avrà perso anche qualche pallone cercando il dribbling. Però o in mezzo a due, in mezzo a tre. Però è meglio che lo perda cercando un dribbling perda per fare un passaggio indietro sbagliato.
1: Questa squadra deve avere un po' di coraggio, perché le possibilità che loro facciano gol, adesso fate pure le corna, ma mi sembrano poche, perché sul piano tecnico veramente hanno poche risorse.
2: Il primo tempo,
1: sì, d'accordo, però un po' più di coraggio a questo punto ci vorrebbe, perché prima o poi devi passare per forza, insomma, dai.
0: Ultima azione del primo tempo, Samardzic trovato tra le linee, allarga per Zaleski, arriva Bellanova in sovrapposizione, Zaleski pensa al cross, poi aspetta Bellanova, poi se ne va da solo, Zaleski, slalom, Zaleski, murato, non è finita ancora, Zaleski, l'appoggio per Samardzic che calcia forte, ma calcia in curva.
1: Almeno qui lui ha tentato qualcosa.
3: Però vedi anche destino, cioè, secondo me basta poco anche per sbloccarla.
1: Sì,
3: non
1: basta
3: è che,
1: poco perché...
3: Cioè, perché vedi che qualche volta quando puntiamo si apre, creiamo sempre una soluzione.
4: Coraggio, l'iniziativa di
3: Samardzic, adesso Zaleski.
1: Devi anche guardare in faccia gli avversari che hai, qui non puoi veramente.
3: Riusciamo, se puntiamo, riusciamo sempre, siamo un po' timidini, basta poco per sbloccarla.
1: Basta poco, sì, perché la qualità loro è veramente scarsa, si vede. E poi davanti, nonostante che l'Atalanta non sia, però
2: due minuti
1: creano poco, insomma, no? non hanno creato nulla di veramente pericoloso.
0: No, direi di no.
1: Nonostante la corsa, nonostante l'abnegazione che ci mettono, ma non hanno creato assolutamente niente.
0: Sono due i minuti di recupero, già trascorsi 30 secondi.
3: Ma prevedo un paio di cambi sicuramente.
1: Sì,
3: due giocatori.
0: Gaetano trova bene Samardzic tra le linee, messo giù.
1: Dopo vediamo chi c'è in panchina.
4: Samardzic.
0: Senza fallo, secondo l'arbitro, prova a ripartire l'Apoel. Ha un po' di campo sulla sinistra con Ledner che può puntare Bellanova, viene accerchiato e fermato da Gaetano con un fallo.
2: Ha mai fischiato neanche uno di questi qua.
0: Fallo di Zaleski.
2: Si mette a fischiarli.
0: Calcio di punizione quindi per l'Apoel all'ultima palla del primo tempo, ed è anche una palla pericolosa perché andranno a crossare verso il centro dell'area.
2: Dice che l'ha tenuto per la maglia.
0: Vediamo il replay. Poco furbo Zaleski.
1: Ha visto quello e l'ha fischiato.
3: Poco furbo che magari non ha inciso.
1: Sì, non ha inciso per niente.
3: Questo c'è stato un errore tecnico del giocatore, però c'è stata la trattenuta della maglia che l'arbitro
1: l'ha vista. L'arbitro l'ha vista, in quei casi lì è facile fischiare. Che non puoi mai dire che ti hai sbagliato, no?
3: No, è vero.
0: Occhio a questo calcio di punizione con un pallone crossato verso il centro, allontanato di testa da Bellanova.
1: L'ha messa male per esempio quella palla lì, no?
0: Raspadori che con calma può appoggiare Carnesecchi che va a rilancio lunghissimo, solo Krstović va a lottare con la difesa dell'Apoel e ovviamente ci prova a fregare i due difensori che proteggono il pallone, tornano indietro da Azzurra.
3: Abbiamo visto poco con quelli davanti, Cristiano Cepompori non ha toccato palla.
2: Sempre stato in mezzo 2-3.
0: Esatto. Finisce qui il primo tempo.
3: Raspadori anche da questa parte, Zaleski.
1: Però Raspadori ha lavorato tanto.
3: Sì, però. Ma noi in fase offensiva.
4: Non avendo un giro palla giusto, sono in difficoltà anche dagli attaccanti che non ricevono le palle giuste, insomma. Per quello
2: possiamo solo
3: poco,
2: migliorare.
3: Abbiamo fatto poco per. Sì, che abbiamo la possibilità di farlo perché la squadra.
1: Che siamo andati in pubblicità?
0: No.
1: Ah, te vedo zitto.
0: Sta parlando il mister, io lo sto ascoltando.
3: No, diceva che la squadra avversaria sta dimostrando delle carenze e basta poco per far gol. Ecco. Però caso, facciamo poco.
4: Se non è un gioco corale di squadra, deve essere l'iniziativa individuale che può mettere in difficoltà, insomma, perché loro effettivamente è poca roba.
3: Ma aspetto un paio di cambi.
1: Sì, anche c'è panchina,
3: anche stesso De Ketelaar, non so adesso come stia, adesso ci sarà anche la partita, non sarà altra. Però ecco, di dare un po' anche oltre che qualità, anche una mossa.
4: Mi piacerebbe vedere anche che cambiasse proprio
2: Scamacca in particolare.
4: Il modulo. Questo è un 4-3-3, un 4-2.
1: Però vedi Nado, Scamacca, così come giocano, fa quello che fa Cristovic, non è che poi riesce a fare di più.
0: Scamacca lo devi dare. Sentiamo come l'ha vista dallo stadio da Miskolc Matteo De Sanctis. Matteo, ti confesso che noi dalla TV un pochino ci siamo annoiati, ma so che poi dal vivo in realtà ci si diverte un po' di più.
5: Buonasera a tutti, eccoci qui ben trovati dall'interno dello stadio di Miskolc, dalla sala stampa, dalla sala conferenze. Sì, non è che sia stata una partita divertente, con pochissime occasioni, due portieri praticamente inoperosi da una parte e dall'altra. Ha avuto l'occasione migliore forse l'ha avuta la Poel, che ha sfiorato la traversa con una conclusione al termine di una bella azione praticamente da appena dentro al limite dell'area, una conclusione determinata alta di poco sopra la traversa di Carnesecchi. L'Atalanta ha costruito diverse mezze occasioni da rete, una conclusione di Zaleski che dentro l'area di rigore in diagonale che sembrava pericolosa, che è stata deviata in corner, dal corner un colpo di testa quasi a botta sicura di Cossonou che non ha trovato la porta, all'inizio una bella iniziativa di Samardžić che ha conquistato un bel prima una conclusione debole centrale, poi un'altra iniziativa personale molto bella, una serie di slalom, di dribbling fermata al limite dell'area di rigore, punizione calciata da lui che non ha trovato di poco il 7 della porta di Zur, però ecco, nessuna occasionissima clamorosa per un Atalanta che sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla partita col Sassuolo. Dal mio punto di vista questa Atalanta è molto più simile a quella purtroppo della gara d'andata contro la Poel, e quindi direi che si salva molto poco soprattutto a livello individuale. Credo che gli unici due giocatori dal mio punto di vista che strappano, anzi quelli che hanno fatto qualcosina in più, sono sicuramente Samardžić e Zaleski, e invece male la catena di sinistra con Kolasinac e Raspadori, a destra Bellanova come al solito gioie e dolori. Insomma, mi aspettavo qualcosa di più, al di là del fatto che comunque la Poel si copre bene, molto veloce, la sensazione che sia un po' lo stesso leitmotiv della gara d'andata, quindi penso che poi nel secondo tempo la Poel magari tutte queste corse, questo pressing potrebbe pagarlo, e quindi spero che venga fuori l'Atalanta. Mi colpisce negativo la prestazione di Krstović, pochi palloni giocabili, ma quei palloni che ha avuto non ne ha azzeccato mezzo, per cui spero che entri Scamacca prima possibile stasera.
0: Ma in generale, Matteo, la mia sensazione è di un Atalanta un pelo meno brillante rispetto a quella vista domenica, per esempio, contro il Sassuolo. Mi chiedo se ci sia anche la gamba dei giocatori dell'Apoel che giocano la settima, ottava, nona partita stagionale, o è solo l'Atalanta un po' sottotono?
5: Ma loro non hanno iniziato ancora il campionato, cioè hanno giocato queste 6 partite europee e non hanno ancora iniziato il campionato perché gli è stato consentito di saltare la prima giornata, per cui ricominceranno da domenica il loro campionato. Questo magari li ha, per questo motivo li ha avuti un po' più freschi, però abbiamo fatto passo indietro in tanti giocatori, da Gaetano a Krstović rispetto alla partita col Sassuolo, molto meno brillanti. Forse il calcio italiano non è così rapido e veloce come ormai è diventato quello a livello internazionale europeo, che consente insomma di la differenza di tecnica che si vede, non so, un giocatore come Samardžić che è una spanna sopra rispetto a quasi tutti i giocatori della Poel, viene un po' compensata da questa corsa, da questo pressing che hanno annullato la forbice. però ecco, il mio voto al primo tempo dell'Atalanta non può essere sufficiente. Cioè, l'Atalanta, ci aspettiamo, al di là che arrivi Rowe, che vada via Anor, tutto quello che volete, mi aspetta molto di più, insomma, al di là del fatto che non è cambiata la stessa squadra l'anno scorso, tutto quello che volete, però mi aspettavo un po' di più, insomma, pur sempre la Poel Tel Aviv, è vero che siamo al 27 di agosto, ma con questo andazzo, insomma, la qualificazione è a rischio.
3: Matteo, dicevamo qua, sinceramente, dopo un primo tempo, pensiamo che magari Sarri cambierà anche qualche giocatore.
5: Sì.
3: Tu hai citato, non so, Scamacca, ma io sto pensando anche De Ketelaar.
5: Ovvio.
3: Ma anche stesso De Rom. Ma non Pasalic. Perché o Pasalic, ma non tanto perché magari aggiungere un po' di qualità a questa squadra, ma
5: no,
3: soprattutto anche per dare, esatto, per dare una sveglia, quei riferimenti, sì. Ecco, dare un po' di riferimenti che magari prendano in mano il gioco, prendano in mano questa partita, perché se no va in un tram tram, e se questa partita c'è, cioè questo tram tram, si rischia tantissimo. Nazione la fa l'Atalanta, nazione la fa loro. Ecco, l'inserimento di due o tre giocatori che diano un po' la sveglia, dei riferimenti, oltre che qualità, anche un fatto di aggiungere personalità.
5: Mi ha colpito un po' in negativo la prestazione di Kolasinac, mi aspettavo un po' di più, onestamente. Forse lì quarto, vederlo stasera, insomma, bene, quarto, ha sempre fatto il quarto nell'Arsenal nazionale, sembra un po' in difficoltà in quella zona lì, e quindi, ripeto, rispetto al primo tempo mi verrebbe da cambiare tre quarti di formazione, non è possibile. Però ecco, Zappa Costa a destra col Sassuolo mi era sembrato un'altra cosa, Bernasconi col Sassuolo ha fatto male col Sassuolo, e quindi probabilmente l'ha pagata, però poi vedo con la Zinac stasera, penso forse sulla velocità di Owosu, che non è un fenomeno ma che è molto veloce, magari va meglio Bernasconi. Però ripeto, non voglio stare a guardare ogni singola cosa che non mi piace, perché ho la sensazione di un andazzo generale che non funziona, e quindi ho la sensazione che anche Sarri dalla panchina non sia contento di come sta girando il pallone. Si dice che l'Atalanta doveva essere molto più veloce, molto meno pensante. Ecco, stasera ho rivisto l'Atalanta pensante, l'Atalanta lenta della prima partita d'andata. Quindi bravi la Poel, che stanno creando, non mi verrebbe da dire, più problemi del Sassuolo. Poi Sassuolo dopo mezz'ora ci ha messo in difficoltà, però ecco, la Poel non ci ha concesso quella mezz'ora iniziale che è avvenuta in campionato.
0: Sì, decisamente, Matteo, alla fine ci aggrappiamo all'ingresso in campo di De Ketelaar dalla panchina, nel senso che poi lì al limite dell'area, al di là di Samardžić, di cui parlavi, poi è difficile costruire davvero qualcosa di pericoloso.
5: Sì, a Sarri chiediamo semplicemente di rimettere ogni cosa al suo posto, diciamo, per cui insomma, non, chi è in panchina stasera ha sicuramente ragione. De Ketelaar è insieme a Samardžić il giocatore più qualitativo dell'Atalanta, quindi in una partita così che è monotona, monocorde, mi affido ovviamente al giocatore più bravo, che se ha anche solo mezz'ora nelle gambe speriamo che bastino per riuscire a far gol e a vincere la partita. Se vuoi una tra virgolette notizia, a livello dirigenziale non è presente né Antonio né Luca Percassi, non sono presenti, e quindi insomma magari anche questo è indicativo del fatto che insomma il mercato prende tante energie, tante cose, e invece ovviamente c'è Cristiano Giuntoli, che è sceso regolarmente insieme alla squadra, a Sarri, dal pullman e così via.
0: Eh sì, chiaramente anche durante questo intervallo qualche telefonata.
1: Però è una notizia,
0: sì,
1: una
0: si
1: notizia.
0: Potrebbe fare, anche se devi sapere, Matteo, che Cesare Malnati ci ha vietato di parlare di mercato
3: sì, a parte che dovrebbe essere
0: fino a fine partita, poi parla lui solo,
3: sì,
0: di mercato.
3: Sì, però dovrebbe essere il contrario, che il direttore sportivo va a fare,
1: no,
3: il mercato.
1: È una notizia,
3: è il presidente vicino, sì, alla squadra, ecco, dovrebbe essere il contrario.
0: Matteo ha seguito l'Atalanta in lungo e in largo, credo che faccia fatica a ricordare una partita dove non era presente Luca Percassi.
5: Sì, infatti, quindi evidentemente questo tema del mercato deve essere molto caldo, magari ci sono altri impegni, però ecco, è una delle pochissime trasferte in cui non ce lo segnalano presente a seguito della squadra. Poi se invece dovesse comparire ve lo dico immediatamente, però ecco, insomma, delle voci che circolano, insomma, è un Atalanta che è qui, che deve passare il turno a tutti i costi. Speriamo che nel secondo tempo suoni un'altra musica, perché quella del primo tempo non è stata una buona musica, purtroppo dà ragione a chi critica questo inizio.
1: Senti, Matteo, ma l'osservazione di Claudio mi sembra molto centrata, ma normalmente è il direttore sportivo che va in giro e chiude le operazioni di mercato, mentre chi sta più vicino alla squadra è il presidente e l'amministratore delegato. Questa inversione di ruoli mi colpisce.
5: Sì, beh, io non ti so dire se sia a Londra a parlare col Chelsea, dove i rapporti sono ottimi, dove Luca tra l'altro per Cassi ha anche giocato, quindi conosce benissimo l'ambiente e così via, quindi questo non te lo so dire. Ti posso dire però che per quel che riguarda Giunto, le abitudini diverse rispetto ad Amico, nel senso che l'ho ripetuto più volte, mi colpisce perché scende dal pullman della squadra alle spalle insieme a Sarri, quindi sono proprio una coppia sempre insieme da questo punto di vista, e quindi sempre a contatto con l'allenatore e con i giocatori, quindi sa benissimo qual è il termometro dell'ambiente e della situazione. Non è in panchina, ma è come se lo fosse.
0: Eh sì, un membro a tutti gli effetti della squadra, che è poi il capo, no, della squadra, no, del direttore sportivo.
2: Capo delegazione.
0: Esatto, giusto che sia con la squadra.
4: Tornando alla partita, io ritengo che al di là dei cambi che potrà fare, devono alzare tutti l'intensità sul possesso palla, perché sennò vanno in difficoltà. Quindi se tu alzi l'intensità nel giro palla, loro possono correre finché vogliono, ma li fai correre a vuoto, quindi è quello che devono cambiare.
3: E ti dirò di più, che per me Sarri non gli piace neanche la fase difensiva, perché vuole una squadra più
4: ma
3: alta,
4: meno male,
3: e insomma, se tu non aggredisci alto, ma devi sempre partire dalla tua difesa, e non sono le squadre l'identità, i concetti che dà Sarri.
0: Sì, perché Matteo, la nostra sensazione è questa, che alzando di poco il tasso di qualità poi si possa far male a questa squadra, che le opportunità che ha avuto poi anche le opportunità potenziali, no? Le ha poi sciupate con tanti errori tecnici.
5: Sì, la sensazione è quella, però purtroppo noi ci aspettavamo di vedere partita dopo partita un'Atalanta sempre più in palla fisicamente. Ecco, stasera non ho visto questa Atalanta in palla fisicamente. Ripeto, un passo col Sassuolo avevo visto un passo avanti nei primi 30 minuti rispetto a quello che si era visto in casa con la Quella. Stasera siamo tornati indietro, invece, evidentemente ancora, ovviamente, presto. Però mi aspettavo qualche giocatore un po' più in palla adesso.
0: Eh sì, non ancora qualche passo indietro, ti riferisci anche al centrocampo, no? Che ha fatto molto bene,
5: sì,
0: col Sassuolo,
5: Gaetano,
0: abbiamo parlato nel post partita.
5: Gaetano così, che fa i passaggi a 3 metri all'indietro, non è utile, cioè nel senso che non rallenta addirittura la manovra, bisogna ripensare, tornare, ripartire. Credo che l'Atalanta volesse, come dicevate in studio, velocizzare la manovra, ecco, la sensazione è che invece faccio di tutto per rallentarla. Ovviamente poi le squadre si sistemano nella loro metà campo, magari difendono bene, tu ti muovi poco, e a quel punto, se non hai qualche giocatore bravo come De Ketelaere, o come, ripeto, in un paio di circostanze ho visto molto bene sia Samardžić che Zalewski, se non hai il giocatore che ti salta l'uomo, e quindi intanto sento le voci che, scusami, se mi sono fermato solo perché non siamo lontani dal passaggio degli spogliatoi, e sentivo le voci dei giocatori che si caricavano tra applausi, qualcosa in lingua a me sconosciuta, ma anche qualcosa in italianissimo.
0: Molto bene, allora Matteo, lasciamo riprendere posto, perché le vediamo anche dalle immagini le squadre che stanno per rientrare in campo. Grazie a Matteo De Sanctis,
5: ci rivediamo
0: al fischio finale per tutto il commento di Apoel Tel Aviv Atalanta. Vedo Zappacosta già pronto con la maglia da partita, con la casacca, quindi sarà pronto a entrare dal primo del secondo tempo. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità e torniamo pronti per la ripresa.
6: Radio

0: Bentrovati a Diretta Conference. Vi avevamo anticipato prima della pubblicità l'ingresso in campo di Zappacosta, che non è avvenuto, però si stava solo riscaldando. L'esterno maglia numero 77 resta in campo. Bellanova, Atalanta che ricomincia con lo stesso 11, Carnesecchi tra i pali, Cossunu e Scalvini come difensori centrali, Bellanova e Kolasinac come terzini, Gaetano, Samardzic Ederson sono i tre centrocampisti. Sulla fascia destra c'è Zaleski, sulla sinistra Raspadori e Krstović al centro dell'attacco. Adesso però il pallone peserà anche un po' di più, no? Siamo nei 45 minuti decisivi.
1: Coraggio, ci vuole coraggio.
0: Infatti l'esperienza ci vuole anche coraggio, europea, internazionale dei giocatori dell'Atalanta.
1: Coraggio, avranno visto che squadra
2: farà tre cambi, ma arriverà a 65.
0: Ecco Gaetano che sventaglia per Krstović, la mette giù, Krstović va sul fondo, Krstović la appoggia per Ederson che può calciare, calcia, ma mette alto sopra la traversa. C'è stata una deviazione. Calcio d'angolo. Quindi per l'Atalanta e Ederson che dà qualche indicazione.
3: Almeno siamo partiti bene con
1: sì,
3: tiro.
1: Perché vedi che poi hanno giocato in verticale, quindi hanno messo una palla lì. Quindi devono giocare un po' di più in verticale.
4: Ma certo, troppo che cosa hanno paura?
0: Samardzic dalla bandierina, lato destro del campo, quindi col suo mancino andrà a calciare un pallone, a rientrare verso la porta, cross verso il secondo palo. Shetsur allontana con i pugni e poi c'è stato un fallo in attacco però da parte di Cossunu. E allora calcio di punizione per l'Apoel nella propria area di rigore. Tutto un secondo tempo da giocare in cui l'Atalanta avrà anche buone alternative a partita in corso. Non c'è Elmas. Ricordo
3: per,
0: che non
3: è. Esatto, per tanti versi mi ricordo un po' la partita dell'andata. Sì, vero? Certo. Cioè di una settimana fa, certo. Cioè che c'era di te,
1: non
3: la
1: è
3: prima,
1: niente.
3: È la prima, è un po' lenta.
4: Già Elmas sarebbe stato utile questa partita.
2: Penso che non sia neanche.
4: No, non c'è, non
0: poteva essere convocato perché la lista era per.
4: Ma la lista si riferisce solo a questo periodo?
0: Solo ai playoff, sì, poi potrà essere inserito per la fase campionato eventuale.
4: Perché Elmas è un giocatore che potrebbe anche, che avrebbe potuto cambiare qualcosa in questa partita.
0: Sì.
4: Tecnicamente è un giocatore che ha un suo valore,
1: ma soprattutto è uno che va in profondità.
4: Si inserisce bene. È un giocatore d'attacco.
0: Possesso anche un po' rischioso dell'Atalanta, poi Ederson strappa e se ne va in mezzo al campo. Ederson cerca l'assist per Krstović, pallone che non arriva a destinazione, ma Ederson lo riconquista. Raspadori in aria, messo giù, alla fine commette fallo in attacco allungandosi un po' il pallone.
4: L'italiano quanto è scarso nel controllo, ha perduto una palla che è micidiale.
0: Sì, l'Atalanta deve sfruttare questo tasso tecnico.
4: Fanno sfruttare queste cose qua.
0: Superiore, sì.
3: È stato bravo Ederson perché ha sbagliato, però è andato a recuperare la palla lo stesso.
0: Esatto, nonostante avesse sbagliato.
3: Esatto,
4: ha avuto la possibilità. Raspadori che c'ha la palla, deve fare l'1 contro 1 e deve vincere l'uno contro uno, invece non ne vince uno in quella
2: zona, difendeva, la proteggeva, gli doveva far fallo.
1: Deve essere determinato. Non si fida a fare l'uno contro uno.
4: Oppure fa l'assist. Certo.
1: Gioca palla, scarica e ti inserisci. Manchiamo proprio in queste piccole fraseggi, insomma.
0: Giro palla dell'Apoel, l'Atalanta che non alza troppo il pressing nella metà campo avversaria. Pressing più che altro passivo, a tagliare qualche linea di passaggio ai giocatori dell'Apoel, che adesso prova di nuovo ad alzare il baricentro, provare a costruire delle occasioni pericolose. Non ne ha create molte nel primo tempo,
2: fuori,
0: come l'Atalanta.
4: Ma che cosa ha fatto questo?
0: Sì.
1: Forse gli ha dato un calcetto.
0: Credo ci sia stato il fallo su Leidner.
3: Mi sembra quasi che sia caduto
0: di Zaleski.
4: Non è fuori ed è fallo.
0: Non si è trascinato il pallone in fallo laterale. Leidner poi ha subito lo sgambetto di Zaleski. E ancora una volta, su un calcio di punizione dalla tre quarti, la poi andrà a crossare lungo dentro l'area di rigore, provando a sfruttare qualche palla ferma, qualche situazione un po' caotica.
1: Sempre pericoloso.
3: Alla viva il parroco.
4: Sì,
3: che poi sono sempre situazioni pericolose.
0: Loro se possono vanno a scodellare dentro l'area, vediamo se avviene anche in questa situazione. Sì, pallone corto, poi una deviazione, pallone sul fondo.
2: Tutto loro, mi sa.
1: Che l'hanno messa anche male, l'hanno calciata male.
4: Una pallaccia che
1: eppure
4: però
1: passata.
4: Sai, cioè, trova uno stinco che ti rimbalza e va a porta. Certo, quello è
2: può neanche passare la palla così,
0: Era anche fuori gioco, sì, però
4: Non può neanche passare la palla così, giusto?
0: non attentissimo Bellanova lì insieme a Gaetano. Vediamo l'Atalanta che prova di nuovo a costruire con Samardzic che dice a Bellanova di correre, poi infatti lo serve in profondità, gran palla di Samardzic per Bellanova, il cross di Bellanova al centro che non arriva a destinazione, un po' a metà strada tra Krstović.
4: L'unico che cerca di fare un po' di gioco è Samardzic comunque, questo va confermato. Anche sì, però l'ha dato lui, è questo,
3: hai ragione, però gli altri devono partire,
4: certo,
3: perché gli ha detto vai che io te la metto e
4: adesso è partito, adesso per la verità è partito, l'ha messa anche
1: di qua e di là,
2: e quel riscaldamento lì di Zappacosta sta facendo il risultato sul giocatore che deve uscire.
4: Certo
0: calcio d'angolo ancora per l'Atalanta, ma l'arbitro deve vederci chiaro per
4: alcune situazioni. Anche De Catelleri si sta scaldando.
0: Sì.
2: Dai, al 60° fai i cambi.
0: Cross di Samardzic al centro, allontana la difesa dell'Apoel, ma non è finita. Zaleski prova ad alimentare, ci riesce due volte. Bel dribbling al limite, poi Scalvini non è riuscito ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale guadagnata dall'Atalanta.
2: Occhio che si è fatto male.
0: In zona offensiva, ma Kolašinac ha preso una zuccata, anzi una facciata. Contro Falcao dell'Apoel Tel Aviv. Uno si è fatto male al volto, uno alla testa, si danno il 5, mi sembra tutto ok per entrambi. Si sono scontrati proprio alla cieca.
1: Semaforo.
0: Esatto. Giro palla dell'Atalanta in difesa, Scalvini per Kossounou da Samardzic che però era pressato, infatti perde il pallone e allora attenzione alla ripartenza dell'Apoel con Krev che se ne va bene in mezzo al campo, allarga a sinistra per Alkokin che punta Bellanova, il tentativo di cross troppo
2: lungo. Male.
0: Termina sul fondo.
4: Veramente ho visto una partita così brutta
0: con un tasso tecnico
4: così basso,
0: fino a questo momento
4: errori uno dopo l'altro. Evviva la Conference League,
0: i preliminari ancora di più con
4: Carnesecchi
0: che cerca Krstović ma viene anticipato, allora si torna a lottare in mezzo al campo con
4: mamma mia che rissa, uno contro tre ha vinto l'uno
0: Falcao che poi va da Krev.
4: Mamma mia, pure questo.
0: A sinistra da Coco per Alkokin che taglia dentro il campo, fermato. Zaleski prova a ripartire in contropiede, si lotta, fermato da Krev.
4: Non ti regalano mica niente.
0: Attenzione a Boateng ancora per Krev. Kossounou rischia l'intervento.
4: Mamma mia. Qui è una spinta, vediamo se
0: pallone sul fondo, ma ha rischiato Kossounou perché mi è sembrato intervenire.
3: Comunque hai ragione.
0: Rischia di essere calciatore.
3: Io sinceramente non capisco. Cosa è andato. Lui è andato subito a caricare l'uomo, l'avversario.
0: Attenzione al
4: lesio del fallo. Non è fallo.
3: Non è fallo, ma che senso ha? Per dire tocchi le gambe. È un rischio enorme.
4: Non è fallo perché
0: a parte invertite. Io forse l'avrei
4: regalato. Non è fallo, perché è andato esclusivamente di spalla.
3: Non ha senso.
0: Attenzione a Krstović che cerca il tiro improvviso da lontano.
4: Carlo, non è fallo perché è andato proprio di spalla.
3: Sì, però già nel primo tempo ne ha fatto uno perché ha rischiato su un fallo al limite dell'area. Adesso so che magari non li fischiano, però questo è un giocatore che per dire ha anche una certa. È giovane, ma ha anche una certa esperienza. E tu rischi di fare una cosa.
4: È un altro giocatore che in quel ruolo lì fa tanta fatica.
1: Sai perché? Non è andato sull'uomo.
3: È andato su
1: quello che può rendersi pericolosa la cosa.
3: Se invece per dire che vai sull'uomo, magari lo carichi, li tocchi per sbaglio anche una gamba, questo rischia il rigore.
0: Occhio a Zaleski che taglia bene tra le linee, poi Krstović ha fatto la sponda per Ederson.
4: Tutto sommato, Zaleski quasi lo salverei. È uno di quelli da salvare, però, perché almeno ci prova.
0: Samardzic, cambio di gioco verso Raspadori, anticipato. Raspadori, sale con la Ginaz in pressing su Douglas. Invece poi il pressing anche di Krstović
4: non trova il bandolo della matassa. Sì.
3: Si è fatto magari vedere poco, ma non sta ricevendo nessuna palla.
4: Esatto, volevo proprio dire questo, perché quando si criticano questi centravanti in queste condizioni, non hanno mai la palla, sempre con le spalle alla porta, è dura giocare, esatto. Perché se gioca Scamacca fa lo stesso, non è che cambia.
3: Deve pensare a difendere la palla, azioni che
4: non riesce a fare
3: non l'abbiamo mai servito.
0: Ancora possesso basso dell'Apoel Tel Aviv, alza un po' di più la linea del pressing l'Atalanta, adesso a pressare i difensori dell'Apoel anche nella loro area di rigore. Ma esce bene da questo pressing l'Apoel.
4: Adesso 5 minuti è Inter Scamacca sicuro, e adesso 5 minuti fai i cambi.
0: Chiusura di Bellanova su un tentativo di cambio di gioco, poi si fa saltare secco però Bellanova sul pallone riconquistato dall'Apoel Leidner. Al cross basso al centro Cossunu ci ha messo il piedone. Poi ancora
4: Bellanova Apoel, sempre indeciso, è Bellanova che si è
0: il
4: fatto
0: il pallone dentro per
4: è Bellanova
1: che non allora ha sbagliato Samarcic prima.
4: Sì, ma dopo è Bellanova dopo che Bellanova, non è andato. Sì. Adesso fa cambio, Scamacca, De Cattelera e Zappacosta.
0: Questi tre cambi, sì. I tre cambi del sessantesimo, sì. Secondo.
2: Per me ci mettono un centrocampista.
3: Io ci metterei anche, esatto, no. A questi due Oderon o
0: Pasalic.
3: O Pasalic, esatto.
4: Ma al posto di chi? Di Gaetano?
3: Anche.
4: Da Gaetano non sta facendo niente.
3: Anche Gaetano, sì, oggi cioè, troppo poco Gaetano. Sì. C'è un De Ron là davanti alla difesa, probabilmente smista più palloni e dà più riferimento.
0: Da casa vi chiedono, ma dopo il primo tempo non si poteva subito cambiare qualcosa?
4: Sì, perché dovevi dare più coraggio alla squadra. No, ancora non gliel'hai data.
3: È una scossa soprattutto. Una scossa, oltre certo. Che dare coraggio, dare una scossa.
4: È un po' la stessa cosa, scossa e coraggio intendevo dire. Sì, intendiamo dire la stessa cosa.
3: No, io intendevo un'altra cosa, tu un'altra.
4: Vabbè.
3: Tu tieni la tua che io mi tengo la mia.
4: Va bene.
3: In effetti forse magari era quello era efficace dare una scossa tra il primo e il secondo tempo. Il cambio a volte serve quello.
0: Calcio di punizione praticamente a centrocampo per l'Apoel Tel Aviv e comunque andranno a lanciare lungo verso l'area di rigore come se fosse l'ultima palla della partita per provare in queste situazioni un po' caotiche.
2: E invece ci smettiamo.
0: E invece esatto, la toccano corta. E poi dal cerchio di centrocampo cerca il cross, una sponda, colpo di testa, Boateng! E l'anticipo di Carnesecchi, determinante, su Cicco che si era inserito sul secondo palo dopo la sponta di Boateng.
1: Fuori gioco.
0: Era fuori gioco? No, perché non era in fuori gioco, poi il giocatore che ha colpito il pallone.
4: Sarebbe stato se faceva gol poi l'altro. Sì,
3: sì, sì.
4: Questi così non è fuori gioco.
0: Bravo Carnesecchi comunque a mettere le mani sulla prima situazione pericolosa arrivata
4: nella sua area. Siamo costretti a dare il migliore in campo ancora una volta a Carnesecchi.
0: Ancora una volta a Carnesecchi.
4: Un primatista
3: senza un tiro in porta
0: riceve sulla fascia sinistra, prova il dribbling, viene fermato, il pallone arriva sui piedi a Raspadori che però è chiuso, pressato, si trascina fuori il pallone Raspadori, rimessa laterale per l'Apoel Tel Aviv, molto complicata la serata di Raspadori, davvero
2: dai, cambi.
0: Si è visto pochissimo
3: e in effetti sì, sinceramente poi io capisco, indipendentemente può essere anche l'abbiamo detto, a volte magari è penalizzante per il suo ruolo, però ecco qualche volta magari è staccarsi, fare un contromovimento, allargarsi, cioè devi essere sempre al centro dell'attenzione, al centro del gioco, altrimenti diventa difficile. Qualche volta magari le palle non ti arrivano, però te le devi un attimino cercare perché è troppo passivo,
2: è un giocatore più facile che tolga lui e metta Zaleski di là, se entra De Ketelaar,
3: sì,
2: piuttosto che Zaleski.
3: In effetti hai ragione, Zaleski è stato un attimino più propositivo.
2: Sì, no.
1: Però ha fatto alcuni errori. Zaleski no, va bene. Pensavo Samarcic.
4: Certo, ha fatto, però è l'unico che però è in grado di inventare qualcosa.
2: Sì, ha fatto mezzo tiro in porta contro lui. Sì. Altri.
4: Cioè, qui di questi l'unico che può fare gol è Samarzic.
1: Comunque, tornando a Raspadori, anche lì, giocatori di qualità come lui ed esperienza, quelle poche palle che tocca, deve toccarle bene.
4: Madonna,
0: errore,
4: ma chi è che ha sbagliato?
0: Ederson che regala il pallone a Boateng. Boateng, attenzione, Boateng in area, fermato da Cossunu.
4: Questo Boateng comunque.
0: Atalanta graziata però.
2: Non è col Boateng.
4: No, questo Boateng, ragazzi.
2: Per fortuna.
4: Mamma che giocatore, anche all'andata mi ricordo che aveva fatto delle cose assurde.
0: Ha sbagliato
4: anche
0: quel
4: adesso
0: donne.
4: Proprio è un paracaro, cioè dico ma
1: capito Claudio quello che dicevo?
3: Sì,
1: ci
3: sì,
1: sono
3: sì.
1: Delle partite che tocchi poche palle, però quelle poche palle le devi gestirle bene,
4: certo,
1: invece sono
4: certo.
1: State gestite male anche quelle.
4: Qui comunque è grave, sto è Ederson che ha sbagliato.
2: Sì.
4: Ederson,
2: sì.
4: Grave,
2: nel secondo tempo c'è sempre un calo di Ederson.
0: Con Mayembo intanto che è stato ammonito per un fallo su Krustovic, proprio il Mayembo che il nostro Cesare Malnati aveva scambiato per Jonathan Rowe.
4: Ah certo, invece. Giusto.
0: Ecco i cambi. C'è il primo cambio fuori Raspadori dentro De Ketelaar, quindi con Zaleski che va a sinistra. Immagino e anche Mario Pasalic. Vediamo al posto di chi. Al posto di Samardžić, quindi cambio a rinforzare un po' il centrocampo.
4: Certo che non è un cambio offensivo.
0: Beh,
4: ah, vabbè, sì. Però vabbè, forse De Ketelaere.
3: Raspadori, De Ketelaere. Due ne abbiamo fatti?
4: E basta.
0: Sì, questi due cambi. Sì.
4: E basta.
0: Vedremo se dal piede, soprattutto dal cervello di De Ketelaere.
4: La carta da giocare De Ketelaere.
0: Con Zaleski che infatti sì, si è spostato a sinistra, a fare l'ala sinistra, lui che è praticamente ambidestro.
4: Sì. Beh, adesso il tridente potrebbe essere leggermente più promettente. Sul piano della qualità pura, questi tre qui qualcosa di più ti possono dare. Sì. E adesso potrebbe essere il caso di mettere Scamacca, che migliora la qualità del centravanti. Insieme alle due esterne.
3: E secondo me, magari meno iniziativa individuale, il centrocampo è più geometrico con Pasalic, sinceramente. Sì.
0: Ecco De Ketelaere, primo pallone toccato sulla destra, l'appoggio all'indietro per Bellanova, che torna a sua volta indietro da Kossounou. Di nuovo De Ketelaere, può inventare, anche se piuttosto chiuso. Allora parte, va centralmente da solo, cambia gioco per Zaleski.
2: Non prende nessuno.
0: Che gli chiede scusa, come a dire, era giusta l'idea.
2: Non ci ho creduto.
0: Non ci ho creduto
4: comunque,
0: abbastanza.
4: Tutto sommato non mi dispiace la scelta che ha fatto. Cioè, perché c'era il rischio che confermasse ancora una volta Raspadori, invece ha visto che Zaleski sta dando di più, ha messo De Ketelaere, ma ha tolto Raspadori, che sinceramente...
2: Mi ha ascoltato, sai che sono
4: sì,
2: un filo diretto.
4: Sì, ti ha ascoltato.
0: C'è l'auricolare di Nado Bonaldi collegato con la panchina dell'Atalanta. Pajalic per Ederson da Zaleski, subito da Krstović in area di rigore. Krstović il tiro un po' masticato,
3: dai.
0: Con deviazione, calcio d'angolo per l'Atalanta alla ricerca del gol del vantaggio, del gol per sbloccare questa partita.
1: Però vedi che
0: molta più Atalanta nel
1: con
0: secondo
1: Pasalic,
0: tempo.
1: Posizione, geometria.
3: C'è più geometria al centrocampo, sì, assolutamente. Che prende anche più iniziativa. Esatto. E dopo ce l'abbiamo anche De Ketelaere, vedi sì. Che è già.
0: De Ketelaere dalla bandierina al calcio d'angolo verso il primo palo allontanato. Gaetano liscia la conclusione dal limite, poi apre a sinistra per Kossounou che può andare al cross. Kossounou guadagna calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora per l'Atalanta.
4: Adesso probabilmente l'Atalanta parte.
0: Però bisogna dire che in questi 17 minuti di secondo tempo ha giocato solo l'Atalanta rispetto al primo, dove invece
4: sul piano del territoriale, sì, della supremazia territoriale, sì. Però sul piano della sostanza.
0: Delle occasioni, certo.
4: Può darsi che migliori adesso, questa mezz'ora è tutta da vedere.
0: Zaleski dalla bandierina sul lato sinistro del campo, quindi calcerà col destro, anche lui a rientrare verso la porta, non si alza abbastanza il pallone, viene allontanato in fallo laterale dalla Poel. Un attimo di pubblicità per noi e torniamo al 63esimo, sempre 0-0, tra poi il Tel Aviv e Atalanta. Radio.

0: Diretta conference, occhio all'Apoel con un cross lungo dentro l'area di rigore, termina però sul fondo, siamo al 65esimo e non si sblocca questa partita, non si sblocca neanche sul piano emotivo, possiamo dire.
1: Fanno dei cambi loro, poi vediamo cosa combinerà.
0: Dei cambi in cui dell'Apoel Tel Aviv esce Douglas ed entra.
2: Era stato forse uno dei più vivaci nel primo tempo.
1: Questo però
2: nel primo tempo
0: poi è calato un po'.
2: Esatto, aveva creato qualche problema con la Zina.
1: Però il titolare è quello che entra adesso.
3: Douglas Ovuju.
0: Esatto, entra Stav Turiel che è, come diceva Nado, appunto il giocatore che di solito gioca un po' di più, però anche all'andata c'è stata questa scelta da parte dell'allenatore dell'Apoel Tel Aviv.
3: Cosa scelta? Cosa ha fatto?
0: Con l'Ana. Adesso qualche problema.
3: Lo fanno entrare?
0: Sì, perché c'è Nikita Lyon.
3: Deve uscire fuori supplementare.
2: Nikita l'ha accompagnato fuori ancora.
3: Davvero?
0: Sì.
2: Stava accompagnando De Kettler, non so cosa sia successo.
0: Sì, forse aveva qualche collanina da togliere, qualche braccialetto.
2: Sì, però non spetta De Kettler comunque.
0: Ma sai che De Kettler è un ragazzo preciso, quindi poi tiene d'occhio anche queste situazioni qui sul campo.
2: Vabbè.
0: Ederson allarga per Kolasinac, Scalvini. Scalvini avanza sul lato sinistro del campo, il tocco per Krstović all'indietro da Gaetano Kosunu. Allarga a destra per De Ketelaere. Aspetta l'arrivo di Bellanova, servito centralmente Bellanova. Di nuovo il pallone largo per De Ketelaere che si mette in proprio, entra verso il centro, poi va da Ederson. In orizzontale va a posizionarsi vicino a Krstović. Eccolo Krstović che riceve spalle alla porta. Allarga a destra per Bellanova. L'area è piena di saltatori. Bellanova deve andare al cross, è un bel cross. Pajalic! La parata con Mario Pajalic che ha trovato la respinta di Zur. Che ha bloccato il pallone, bel cross questa volta di Bellanova, 5 saltatori dell'Atalanta a caccia del pallone.
2: È incredibile come ci arrivi sempre sto qua. A volte ti fa, perché a volte ci sono degli attaccanti o dei difensori che per dire meglio strutturati,
3: sì,
2: però lui ci arriva sempre con
3: col
2: tempo
3: eccezionale. Sì, non con la struttura ma col tempo, sì.
1: C'è questa lettura preventiva può cadere la palla che
2: sembra che abbia una calamita.
1: Va a attaccare con lo spazio lì, la palla arriva lì.
3: Fallo
0: di Krstović che non permette all'Apoel di ripartire, mentre adesso viene dato l'ok.
3: Adesso c'è qualche cambio ancora.
0: Per l'ingresso di Turiel dell'Apoel Tel Aviv.
3: Ma io cambierei due esterni nostri.
4: Zappacosta andrebbe messo dentro.
3: Sì, Bernasconi dall'altro.
4: Certo, soprattutto Zappacosta.
0: Scamacca invece, la scelta di Sarri pronto davanti quindi alla panchina.
3: Toglie Krstović.
0: Tutto a posto, chiede Scamacca ai membri dello staff di Sarri.
3: Anche la gestione comunque dei due esterni destri, Bellanova e Zappacosta, meriterebbe una spiegazione da parte di Sarri. Cioè o lo fa giocare uno o fa giocare l'altro.
1: Ha fatto tutta la partita.
3: Sì, appunto, sì. Quindi tu pensi che sia un fatto atletico, insomma, di fatica.
1: Giocando ogni tre giorni, certo. Sei uno che comincia a superare i 30 abbondantemente.
3: Il turnover sicuramente l'ha messo a disposizione.
2: Ma ci sta, secondo me ci sta questo cambio qua. Anche perché in una partita per dire di basso contenuto tecnico, ti aspetti un Bellanova che per dire riesca a essere protagonista.
1: La scelta anche di confermare Bellanova, se vuoi che migliori devi farlo giocare.
0: Inseguito da tre avversari, riesce a servire il pallone a Pajalic che va al cross sul secondo palo per Zalewski.
3: Quella era una bella palla, idea.
2: Esatto.
1: Occhio, loro partono in tanti adesso.
0: Contropiede fermato da Kolasinac, poi Pajalic la alimenta per Krstović, che però poi perde il pallone sulla pressione avversaria.
1: Persi un po' troppi adesso ultimamente.
0: Non così reattivo Krstović al centro dell'attacco questa sera. La grande opportunità che comunque gli ha dato Sarri facendolo partire dal primo minuto dopo che Scamacca aveva giocato la partita d'andata e quella col Sassuolo. Kosunu rischia un po', alla fine riesce l'Atalanta a riconquistare il pallone con un po' di fortuna. Bellanova sulla destra, il tocco per Pajalic, l'appoggio per Gaetano
3: sempre laterale
0: all'indietro da Kosunu, sì. Scambiano Scalvini e Kosunu viene incontro Ederson, rischia tanto l'Atalanta nel possesso, attira a sé l'Apoel Tel Aviv nel tentativo poi di trovare una squadra un po' più scoperta nella metà opposta del campo. Non è così fino a questo momento. Zalewski entra verso il centro sulla linea di metà campo, poi cerca
3: però l'idea era buona anche qui,
0: sì, però non è andata a buon fine. Kolasinac che riprende posto adesso nella linea difensiva, Atalanta che prova a alzare il pressing, ma De Ketelaere un po' solo nel tentativo di pressing, e allora attenzione alla
3: Poella. Doveva tirarsi su.
2: Però in una partita del genere, per dire, visto che per dire Gaetano non è al centro a volte magari della costruzione, entra adesso Scamacca, no? Tieni due attaccanti, cioè.
0: Ieri l'hai detto che potrebbero giocare insieme.
2: Pasalic e tutto certo, sommato potresti, Ederson, potresti tutto sommato hai due buoni mediani strutturati. Sì,
3: potresti far giocare con
2: non è adesso non doppio svil- cambio, non doppio cambio. Tanto,
0: entra
3: Bernasconi e Scamacca.
0: Bernasconi per Kolasinac.
3: Però giustamente toglie Cristo. Lui c'è poco da fare, non li gioca tutte e due insieme.
2: No,
3: qui era l'occasione questa cosa.
2: Forse
3: certo.
2: Sì, anche ma perché con una difesa loro
3: certo.
2: Che dimostra delle carenze, sì. Avere due riferimenti davanti,
3: sì, così forti, così in grado di spaccare tutto.
2: Quattro cambi.
3: Sì, ne manca uno. Cioè lo tiene uno perché rischia di fare anche supplementare. Ah, ma che supplementare ce n'è uno in più.
2: No, ce n'è uno in più.
1: Dovrebbe essere uno in più, ma se vale anche per loro questa.
3: Sì, ce n'è uno in più.
0: Quindi dentro Bernasconi per Kolasinac, Scamacca per Krstović, cercato subito Bernasconi sulla sinistra, va in area di rigore, contrasto e calcio d'angolo conquistato da Bernasconi.
1: Ce n'è uno in più se fai il quinto cambio
5: dico,
1: però, giusto?
5: Quando tu hai la corsa.
2: No, sì, ce n'è uno in più, dopo il quinto cambio
0: dopo se ne fai cinque.
2: Esatto,
3: solo se ne fai cinque.
1: Perciò deve farne uno.
3: Deve farne un altro.
2: Sì, esatto, devi farne un altro e dopo c'hai anche il sesto.
5: Comunque, quando uno ha la corsa, deve sfruttare
2: questo. Io credo che Sarri gli abbia detto spinge.
0: Occhio al calcio d'angolo, battuto molto sul portiere. Zurci mette le mani allontana, non è finita.
5: Eccolo.
0: Scamacca!
2: Gol.
0: Primo pallone toccato.
3: Torniamo sempre.
0: Gianluca Scamacca fa gol alla Krstović al primo pallone toccato, commettendoci il piedone su un tiro in diagonale dal limite dell'area. Ci mette il piedone, mette la palla alle spalle del portiere e Sarri corre a segnare sul suo taccuino in panchina perché aveva appena fatto i cambi per vincerla e adesso quindi deve ridisegnare un po' la sua
5: fondo di Bernasconi, calcio d'angolo sì.
2: Gli avrà detto sicuramente di spingere
0: il calcio semplice
5: sì, ma guarda che i due esterni devono andare anche a costo di andare per niente, ma devono andare comunque.
0: Scamacca, posizione regolarissima. Calcio d'angolo battuto da Zaleski verso il primo palo. Zur ci mette le mani dal limite, calcia di prima lo stesso Bernasconi e Scamacca appoggia dentro, quindi assoluti protagonisti i due entrati alla prima azione della loro partita. E tra l'altro sentita anche l'esultanza da parte di Scamacca e degli altri giocatori della Atalanta.
3: Oh, si è messo a esultare, siete contenti?
5: Meno male.
3: Siete contenti, finalmente si è messo a esultare?
1: Via.
5: A scapito di Krstović l'altra volta che non ha esultato.
3: Esatto.
5: Ti ricordi così?
3: Certo.
5: Non ha esultato per niente.
2: Sì, è vero.
0: Primo gol stagionale quindi anche per Gianluca Scamacca e Atalanta che la sblocca al 73esimo. Attenzione adesso perché c'è tutto un finale da giocare.
5: Adesso facciamo anche il secondo e il terzo gol.
0: Sì, Lapo e l'alzerà. No,
5: con questi.
0: Il baricentro alla ricerca del gol del pareggio. E qui l'Atalanta davvero dovrà far valere tutta la sua esperienza. Intanto si è rialzato Ederson che era rimasto a terra durante i festeggiamenti del gol dell'Atalanta. Zaleski spinge sulla sinistra, aggredito, perde però il possesso del pallone, ma lo perde anche il giocatore dell'Hapoel Tel Aviv che lo trascina in fallo laterale. E allora Atalanta che adesso può guardare questi 17 minuti con un po' più di
1: cambio. Due, anche due forse.
0: E l'Atalanta potrebbe...
1: Fatti fino adesso loro
0: ne hanno fatti. Ne hanno fatto
5: due mi sembra.
0: Solo uno.
5: No, due.
0: Solo Turiel è entrato.
5: Due.
0: No,
5: sono entrati in due.
0: Dell'Hapoel Tel Aviv.
5: Sì.
0: Devo essermi perso il secondo. 74esimo, 16 minuti al 90esimo. 1-0 per l'Atalanta. Decide il gol di Scamacca. E Hapoel che prova a ripartire con Kraev, lotta in mezzo al campo con Zaleski che gli strappa il pallone, poi Bernasconi bravo a tenerlo in campo dopo che stava per andare in rimessa laterale. Kossounou si va verso il lato destro del campo, Bellanova si muove, De Ketelaer davanti a lui, tocco invece più ravvicinato per Pajalic, Kossounou, Gaetano e qui non dovremmo vedere
1: solo uno non ha fatto di cambio.
0: È entrato Turiel, esatto, al posto di Douglas.
2: Esatto, sì.
5: Ah, perché
2: solo
5: ha fatto
2: lui.
5: Entrato e uscito.
1: È entrato due volte, ma
2: sì,
1: è sempre quello.
2: Sempre lui.
0: Qui dovremmo vedere anche l'abilità delle squadre di Sarri anche nel gestire poi la partita, no? Cesare, di solito anche nell'addormentarla, sì, non che sia stata svegliissima,
3: sì,
0: fino a questo momento.
3: Questo è un banco di prova, mi pare non probante, nel senso che il problema era quello di sbloccare la partita, perché sì, loro mi sembra davvero che non sono nelle condizioni di fare gol. Io veramente in cento quanti minuti abbiamo visto di questa squadra, ma sul piano, sì, offensivo veramente proprio zero.
0: Recuperi compresi, direi che siamo ben oltre i 170.
3: Abbiamo già
0: minuti.
3: Visto troppo, direi. Abbiamo visto tanto, troppo di queste squadre.
0: Però vedi come passa in fretta il tempo quando ci si diverte. Siamo già al 75esimo di questo frizzante Apoel Tel Aviv Atalanta.
2: No, ci vorrebbe, che però ci vorrebbe da fare il secondo, così si chiude, almeno, sì, si chiude la partita, sì, 10 minuti prima, sì, sì, perché, sì, sai, sì, ha ragione Cesare,
5: con attenzione, ma attaccare,
2: che questi,
1: ah,
2: per
1: basta
2: dire,
1: una palla sporca,
2: esatto, sì, non, bene, non danno mai l'impressione di farti
3: mai,
2: male, però non si sa,
3: certo,
2: mai,
3: dopo la palla è rotonda,
1: eccolo
3: quindi,
1: qua.
0: Occhio a Ledner che spinge il pallone per Alkokin, fermato da Bellanova, che concede però calcio d'angolo,
2: forse,
0: si arrabbia,
2: forse,
0: Bellanova.
2: Forse non c'era, ha ragione.
3: Sembrava non ci fosse. Infatti.
0: Sembrava rinvio dal fondo, si è arrabbiato però, tanto, era il Bellanova. Anche lui al centro di qualche voce di mercato nelle ultime settimane, ma sembra ormai certa la sua permanenza, almeno per la prossima stagione. Doppio cambio nell'Apoel. Entra Bushkila, che è un'ala sinistra.
1: Sta dicendo l'arbitro con lì che deve uscire lui, che lui è incredulo. Hai visto il 6?
2: L'arbitro gli ha detto: guarda che non devo uscire io.
1: Entra, non l'ha presa benissimo.
0: Kancelposki per il gigantesco centrocampista Krajev, che si è visto soprattutto nei duelli con Ederson in questa doppia sfida. Calcio d'angolo quindi per l'Apoel Tel Aviv, battuto corto, no? Con uno stop non proprio convincente da parte del giocatore che ha ricevuto il pallone, poi arriva il cross verso il secondo palo.
1: Vedi.
0: Tutto solo,
1: basta,
0: a saltare, palla tra le,
1: sì,
0: braccia,
1: sì,
0: di Carne Secchi.
1: Una palla sporca, una palla...
3: Beh, ma questo gli ha fatto un passaggio al portiere, però. Cioè, se è capace, fanno gol.
1: Capito,
3: non sono proprio capaci.
1: Era solo colpire, però.
3: Appunto, ma non sono proprio capaci, perché uno normale fa gol.
2: No, non è che deve fare gol, magari la rimette in area.
3: Sì, gol nel senso che
2: deve metterle in area bene,
3: è un'occasione che una squadra normale.
2: Però ecco quello che dicevamo, che non ti danno l'impressione.
1: Sì, è importante che non caliamo troppo come ritmo, perché andiamo a tirarli là.
2: Anzi, come diceva Domenico, bisogna
3: fare il secondo,
2: perché veramente
1: sono un po' storditi.
2: Almeno chiudi la partita.
3: Certo.
0: Possesso dell'Atalanta che si fa pressare comodamente, sì, dall'Apoel, poi, esatto, esce con un colpo di tacco di scamacca per Pajalic, che non riesce ad aprire per De Ketelaere, tocco però arriva Ederson.
5: Viaggia più velocemente la palla ora.
0: Beh, quindi, quando la toccano poi scamacca e De Ketelaere, insomma, sì.
5: Sì, no, loro pressano ma non fanno in tempo a arrivare, perché la palla viaggia.
0: Scalvini, Kossounou scambiano ancora con sempre più fiducia in queste prime tre partite stagionali.
1: Eccolo, Bernasconi.
0: Ora servito Zaleski in sovrapposizione, Bernasconi che gli porta.

0: se no tu, come, certo, come diceva Nadra, certo, vai a rischi di perdere un giocatore.
1: Ma contro il Sassuolo.
2: Una domanda ai due tecnici, ma non vi sembra che sul piano dei tiri in porta tutti nel campionato italiano, in sì, particolare all'Atalanta, siamo calati tantissimo? Cioè i tiri in porta dalla media distanza, una volta sì, vedi quei bei tiri, adesso sono tutti tiri, non dico ciabattate, ma
0: Nado,
2: quasi.
0: L'avevo detto forse anche qua nel studio, nel campionato, cioè, gli ultimi due o tre campionati, campionato italiano, sono diminuiti non so di che percentuale, il 20-30% dei calci di tiri in porta da fuori area.
2: Ma almeno,
0: però no, è stata proprio il campionato perché italiano, non l'Atalanta.
2: Non pretendo sempre i gol, ma almeno la qualità del tiro ci deve
0: non
2: essere.
0: Non si tira più perché vogliamo entrare in porta con la palla.
3: Occhio all'Apoel con una possibilità dentro l'area di conclusione, carne secchi. Ci deve mettere le mani, ma non è finita con Ledner che va al cross dalla tre quarti, Scalvini. Ci ha messo la testa e poi Ederson allontana definitivamente.
2: Dobbiamo stare attenti perché...
3: E alla fine la doppia occasione, nella stessa azione, è arrivata per l'Apoel. Ederson sì, si fa pressare alla fine.
1: A proposito di De Ron, dicevo che anche l'ultima partita col Sassuolo si è presentata la stessa identica situazione, ma il tecnico ha preferito cambiare Raspadori e mettere, non mi ricordo chi...
3: Elmas.
1: E mettere Elmas,
3: arrivato
1: non facendo il cambio che dici tu. Che fra l'altro Gaetano in questo momento veramente potrebbe essere sbiglio da
2: rifiatare un attimo.
1: Sì, potrebbe
0: può essere, esatto, in questo momento, siccome Gaetano per dire non è brillantissimo, esatto. Dai cambio a Gaetano, dai un riferimento tonico, i ritmi non sono elevati, sì, può giocare benissimo e magari dai anche entusiasmo, un giocatore che in questo momento è un po' accantonato.
1: Sì, lasciandolo fuori, non mandandolo dentro neanche in questi minuti, dai la sensazione a tutti che il giocatore è ai margini.
0: Sì,
1: l'impressione che dai a tutti è che...
4: Io dico, lui è l'allenatore, li vede tutti i giorni, il giocatore.
1: Sì, certo, però
4: ha le sue idee.
1: Sì, però...
0: Ma guarda che Domenico stiamo dicendo che ha ragione lui, però no, magari vederla lui da fuori... sapendo neanche il 5% di quello che succede in campo a Zingoni o nello spogliatoio è una nostra convinzione,
4: la sensazione che abbiamo qui,
1: sensazione logica, sulla
0: partita, però dopo hai ragione,
4: poi lui
0: noi vediamo
4: che,
0: solamente sappiamo pochissimo di quello
4: che può succedere. Comunque che
0: può essere anche che magari
4: viene consigliato anche del suo staff
0: non stia bene al 100%
4: può
0: anche
4: essere.
3: Occhio all'Apoel Tel Aviv ancora con il pallone dentro l'area, la conclusione murata da Scalvini, ma non è finita, altro tiro ancora Scalvini che ci ha già messo il corpo e la testa tre o quattro volte negli ultimi 5 minuti.
0: Però in questo frangente stiamo facendo male, perché noi dovremmo tenere la palla a centrocampo, non contenere in difesa,
1: non dovremmo subire questa cosa da una squadra del genere.
3: Calcio d'angolo allora per l'Apoel Tel Aviv con tutti i saltatori dentro l'area, arriva il pallone verso il primo palo, Ederson quasi lo prolunga, poi il tentativo di conclusione.
1: No, palo madonna che
3: ma
1: palo.
3: Ma non è finita altra conclusione
1: sul lato opposto. Io l'ho visto dentro perché ho visto fuori causa il portiere.
4: Secondo me l'ha toccata.
3: Anche secondo me Carnesecchi l'ha toccata. Vediamo, cross lungo, Ederson la prolunga verso il secondo palo, conclusione che sbuca tra una serie di gambe.
1: La presa Carnesecchi l'ha deviata sul palo e fa il primo miracolo della stagione, devo dire. Mamma mia che parata.
3: È stato
1: di
3: Carnesecchi perché la vede sbucare all'ultimo, passa in mezzo a un sacco di gambe questo tiraccio
1: che era stato deviato anche prima.
2: Ci accartocciamo, appiattiamo così tanto dietro, non facciamo nient'altro che esaltare le poche doti che ci hanno.
3: Si soffre un po', come direbbe Massimo Casali.
2: Poi alla luce adesso, indipendentemente, sapete che l'allenatore può fare quello che vuole al di là di quello che diciamo noi, ma col discorso che si può giocare il sesto cambio, a maggior ragione.
1: Certo,
2: il cambio.
3: De Ketelaere che ha riconquistato il pallone in pressing, lo cede a Ederson che l'aveva prolungato per Zalewski.
2: A maggior ragione uno tra Ederson e...
1: Ma deve togliere forse Gaetano in questo
2: e Gaetano, uno dei due.
3: Bravo Bernasconi.
2: Fa posto a Veron.
3: Conquista un altro buon pallone, poi lo cede a Scamacca. Pasalic a sinistra da Zalewski che si è preso un brutto fallo. Brutto fallo, giallo per Cocco.
4: Io non sono
3: meritato.
4: Comunque così convinto che di che... mettere, se metti dentro De Ron.
2: No, dicevo
4: poi...
2: per il cambio. Fanne uno, ma per il cambio. Perché se no non puoi fare il sesto cambio dopo.
1: Certo,
4: questo caso in cui di fare.
2: Questo
0: sì, perché tu ne hai già fatti 4. Facendo
2: se ti va
0: quinto,
2: bene, il cambio va bene. Cioè, se ti va male, c'è ancora un cambio.
3: Ed eccolo il cambio. Entra

0: Chi è?
1: Ligobri.
2: Cassa?
1: Ah, Cassa.
2: Cassa al posto Zaleschi.
1: Avevo visto Obrić in panchina
2: prima. C'è anche Obrić in panchina.
0: È abbastanza curioso questo cambio qui. In questa fase metti un ragazzino avendo in panchina il capitano di lungo corso. Beh,
2: questo è Sarri che sta dicendo al suo amico Giuntoli: mi serve Rowe.
0: Ecco, questo,
2: e mette Cassa
0: sotto questo aspetto condivido al 101%.
1: Poi questo non lo davano già per venduto
2: lo
1: la sera
2: noi,
1: prima.
2: Certo,
1: a noi non c'entravamo niente.
0: Venduto, certo, nato, certo,
2: noi.
0: È vero, hai ragione.
2: Eravamo proprio noi una settimana fa in questo studio. Poi alla fine è rimasto per il momento.
1: E farà anche gol magari.
2: Arriva il cross allontanato dall'Apoel Tel Aviv che ha anche la possibilità di ripartire. Guardate chi c'è per primo a rincorrere, a stoppare il contropiede, Scamacca. Poi è per Scamacca.
0: Non l'avevo notato, ma se mi dici così.
2: Attenzione all'Apoel che spinge sulla fascia sinistra. Bellanova però non si fa colpire alle spalle. E Gaetano libera. Ultima pubblicità, poi torniamo, andiamo dritti fino al 90esimo, 85 Apoel 0 Atalanta 1. Radio.

0: Conference, 87esimo sul cronometro, Hapoel Tel Aviv 0, Atalanta 1, Atalanta che difende il risultato che la porterebbe al girone, alla fase campionato della Conference League, con De Ketelaere che si impegna a riconquistare un pallone, poi danza sul pallone, subisce fallo e alla fine
1: la qualità non è acqua, salti l'uomo, qualcosa succede,
0: non si compra da nessuna parte ciò che fa vedere De Ketelaere,
1: qualcosa succede, o vai o se no se ti mettono giù tieni.
2: Nado, sono incerto fra 4 e 5 minuti di recupero. Tu che cosa proponi?
1: Ma io di solito le imbrocchi te, perciò è inutile che dica qualcosa di diverso.
0: Ci hai provato settimana scorsa, sei rimasto un po' scottato.
1: Sono rimasto scottato, anche se andate a vedere, è passato i 3 minuti, perciò era il quarto minuto.
2: Ragazzi. Perché c'è stato un supplemento di...
1: Sì, pertanto ha detto 3, però erano
2: 4 minuti.
0: Bella apertura di Gaetano per Cassa, gran giocata, Cassa entra in area di rigore, Cassa fermato. E subisce anche fallo con un po' di foga in attacco nel tentativo di riconquistare subito il pallone.
1: 30 metri però, dai.
0: Sì. Buon ingresso di Cassa.
2: Ma non gioca a destra lui di solito?
0: Gioca sia a destra che a sinistra. L'ho visto più a sinistra.
2: Ma lui ha fatto la Serie C l'anno scorso?
0: Sì, e anche l'anno prima.
2: 2 anni di Serie C ha fatto?
1: Sì, sì, sì.
0: Con l'Atalanta Under 23.
2: Dopo che ho visto così mi sembra abbastanza strutturato però come giocatore. Mi sembra pronto per fare un salto. Sì.
0: Ma infatti è uno di quelli...
1: Penso che lo vogliano mandare a giocare, tra l'altro.
2: Certo,
0: dovrebbe
1: meno
0: andare...
1: Meno che sia uno di quei giocatori, vedo che anche Obrić è sempre dentro nel gruppo.
0: Occhio all'Apoel con il cross murato da Ederson. Ha rischiato un po' su questa situazione. L'Atalanta anche Cassa ha chiamato a difendere l'1-0. Ma non è finita, il pallone che viaggia da destra verso la fascia sinistra col tentativo poi
1: occhio
0: di...
1: ai falli.
0: Di imbucata, esatto, occhio ai falli, occhio ai palloni alti, colpito al volto De Ketelaere da un cross, non si ferma il belga, resta lì, lotta insieme a Bellanova, rimessa laterale in zona offensiva.
1: Come ha fatto per Vavassori, che magari sono giocatori che se li danno via hanno più possibilità di giocare.
2: Sì, ma è giusto anche, certo.
0: Occhio al tentativo.
1: Che l'allenatore li ha individuati come i due più...
2: Ma Cassa, visto così, se vado 2 anni in Serie 1, vedrei più che a Venezia, che Serie A, che magari non gioca, una Serie B lo vedrei. Una Serie B, sì. Che, visto così, sembra abbastanza strutturato.
0: Già schierato 2 volte.
1: Se li tengono e li fanno giocare abbastanza, perché Cassa sta giocando abbastanza.
2: Sì, ma qui comunque...
1: Va bene comunque,
2: No, ma qui comunque non giocherei. Io credo che di sicuro qualcosa prendono, quindi lui poi rimane fuori, non gioca più...
0: Sì, considerando che c'è anche Camaldini
1: stavolta che la vincevano.
2: Vabbè, siamo
0: a 3 minuti di recupero.
2: 3?
0: Iniziano in questo momento con l'Atalanta.
3: Sì, speriamo che passino presto perché...
0: Non ti sei divertito?
3: No, è meglio che finisca subito.
2: L'arbitro deve essere stufo.
0: Dici,
3: cioè, a volte...
2: Perché ci stavano 4 minuti.
1: C'è l'aereo, c'è l'aereo.
2: Con tutti, con tutti i cambi. Era almeno 4.
4: Però ci sono stati pochi tempi morti.
2: Beh, sì, va bene, ma un minuto lo devi dare, scusa. Le sostituzioni valgono già 3 minuti,
0: Allargato il pallone sulla fascia sinistra, cross lungo dentro l'area di rigore, Boateng tutto solo.
2: Guarda, Boateng lo proporrei per il Bologna.
1: Non dirlo.
2: A Bergamo lunedì.
4: Da noi, in promozione.
3: Beh, cioè, guardate questo giocatore qua, solo al centro.
0: Era solo
3: centrale, un attaccante strutturato come lui. Non so cosa gli è passato per la testa. Fortunatamente a noi.
1: Ma chiediamoci anche a noi come mai era lì da solo.
3: Era solo
0: al 91esimo di una partita a eliminazione diretta.
2: Quello, Nado, è un problema che viene un po' sottovalutato, ma che è il problema dei problemi.
1: Qua giochi contro domenica, per esempio, il Sassuolo ha giocato una partita buona, però gli mancava qualcosa lì davanti.
2: Se c'era Pinamonti,
1: era con le valigie pronte, non l'ha fatto giocare. Adesso hanno preso quelli del Cagliari, mi pare.
2: No, l'ha preso la Lazio Pinamonti.
1: Del Cagliari,
0: Esposito, sì. Attenzione all'Apoel che prova a sfondare, ma il pallone è ancora allontanato dall'Atalanta. Scamacca a duellare con i difensori dell'Apoel, li costringe a spazzare il pallone in fallo laterale. Allora,
1: dai, ultimo minuto, vediamo.
0: Ultimo
1: un
0: minuto
1: po'.
0: Con Sarri che dalla panchina dava le indicazioni.
1: Non fate
0: su...
1: disperare Foscarini, che è lì che trema.
0: Ha l'idea di dover guardare un'altra mezz'ora di supplementare.
3: Io vi saluto.
1: Adesso.
0: Di questa
1: non
0: partita.
1: È da te.
0: Pensa, mister, che se tutto va come deve, tra 30 secondi ti prometto che parliamo solo di mercato fino,
3: sì, possiamo,
0: fino alla fine della
3: trasmissione. Sì, perché della partita c'è poco da parlare, sinceramente.
0: Giallo per Cico, si chiude.
3: È una partita un po' da archiviare,
2: sì,
3: e guardare avanti.
2: Sì, da archiviare anche col risultato ottenuto. Da adesso poi tiriamo la riga e bisogna cominciare a fare la stagione.
0: Ah sì, con tutta probabilità.
2: Tra l'altro
0: punto...
2: una stagione che comincia comunque fortunatamente, perché i risultati hanno baciato un fronte la squadra finora. La vittoria col Sassuolo è una vittoria.
1: Guarda che Sarri, c'è questa diceria negli allenatori, sono allenatori sfortunati, era Di Francesco. Sarri è sempre stato fortunato. Nella lista di quelli abbastanza, fortunato. Dove la non è, ci sono i meriti, per l'amore di Dio.
2: Sì,
0: vincenti e
1: quella partita che magari potresti pareggiare, lui la vince. Di Francesco la partita che potrebbe pareggiare o vincere la perde.
0: Finisce qui, l'Atalanta batte 1-0, l'Hapoel il Tel Aviv col gol di Gianluca Scamacca e conquista la qualificazione alla fase campionato della Conference League.
1: Devi vedere ancora questa gente qua.
0: E quindi esatto.
3: No, ecco. Mi fa piacere perché magari ci siamo qua per la prossima.
0: Per altre sei partite.
3: Domani sera fanno, domani fanno il sorteggio.
0: Esatto.
2: Domani c'è il sorteggio.
0: Sì. L'assist del mister mi permette di ricordarvi che domani alle 13 saremo qui in diretta per il commento
1: e la
0: dei,
1: prossima partita sarà?
0: Dei sorteggi. Si comincerà ad ottobre con la prima partita della fase campionato.
2: Perché cominciano dopo rispetto
0: una settimana dopo rispetto alla Champions League, iniziano poi Europa League e Conference
3: Ma
0: League.
3: Ma noi a settembre ci riuniamo lo stesso qua, no, faremo qualche seduta.
0: Ma sì, se volete comunque per la prima di Champions ci vediamo qua lo stesso, la commentiamo insieme. Anche
2: la partita del Como, voglio vedere
0: l'Atalanta, quella del Como, la prima, e quindi domani il sorteggio delle sei squadre che l'Atalanta affronterà nella fase campionato. Il format è come quello della Champions che abbiamo imparato a conoscere, quindi tutte le squadre in un'unica classifica e poi le prime otto che vanno direttamente agli ottavi, le seconde 16 che fanno i playoff, insomma.
2: Quindi domani fai la trasmissione,
0: imparato a conoscere. Domani scopriremo le sei avversarie dell'Atalanta, tre in casa, tre in trasferta, sei avversarie diverse, e l'Atalanta che entra nella Conference League da testa di serie, comunque sì, sulla carta da favorita o comunque una delle favorite alla vittoria finale. Diventa un pochino una responsabilità, no? Nado, è vero che è la Conference League, però
1: io direi che prima di pensare a quell'obiettivo che sarebbe...
0: No, perché, scusami se ti interrompo, Krstović la settimana scorsa, sapete che Krstović non ha peli sulla lingua quando parla. Nelle interviste il giornalista di Sky gli ha chiesto ma quanto ci tenete al passaggio del turno? Lui ha detto ma non al passaggio del turno, noi vogliamo vincere la Conference.
2: Sì, ma è abbastanza normale.
1: Va bene
2: resto...
1: tutto, è giusto che ci crediamo, però siamo un po' da mettere a posto ovviamente,
2: sì,
1: dobbiamo avere... pazienza.
2: Io credo che se accade qualcosa di importante, la Atalanta ha tutte le carte in regola, perché insomma che sì, non
1: è bastano un paio di innesti.
2: Sì, il ruolo di testa di serie numero uno mi sembra che sia assodato, perché il Benfica è andato, mi pare, in Europa League e anche il Besiktas, no?
0: Sì, e tra l'altro
1: meno male.
3: Io al di là.
0: Le partite poi sono ancora in corso, pian piano vi daremo anche
2: sta giocando adesso.
0: Ci sono in corso una sessantina di partite.
2: No, ma il Besiktas sta giocando adesso, mi pare.
3: Al di là della chiusura, io invece penso un'altra cosa rispetto a Cesare, che al di là della chiusura del calciomercato, se magari arriva qualche innesto che che ci fa fare un ulteriore salto di qualità, sto pensando che a ottobre, che magari ci ritroviamo per la Conference, c'è ancora c'è Sarri che ha avuto un mese a disposizione di lavoro e vedremo un'altra squadra, indipendentemente dalle novità che ci sarà al calciomercato. Avremo Sarri che avrà un mese e mezzo di lavoro e vedremo sicuramente un'altra squadra, sia sul piano
1: sì, atletico anche.
3: Sì, esatto, sul piano fisico, ma soprattutto per dire a livello tattico vedremo la squadra che gioca un calcio più fluido, ecco, al di là di quelli che possono essere gli innesti del calciomercato.
0: Adesso poi con calma vi daremo anche il quadro delle squadre appunto qualificate alla Conference League, tra quelle che hanno vinto il playoff e quelle che hanno perso quello di Europa League. Andremo anche a vedere effettivamente come si andranno a comporre le fasce da cui poi domani arriverà il sorteggio. da casa i messaggi sono indiavolati dei tifosi dell'Atalanta che ci scrivono.
1: Ma insomma, indiavolati.
0: Si tengono la vittoria, ma
1: con
0: tanto mal di pancia.
2: Comunque, insomma, però, ragazzi, la voce ai tifosi bisogna anche. Non è che possiamo dire, dicono certe cose perché vedono certe cose e quindi fanno valere un punto di vista che non è così peregrino.
3: No, non è
2: perché io con te non sono d'accordo quando dici fra un mese e mezzo. Certo, si vedrà il lavoro di Sarri sicuramente.
3: Esatto.
2: Però con questa squadra il Sarri può lavorare quanto
3: però,
2: vuole, ma tanto
3: voglio dire, non è che snobbiamo, io facevo una discorso, non è che snobbiamo
1: per
3: dire
1: rispettiamo,
2: ma io non mi rivolgo a te, mi rivolgo a tutti quelli che
3: Cesare, però noi qua da questo studio abbiamo detto le stesse cose, cioè la partita non è che ci sia piaciuta a noi, non è che abbiamo detto l'Atalanta ha fatto il bene, loro sono delusi, anche noi abbiamo sottolineato che la prestazione non è stata
2: dobbiamo
3: buona.
2: Dobbiamo trovare poi delle spiegazioni e dobbiamo
1: trovare i tecnici, le rose da mettere a posto, il mercato aperto,
2: quello è un fatto determinante,
1: sono delle attenuanti importanti,
2: sì assolutamente, però
1: abbiamo buona memoria, anche se andiamo indietro ai tempi del grande Gasperini, le prime 4-5 partite non mi sembra che
2: però era tutto diverso, però, il paragone non regge per niente.
1: Diciamo, era tutto diverso perché trovavamo quattro avversari a giocare contro il nostro portiere,
2: era tutto diverso,
1: allora
2: perché
1: non ti ricordi quelle partite proprio con la Lazio
2: era tutto diverso,
3: sai Nado, forse in parte la ragione, perché forse magari sono mancati a quel tempo i risultati, ma le prestazioni erano più toniche,
2: esatto,
3: e invece qua per dire le prestazioni sono un po' più scialbe,
1: non vi ricordate bene quel periodo. Addirittura è riuscito a cambiare mezza squadra dalla mattina alla sera, vuol dire che poi
3: ha
4: avuto grande difficoltà,
3: mancavano anche i risultati, però le prestazioni erano
2: continuiamo a parlare di 4 o 5 partite su 10 anni, chiudiamo questo argomento per favore, ho capito, ma sono 4 o 5,
1: allora tu devi lasciare posto e tempo,
2: ma glielo lascio,
3: è un'altra cosa che tu dici che guarda che per un allenatore avere un mese a disposizione di lavorare, è manna dal cielo,
2: sicurissimamente
3: tu non giochi al mercoledì, hai tutta la squadra ogni settimana lì, per un allenatore lavorare un mese come Sarri che lui non colloca i giocatori, dà un gioco, dà un'identità,
2: però tu c'hai poco da dare un gioco se non hai due tre giocatori capaci di fare la differenza,
3: però anche anche se non ha questi giocatori, anche quelli là, questa rosa sarà sicuramente più bella, più matura e un calcio più fluido.
2: Beh, ci vuole poco rispetto a quello che è successo finora.
3: Sì, può essere.
4: Lamentiamo che Sarri anche l'anno scorso ha avuto difficoltà con la sua Lazio a farla giocare bene, perché gli mancavano anche dei giocatori qua. Eppure ci ha lavorato tanto.
3: Dopo due giorni che aveva firmato e gli hanno detto che la società non poteva far mercato, lui avrebbe lasciato lì le valigie. È stato bravo a condurre in porto.
2: Perché gli mancavano i giocatori di qualità?
4: C'è bisogno di qualità alla squadra.
2: Ma lo dice anche lui.
3: Ma anche questa stessa rosa fra un mese sarà diversa. Voglio dirti.
2: Assolutamente. Sarà diversa perché qualcuno portano a casa.
3: La squadra è cresciuta anche con questa rosa. La squadra sarà cresciuta a livello fisico, a livello
2: sicuramente
3: con questa rosa. Dopo ti do ragione,
1: quello che ha detto Sarri, e penso sia da accogliere positivamente, è che loro adesso per fare determinate cose le devono pensare, memorizzare e poi farle. Se diventa un automatismo, il gioco della squadra si velocizza da sé, però loro devono far rientrare queste cose.
2: D'accordissimo, un'obiezione supplementare resta però il problema dietro, perché dietro dici poco.
1: È due mesi che dico che manca il capitano della difesa, se
2: appunto,
1: non c'è
2: manca
1: quello.
2: Manca il ministro della difesa. Qui questo è già un punto fermo.
1: Se non c'è quello è in difficoltà. Ma lo dicevo anche quando avevamo qua di City.
4: Ci manca ancora un paio. Mancano un paio
2: che sono quelli che stanno cercando.
4: Sì, non è assolutamente. Poi sicuro il tempo gli dà adito di trasferire tutti i suoi concetti, i principi alla squadra.
3: Al di là di chi arriverà sul calcio, che speriamo, come dice Cesare, però anche se non arrivasse, tra virgolette, la squadra crescerà alla grande, a livello fisico, a livello di tattica.
4: Tornando a questa sera, La squadra avversaria è scorbutica, cioè ha giocato male l'Atalanta, però forse è dovuta anche perché l'avversario un po' scorbutico. Non so se ti ricordi quando incontravamo anche noi quelle squadre che non ti fanno giocare o comunque giocano male. Sì, tu gli andavi quasi dietro.
1: Male loro, ma ti
3: allora quasi sai dietro. Domenico, una cosa anche nato che una volta avevamo questo credo, no? Ci sono delle squadre che ti fanno giocare male. Io adesso che sto invecchiando non ci credo più tanto che le squadre è che tu non giochi bene. Se una squadra gioca male, ma sì, tu giochi bene, Domenico, è guarda, se puoi trovare una squadra che va a prenderti sull'uno contro uno, ma se tu sei una squadra che gioca un buon calcio, frizzante, ti muovi, lascia che gioca
4: certo,
3: male
4: lo
3: gli altri.
4: Certo, sempre in difficoltà.
3: Alla grande.
4: Però, psicologicamente
3: ecco,
4: magari entri in campo con un'altra lo mentalità,
1: volta,
4: con
1: sì.
4: Un'altra
3: sapete cosa dice?
4: Le partite amichevoli che facevamo il giovedì,
3: sì,
4: andavamo sempre in svantaggio con l'avversario, esatto, col Pontiso, Ponte San Pietro, e poi magari vincevi.
1: C'era un grande allenatore.
4: Poi c'era naturalmente un grande allenatore.
3: C'è un grande allenatore in Italia della pallavolo che si chiama Velasco. E lui dice sempre, in tutti gli sport, non solo nel calcio.
2: Non devi stare a guardare quello che
3: hai. No, lui dice,
2: guarda
3: ci
2: la
3: dobbiamo,
2: palla dopo.
1: Ma lascialo dire lui.
3: Ci dobbiamo preoccupare, lui dice solamente questo concetto, ci dobbiamo preoccupare non di voler vincere, di giocare meglio dell'avversario. E se tu pensi che inculchi questa mentalità alla squadra, di giocare meglio degli altri, 9 volte su 10 vinci. Dopo gli altri possono essere anche più forti.
1: Sì,
3: ma tu pensa a giocare meglio dell'avversario, hai grande possibilità di vincere. Lui ha questo
4: deve
3: concetto.
4: Deve avere le armi.
3: Lui non parla di...
4: Delle armi però.
3: Sì,
4: per
3: ma lui non parla
4: di... dell'avversario.
3: Io sono stanco di sentire parlare di motivazioni e qua e là, e ogni volta devo fare un discorso come tutti gli allenatori ci siamo preparati, ogni settimana ti prepari a fare un discorso.
1: Velasco ce n'è uno, di Velasco
3: sì,
1: ce n'è uno,
3: ma Nado ogni settimana noi allenatori ci prepariamo sempre a fare il discorso alla squadra per motivarlo al sabato, alla domenica prima della partita, e ti prepari per motivare la squadra. Velasco dice basta, sono cagate queste, pensiamo di giocare meglio degli altri. E se tu giochi meglio degli altri hai grandi possibilità. E lui ha inculcato alla nazionale maschile, alla nazionale femminile questi concetti. Dopo hai ragione, lui è saggio, è bravo,
4: è carismatico, ha giocatori di livello.
3: E dopo,
2: però ha giocatori, perché tra l'altro prova.
1: Tra l'altro,
2: quella è
1: come quello, dopo chiudiamo
2: sulla
1: questo allenatore. Però è passato dagli uomini alle donne come niente.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, qua che non è la stessa cosa, sono due mondi diversi, eppure sta ottenendo risultati da una parte e dall'altra.
0: E vince tanto. Noi adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Intanto vi dico alcune delle squadre che sono passate. Ci aspettiamo un attimo, ce ne andrà poco in pubblicità. È passato comunque il Copenaghen, è passato il Friburgo, il Monaco, insomma, il Twente, tutte le squadre.
1: Però quelle lì saranno tutte teste di serie.
0: Esatto, però comunque l'Atalanta una l'affronterà, perché le squadre sono divise in 6 fasce e ciascuna ne affronta una per fascia.
1: Possiamo scegliere noi. Noi o dobbiamo aspettare il sorteggio?
0: Possiamo scegliere noi senza problemi, poi domani ce lo fai sapere.
1: Io
0: a sorpresa alle 13.
1: Mannati, quello che dice Mannati.
0: Sulle squadre qualificate c'è il Trabzonspor perché ha perso i playoff di Europa League, c'è il Kairat Almaty, la squadra più a est
2: stava perdendo
0: del calcio europeo in Europa League, però
2: quindi è rimasta fuori
1: retrocedono.
0: Esatto, è passato anche l'Ajax, scorrendo la lista infinita di risultati. Il Brighton a 20 minuti dalla fine vince 3-0, quindi con tutta probabilità passerà il turno. Ci sarà il Midland, che l'Atalanta ha già affrontato in Champions League. Potrebbe essere una rivincita, la storica serata del litigio tra Gasperini e il Papu Gomez, per dire, contro il Midland. Sta pareggiando 0-0 il Getafe, che però ha vinto 3-1 la partita d'andata. Sta giocando col Partizan, non è mai una partita comodissima. North Island, insomma, non ci sono sorprese fin qui tra le partite che si stanno giocando, in cui l'Atalanta, insomma, per una competizione che l'Atalanta
2: giocherà
0: appunto da protagonista. Adesso mi metto a scorrere tutti i risultati, poi te lo faccio sapere il Besiktas, insomma, nel corso della serata. Certo, anche approcciare a questa competizione non è il giovedì europeo che ti regala l'emozione, ma è il giovedì europeo in cui di fatto devi mostrare un po' il tuo status, no?
1: Comunque ho sentito parlare prima di gente che diceva, forse i tifosi, è meglio uscire per le coppe è sempre meglio farle, sempre sì. meglio farle, perché se giochi male devi migliorare, se trovi quelli più bravi ti devi impegnare per superarli, perciò i tuoi giocatori sono messi davanti a prove, anche se queste qua sono le seste, le settime del campionato, comunque.
2: Ma poi una volta la Conference League, io direi che più di una volta è dura fare questa competizione, però, come è successo alla Fiorentina, lo fai tre volte, però una volta una società come l'Atalanta si può fare.
3: Posso dire solo, io ben venga la Conference, ben venga la grande, l'unica cosa che mi dà fastidio è il giorno, è il giovedì. L'unica cosa è il giovedì. Poi ben venga questa Coppa, non al giovedì, sì, porca miseria, è troppo vicina alla domenica. Vabbè, adesso l'Atalanta gioca lunedì.
2: Ma comunque, sì, lo stesso, ma non sempre riesce a lunedì.
1: Faranno sempre una te la spostano, una no.
2: Una te la spostano.
4: Comunque dà la possibilità comunque anche l'Europa di far giocare un pochino tutti.
2: Sì, l'importante è avere un organico, però bisogna avere un organico all'altezza. Quello sicuro. Quello di sicuro.
4: È perfetto.
0: Ah sì, vedremo in queste ore se ci saranno già delle novità. I nomi li sapete, in particolare quello di Jonathan Rowe. L'Atalanta lì è pronta a fare un'offerta tra l'altro superiore ai 40
2: questa milioni. Questa vicenda, Carlo, mi ricorda un po' quello che successe con Buongiorno, che era fatta l'operazione, ma la tifoseria locale impedì proprio l'operazione. Qui è un po' diverso, però, perché Buongiorno
0: di alternative era, per il Bologna, si parla
2: sì,
0: di Budmus,
2: sì, un po' diverso.
1: Era anche un giocatore che non voleva venire.
2: No, in un primo tempo il giocatore no, gliel'hanno fatta, è stata la tifoseria che ha premuto al punto.
0: E attenzione, perché c'è Bellanova al microfono di Matteo De Sanctis. Matteo.
5: Alla fine l'obiettivo è stato raggiunto, che è la cosa più importante. L'Atalanta cede la Conference League con tanta fatica.
6: Sì, con tanta fatica, è vero, era la terza partita in 7-8 giorni, all'inizio della stagione non è mai facile fisicamente, però come appena detto l'importante era vincere, ci siamo tolti un grosso peso, perché l'Atalanta doveva fare l'Europa, abbiamo vinto, siamo in Europa e questa è la cosa più importante.
5: Cos'è la cosa che ti ha messo più in difficoltà stasera della Poel e quella invece che ti è piaciuta di più dell'Atalanta di stasera?
6: Ma quella che mi è piaciuta di più sicuramente è stato il fatto che abbiamo sofferto tutti insieme. Questa è una grande squadra fatta da grandi uomini che lottano uno per l'altro, è sempre stato il punto forte di questa squadra, di questa società. In difficoltà ci hanno messo perché comunque hanno qualità, sono bravi palla al piede, non è stata una partita facile, neanche l'andata come si è visto, però siamo riusciti a portarla a casa, questa è la cosa più importante.
5: Senti Raul, come ti stai trovando in una difesa 4? Chiediamo un po' a tutti in questo inizio di stagione, cosa cambia nel tuo ruolo?
6: Ma cambia che devo preoccuparmi soprattutto tanto della fase difensiva, comunque a 5 avevo più copertura alle spalle, però mi piace giocare a 4, anche con la palla è bello perché partendo da dietro comunque c'hai anche più spazio e comunque è anche uno stimolo perché avendo giocato sempre a 5 sia io che i miei compagni vogliamo metterci alla prova e cercare di fare il meglio possibile.
5: Ultima domanda da parte mia, il finale della scorsa stagione, poche soddisfazioni per te a livello personale. Quest'estate l'Atalanta ha voluto tenerti, ha rifiutato offerte anche dall'Inghilterra, adesso sei ripartito con un paio di partite da titolare che vogliono significare qualcosa. È un po' una ripartenza anche per te qui a Bergamo all'Atalanta?
6: Ma sì, diciamo che anche mentalmente è stato difficile l'anno scorso. Venivo da due bellissime stagioni, con grandi numeri, e mi sono infortunato due volte l'anno scorso e poi ho giocato poco o nulla e quindi mentalmente è stato difficile. È stato difficile, adesso però voglio cercare di giocare il più possibile, voglio cercare di guadagnarmi il posto. Non è facile, nel mio ruolo c'è Davide che è un grandissimo giocatore, quindi cercheremo entrambi di fare il meglio possibile qualora venissimo chiamati in causa.
5: Grazie. A voi.

0: Bentrovati a Diretta Conference. Abbiamo sentito le parole di Bellanova, che insomma mister ha detto che per lui cambia tutto passando dalla difesa a 5 alla difesa a 4. Deve guardare un po' di più all'indietro rispetto a quello che faceva in passato. Però
1: è vero il fatto che, per dire, sei meno libero mentalmente, perché prima si preoccupava, tra virgolette, di spingere molto ed era sempre coperto magari di un difensore in centrodestra, soprattutto visto che lui gioca a destra. Con la difesa a 4 questo non succede, perché ti devi un attimino preoccupare di fare le diagonali, e anche un duello uno contro uno, se lo perdi vai a intaccare, per dire, i due centrali difensivi. Prima aveva il braccetto che ti usciva, se perdevi un duello non era così drammatico, adesso diventa più importante. Quindi, ecco, psicologicamente quello che abbiamo visto anche in queste tre partite va a incidere anche nella fase offensiva, perché tu sei più predisposto a lavorare sulla fase difensiva, ma col timore, per dire, di essere equilibrato, magari non spingi liberamente come prima, e questo sta succedendo sia sulla fascia sinistra che anche sulla fascia destra,
2: soprattutto su Bellanova, perché Zappacosta l'abbiamo visto che comunque non ha sofferto questo cambiamento, l'abbiamo visto attaccare bene con grande attitudine, con grande voglia, nonostante sia anche più vecchio di Bellanova.
3: Però lui
2: lo stesso
3: ha
2: Bernasconi, come è entrato.
1: Bravo, stavo pensando la stessa cosa.
3: Forse ha delle grandi esperienze.
1: Grande esperienza anche su molto, ha giocato molto sulla difesa a 4, tanti anni in precedenza. Forse magari è più portato, avendo più esperienza, avendo fatto tanta linea difensiva a 4, magari questo magari gli pesa
2: meno. Sì, probabilmente è più preoccupato della fase difensiva, come ha detto lui stesso, quindi magari non offende più di tanto per paura.
3: Primeggiare ti devi imporre anche sul piano della personalità, sul piano della determinazione, se devi
2: avere
3: dare
2: coraggio,
3: più impressione per obbligarlo l'altro a giocare basso, e poi è quello il confronto.
4: Comunque anche le dichiarazioni che ha rilasciato questa sera mi confermano quello che avevo notato nella partita contro il Sassuolo, e cioè mi pare che quasi tutti i giocatori siano molto convinti del ruolo che Sarri ha dato loro, siano convinti di stare nel progetto, e tutti vogliono restare nel progetto, perché anche questo qua ha detto praticamente che resta volentieri e che ha tutte le intenzioni per fare bene. Le stesse cose dimostrano Zaleski.
0: Scalvini, proprio in questo senso, ieri in conferenza stampa ha detto: la cosa che più mi ha colpito di Sarri è la sua carica e la sua convinzione su quello che possiamo fare, sul lavoro che possiamo fare.
4: Sono tutti molto convinti.
3: Stanno facendo un percorso didattico, bisogna lasciarli arrivare alla fine, poi si tireranno.
4: Però siccome
3: quello che si diceva prima, e che diceva lui in particolare,
4: siccome
3: che con un mese e mezzo
4: basto
3: davanti l'allenatore riesce a portare avanti qualcosa.
0: Sentiamo Matteo De Sanctis dall'Ungheria, dove si è giocato Apoel Tel Aviv Atalanta, ci ha portato le dichiarazioni di Bellanova. Matteo, alla fine qualificazione è stata, non ci siamo divertiti tantissimo neanche nel secondo tempo, però un primo obiettivo raggiunto per la grande gioia anche dei giocatori in campo, lo si è percepito molto al gol di Scamacca.
5: Sì, esattamente, sì, come dici tu, insomma, posizione è quella che è, però insomma in questo momento insomma quello che conta è farvi vedere, dovrebbe arrivare anche Carnesecchi, quindi dovremmo proporvi in diretta anche l'inquadratura con Carnesecchi, insomma, però l'importante è vedere insomma l'Atalanta approdare finalmente al giovedì. Anzi, adesso ti restituisco la linea perché si è liberato un posto e potrebbe essere molto più comodo per fare
0: assolutamente. Allora ti lasciamo andare subito a sgomitare per prendere il posto in prima fila nella zona mista dello stadio, dove gli spazi sono piuttosto piccoli.
1: Però ecco, ritornando al discorso di prima che facevate, se parla, ha detto sono tutti coinvolti, dicevate, però se uno come Sarri dice è da due concetti, ha anche il carisma di essere seguito dai giocatori, con tutto rispetto, magari qualche giocatore, qualche allenatore giovane non ha questo carisma, questa esperienza, questo ascendente di prendere e di coinvolgere i giocatori. Sarri, quei concetti che gli dà,
4: io però volevo dire, no, è verissimo, però io volevo dire che gente come Samardzic, come Bellanova, come Zaleski, che finora insomma qui non è che hanno fatto, anche l'anno scorso hanno fatto un po' fatica, si pensava che dessero di più anche in base a quello che sono costati eccetera, magari potevano anche dire vabbè senti, io mi sono stufato qui, devo giocarmela contro tanti altri avversari, se possono darmi via io vado via volentieri, invece mi sembra che sono tutti decisi a conservare il loro posto.
1: Siamo anche all'inizio.
4: situazione.
3: Guarda che se hanno, se hanno non è il caso dei nostri, se il giocatore ha mercato qualcosa si lascia scappare, se il giocatore non ha mercato è troppo furbo per buttare fuori una cosa che si autosponsorizza.
1: Siamo all'inizio e dopo ogni allenatore nuovo dà, anche per chi ha giocato poco, dà una possibilità, una speranza di magari di cambiare annata, ecco. Come Bellanova, magari non ha giocato in precedenza, quei due allenatori precedenti, arriva Sarri, allenatore nuovo, magari mi vede e c'è la speranza.
4: La deve giocare.
0: Ma non è per tanti giocatori anche il ritorno a un tipo, Nado, cerco il tuo sguardo, di allenatore diverso, cioè con un diverso tipo di personalità, più simile magari allo status di Gasperini rispetto a Juric e Palladino?
3: Bah, no, sai che non lo so se è molto diverso rispetto a Gasperini, è molto diverso perché
0: il gioco, come status, diciamo.
3: Sì, però vedi, il discorso poi va a finire tutto su chi c'è all'interno del gruppo di lavoro, e qua mi riferisco ai calciatori, che danno equilibrio allo spogliatoio. Se tu c'hai 3-4 bravi che ti tirano il gruppo, gli vanno dietro tutti. Se tu cominci a venire dentro 3 o 4 che uno dice ma secondo me l'altro, ma io, qua probabilmente i giocatori che possono gestire questo gruppo chi sono? De Ron, forse Pasalic, anche se un po' leader silenzioso, e pochi altri.
4: Si diceva anche Kolasinac.
3: Va bene, Kolasinac. Certo. È tutta gente collaborativa, non c'è nessuno che ti crea casino qua. Allora è facile anche per un allenatore lavorarci. Certo. L'allenatore quando entra per la prima volta in uno spogliatoio, affronta una squadra che deve cambiare anche il modello di gioco, che trova 3-4 giocatori che gli fanno ostruzione, chiamiamola così, va da nessuna parte, altro che 1.5 mesi di lavoro per poter dare i tuoi concetti.
4: Beh, questo
3: non vai da nessuna parte. Qua l'Atalanta, secondo me, c'è il posto giusto perché Sarri possa fare
2: un buon lavoro. È fondamentale
3: questo,
2: quello che hai detto, che devono far gruppo i giocatori.
3: Devono far gruppo i giocatori. Se ti vengono dietro i principali giocatori,
2: poi naturalmente,
3: tu chi è il giocatore giovane, però, che dice no? Io
1: però non... Nado, scusa Domenico, ti vengono dietro perché...
3: ti riconoscono un carisma,
1: bravissimo, vedono subito la coerenza dei concetti di un allenatore. Se un allenatore è coerente nel trattare i giocatori, nell'esporre le sue tematiche tattiche nello spogliatoio, a livello, ecco, con i suoi collaboratori, vedono la coerenza, percepiscono. Quindi, e dopo ha ragione, se ti viene De Rom, ti viene dietro i leader, ti vengono dietro tutti, ma la coerenza di un allenatore che dà i concetti giusti, i giocatori ti leggono,
2: è un connubio che deve esistere tra squadra e allenatore. L'allenatore deve essere bravo a trasferire tutti i suoi concetti con la più chiarezza possibile. Il Juric probabilmente non riusciva a trasferire, perché comunque anche Juric non è che sia sprovveduto e non sappia e non ha dei concetti, ce li ha anche lui, solo che probabilmente non è riuscito a trasferirli perché magari
3: didattica.
2: Esatto, e poi la comunicazione. Assolutamente.
0: Pensa che Cesare, una delle argomentazioni dei tifosi meno soddisfatti della partita di questa sera, anche durante la partita, un'argomentazione molto condivisa tra l'altro, sul fatto che l'Atalanta sia composta da giocatori non adatti al calcio di Sarri, che quindi sia stato preso l'allenatore sbagliato per allenare.
4: Ma no, su questo io non aspetterei a dirlo, non mi sembra che abbiamo ancora gli elementi, la prova per dire questo. Sono tutti giocatori che invece, al contrario, mi sembra che si stanno mettendo a disposizione dei concetti di Sarri. Quello che dico io invece è che casomai a Sarri manca un po' di qualità complessiva, ma la volontà da parte dei giocatori mi sembra che non vedo
3: qualità
4: un giocatore
3: complessiva dei giocatori.
4: Non vedo un solo giocatore che mostri, che metta i bastoni fra le ruote, che quando scende in campo non abbia voglia di fare quello che dice Sarri. Mi sembra che tutti veramente si mettano al servizio della squadra, come io sinceramente dubitavo, perché è una rosa molto vasta, come sempre c'è qualche giocatore che resta un pochino nell'angolo, c'era anche in passato, pensavo che magari questi preferissero andarsene via, invece voglio dire, ripeto, combattono tutti per avere il posto.
2: Guarda, d'altronde i giocatori sono professionisti, quindi che ti arriva l'allenatore che giochi a 3, che giochi a 4, devono avere già loro dei concetti ben precisi di come giocare, per cui L'importante è trovare l'allenatore giusto che sappia, che sia credibile,
4: che sia credibile.
1: Anch'io, Domenico, io credo che un giocatore che va a giocare in Serie A deve essere completo.
2: Deve essere completo.
1: Quindi, se un allenatore gli chiede di giocare a 4, gioca a 4. Se ha un centrocampo a 3, un centrocampo a 2, deve essere completo, perché tu non arrivi lì se non hai dei concetti tecno-tattico precisi.
3: Poi ricordiamoci che l'allenatore è anche, diciamo, duttile, anche i più convinti di quelli che sono il loro credo tattico. Se alla fine vedono che uno o due posizioni hanno bisogno di un correttivo e non viene in aiuto alla società a prendergli il giocatore adatta, modellano anche diversamente il modo di giocare. Questo riferito anche all'allenatore Sarri, perché Sarri l'anno scorso è partito con delle idee dov'era. Se ha dovuto riaffrontare, riavvolgere il nastro e rivedere le sue convinzioni, perché quei giocatori che diceva lui qualcuno gliel'ha venduto addirittura in corso d'opera. Quelli che dovevano ricomprare hanno tirato fuori la storia che non potevano fare
4: però
3: mercato.
4: Però strada facendo, anche gli obiettivi sono diminuiti.
3: È ovvio, lui ha dovuto adattarsi ai giocatori
4: però
3: che aveva
4: non
3: disposizione.
4: Non è questo il caso. Qui
3: non è questo il caso dell'Atalanta.
4: Gli obiettivi non sono diminuiti.
3: Sì, però se ci fosse una posizione che lui non riesce a modellare, te la dico
0: c'è
3: io.
0: C'è Sarri in conferenza stampa, quindi me la dici tra un minuto.
6: No, anche perché se sto a casa poi mia moglie mi dice sempre guardi sempre le partite, perlomeno io vado a farle e lei guarderà un film.
7: Due cose vero, ci sono stati miglioramenti, questo cosa manca, perché in Italia pensa adesso questa questione di vita, di diritti di infatti di contatto. Se questo vivere, cosa che parlava di una scuola, cioè la città che non puoi pensare ancora di essere coperta e altro, questa di ricordare qui, la seconda cosa su Gaetano, in primo tempo era molto schermato da potente, che ti invitava fondamentalmente che arrivasse la palla. In questi casi è più lungo di poter spostarsi, cercare di
6: uscire, magari scendere più indirettamente,
7: esatto,
6: è chiaro. Poi era chiaro che quello avevamo visto nei primi 15-20 minuti sarebbe finito, perché era finita anche la partita andata, la seconda parte, il secondo tempo siamo venuti fuori noi anche a livello fisico. Stasera la sofferenza è stata di 15 minuti e poi la partita si è subito equilibrata e dopo abbiamo fatto meglio noi. Quindi i miglioramenti ci sono, la fase di impostazione mi sembra incominciare ad avere le idee chiare, pizzico di velocità in più non ci basterebbe sicuramente, possiamo migliorare negli ultimi 20-25 metri ancora. Però al di là degli aspetti tattici che sono migliorabili e si potranno migliorare, la squadra sta dimostrando anche applicazione e carattere, e questo a volte è più importante dell'aspetto puramente tattico. Abbiamo avuto la sfortuna, penso, in un playoff conference di trovare una delle squadre più forti del lotto, e quindi ci dà soddisfazione entrare in Europa, perché ho visto che era qualcosa a cui teneva tutto il gruppo di giocatori, a cui tenevano tifosi in maniera particolare, quindi ci dà soddisfazione. Mettiamo tutto in un angolo fino a ottobre, ora pensiamo al campionato.
8: Coach Daniel from Sport 5 in Israel. I think we were surprised. We thought it's going to be easier for you guys today and in general in both games. So for us, it was a surprise to see you struggling. Was it a surprise for you too?
6: No. Assolutamente no, perché abbiamo studiato questa squadra e appena abbiamo cominciato a studiarla ci siamo resi conto che questa squadra era un pericolo. E infatti mi sembra che questo inizio di stagione abbiano perso una volta sola una partita in cui bastava anche la sconfitta. Quindi una squadra estremamente pericolosa, l'abbiamo trovata in un momento di grande salute fisica, una squadra che in campo ha una forza superiore al nome porta in questo momento. Quindi non siamo rimasti, perlomeno noi, sorpresi dalle difficoltà che abbiamo affrontato in questo partito.
8: Ciao. Scusa, mi è piaciuto un po' di più di questa sera. Ci va tanto contento perché, e invece altrettanto, cosa non le è piaciuto, cosa vuole lavorare di più anche in vista della partita importante che ha tirato già il
6: mondo? Non mi è piaciuto il fatto che nei primi 15 minuti ci siamo fatti usare 5-6 palloni fra le linee con troppa facilità da parte degli avversari. Non mi è piaciuto il fatto che abbiamo preso 3-4 volte la linea puntata su palloni persi in maniera banale. Quindi tutte cose che possiamo e dobbiamo mettere a posto. La pressione alta manca di intensità per essere efficace. Quindi ci sono tante cose da mettere a posto, però te l'ho detto, non è mancato l'aspetto caratteriale che spesso è più importante di lo tattico. Quindi si parte da quella base e poi piano piano cerchiamo di mettere a posto tutto il resto. Anche se secondo me questo passaggio del turno è sottovalutato.
7: Is there anything, otherwise, you've been coaching all over the world in Chelsea, Juve, Chelsea, Napoli, etc. What do you think a positive thing so important to you that
6: abbiamo trovato delle difficoltà contro una squadra che ha dei valori tecnici abbastanza elevati, in un momento di salute fisica abbastanza evidente. È una squadra dalla forte caratterizzazione a livello di organizzazione, quindi penso abbia anche un allenatore di ottimo livello. Abbiamo trovato le normali difficoltà che si incontrano quando si trova una squadra di buon livello. E sono convinto che chiunque avesse fatto il playoff con questa avversaria avrebbe rischiato di andare fuori.
7: Ciao. Ma non sono un singolo perché credo che molte scamacche ovviamente di una partita anche tra di sé che alla fine è stato decisivo. Quanto è importante avere
6: Più che importante e determinante in certe situazioni. E in una partita in cui aveva dovuto fare solo di varia amministrazione, all'85esimo si trova a dover fare un mezzo miracolo e lo fa. È la differenza tra il buon portiere e il portiere fenomenale. E per noi è un pezzo fondamentale.
7: Buonasera, immagino sia soddisfatto dell'impatto avuto da quelli che sono stati dalla panchina. E le chiedo quanto è importante dal punto di vista psicologico la Scamacca, più di solito Ibra e viene subentrato una volta, è lì subentrato di quel decidere, ma può essere una stop per lui.
6: Soddisfatto per l'ingresso alla panchina, quando in panchina ti gira e c'è qualcosa diventa più facile essere bravo a fare cambi. Noi abbiamo la fortuna in questo momento, ci abbiamo due attaccanti che sembrano in crescita tutte e due, si stanno alternando e poi il caso ha voluto che nella partita precedente abbiamo fatto un gol con Fristo che ci ha appena subentrato e anche un Scamacca appena subentrato, però il segnale di miglioramento di Scamacca era evidente anche nei 60 minuti che ha fatto nell'ultima partita, quindi io sono fiducioso su tutte e due. Abbiamo lavorato molto per cercare di evitare il più possibile problematiche fisiche a Scamacca, perché consapevoli se trova continuità di allenamento siamo di fronte a un giocatore importante.
7: Grazie,
6: arrivederci.
7: Scusate.
0: Sarri in conferenza stampa ha dato un sacco di spunti, adesso li commentiamo insieme tra un attimo dopo la pubblicità, tra poco.
9: Radio Alta Sport.

0: aver ascoltato Sarri in conferenza stampa che insomma la parola più utilizzata è stata sottovalutato. Sottovalutato l'avversario, sottovalutata l'importanza della vittoria, il valore della partita.
1: Ci pensavo proprio a questo, che quello che hai detto te. L'ha sottolineato, abbiamo vinto una partita, è stato sottovalutato questo passaggio qua. Dico sempre che un bravo allenatore fa pesare i risultati. A volte vedo dei grandi allenatori anche nel campionato italiano che stanno facendo, che fanno un grande lavoro a livello tecnico-tattico, fanno i risultati però non li fanno pesare all'opinione pubblica.
2: Gli è fatto fatica però l'ha risolto.
1: Lui, Sarri, l'ha detto già, vedi anche l'esperienza di un allenatore che dice sì, sottovalutato, ma un bravo allenatore fa pesare sempre i risultati. Uno che era grandissimo, che non faceva mai passare un risultato inosservato, era Mourinho. Quando è arrivato, era il maestro, no? Però Sarri.
2: Un po' troppo esagerato.
1: Un po' esagerato.
2: Appena appena.
1: Mi è rimasto impresso anche a me. Un po'.
3: Sì, ma direi che è una posizione logica che deriva dall'esperienza e che tutti gli allenatori, io non trovo allenatori che in generale fanno passare per oro quello che è ferro, ed è normale.
2: Puoi pretendere anche un allenatore che dica abbiamo giocato male,
3: loro
2: non meritavamo di vincere,
3: dice così. Poi, a me sembra che abbia, insomma, che in realtà quando dice che questa è la squadra, una delle squadre più forti del lotto, e vabbè, insomma,
1: dopo siccome che è una persona intelligente e saggia Sarri, in un momento magari lui sa, ha la realtà delle cose, ha capito e sa che la squadra ha fatto delle difficoltà, sì. e non è convinta ancora, non è la sua squadra ancora, in un momento cruciale che deve tirar fuori un qualcosa ha bisogno di sottolineare questo, ha bisogno di dire ragazzi ho visto anche delle cose positive, e le sta sottolineando. Dopo lui in cuor suo sa che la squadra deve fare tantissimo.
0: Andando proprio a Miskolc da Matteo De Sanctis, mi sembra che nell'ambiente Atalanta comunque fosse sentito questo risultato, ce lo stavi raccontando anche poco fa, l'importanza della vittoria per la squadra, per la società, tanto.
4: Sì, assolutamente sì, grande esultanza, perché qui in questa zona mista siamo a due passi dal passaggio degli spogliatoi e non avevamo l'accesso immediato a questa zona perché c'era rientro dei calciatori negli spogliatoi, li ho visti passare praticamente tutti, c'è grande esultanza al di là di quello che è stata l'estetica, perché tutti consapevoli che non è stata una bella Atalanta, ma quello che contava di più era passare il turno, così è stato fatto.

0: abbiamo sentito Bellanova, tra poco abbiamo registrato anche l'intervista con Carnesecchi per completare insomma i pareri, anche perché anche su questa vittoria per la terza partita consecutiva ci sono le manone di Carnesecchi, che in ogni partita andata, Sassuolo, ritorno ha compiuto almeno una parata importante che ha salvato la porta dell'Atalanta.
1: Uno dei giocatori chiave, Nando, di questa Atalanta, qualcuno da casa ci diceva il fatto che abbia parato, il fatto che sia stato ancora decisivo è un po' preoccupante.
2: Allora, Carnesecchi secondo me non ne ha tanti davanti come qualità, se posso trovare un appunto, non è il caso di stasera, è proprio nelle uscite nell'area piccola, che qualche volta nelle uscite alte pecca, soprattutto quando l'area è, per il resto quando va nell'uno contro uno fuori, chi è che il portiere che fa i miracoli che ha fatto lui quando va incontro al giocatore? Il giocatore
3: non è che sono tanto d'accordo con te, no.
2: Vabbè.
3: Con Carnesecchi che dici che è titubante sulle uscite?
2: Sulle uscite nell'area piccola, sulle palle alte, sulle palle
3: io lo vedo
2: tese,
3: abbastanza
2: non le palle che cadono.
3: È sicuro.
2: E tu vai a vederti gol che ha preso l'Atalanta.
1: Beh, sono contento perché significa che ci sono ancora dei margini di miglioramento.
2: No, per quello che l'ho detto.
4: Io lo vedo invece un pochino mediocre coi piedi.
3: Sì, quello se mi diceva coi piedi, però mi sta dicendo sulle palle alte aeree così.
2: Allora, prima il portiere deve parare. Primo portiere deve parare
3: e lo sa fare,
2: questo importa, non c'è niente da dirgli. Sulle palle che transitano al limite dell'area piccola, secondo me, o dall'area piccola al calcio di rigore, deve migliorare. Lui ha le qualità per uscire, ha dimostrato anche stasera, andando a prendere una palla alta, però io mi riferisco alle palle tese, non alle palle che vengono.
4: Non sono di facile lettura,
2: non sono di facile
4: perché
2: lettura,
4: se sono tese...
2: e ti dico che 8 portieri su 10 non ce l'hanno, però dico, per essere Pignoli, il massimo, sì, deve migliorare ancora quell'aspetto lì. Io sono certo che lo farà.
1: Sentiamolo al microfono di Matteo De Sanctis.
5: Marco Carnesecchi, al giovedì tornerà in campo. Da ottobre l'obiettivo dell'Atalanta è raggiunto.
6: Sì, è stata una partita molto difficile e siamo felici di quello che abbiamo raggiunto, e anche quest'anno l'Atalanta giocherà nelle coppe europee, che è la cosa più importante, portare il nome sempre più in alto.
5: Senti, com'è andata un'Atalanta meglio nel secondo che nel primo tempo?
6: Sì, sicuramente nel primo tempo loro erano molto aggressivi, ci hanno tolto un po' il nostro fraseggio, e poi nel secondo siamo venuti fuori con la nostra qualità e alla fine è arrivato il risultato, che è la cosa più importante.
5: E poi, come in ogni partita, la parata l'hai fatta, l'hai messa esultando.
6: Sì, ci ha messo una pezza, no, a parte gli scherzi. Siamo felici, oggi l'obiettivo non era appunto il singolo, era portare a casa la qualificazione, perché c'era un po' di tensione dietro questa partita, come è giusto che sia, però alla fine della fiera, con motivi da somma, noi siamo passati e belli brutti non ci interessa, quindi mi può andare a giocare la conferenza lì.
5: A che punto è questa Atalanta? Come sta? Perché questo è un anno particolare di transizione.
6: Siamo in rodaggio e, come magari vedete anche voi, ci sono degli alti e dei bassi durante la partita. Questa è una cosa che sicuramente dobbiamo lavorarci tanto durante la settimana, per tenere sia il ritmo alto che anche comunque non sgonfiarci subito la prima cosa negativa. Quindi lavoreremo sodo, non vediamo l'ora di essere al nostro meglio.
5: Una domanda è sulla coppia centrale, Cossonu Scalvini, che è nuova di zecca. Vedo che da dietro cerchi di dargli tanti di consigli, ma anche di caricarli quando serve.
6: Sì, penso che anche loro abbiano bisogno di una voce, di una mano, perché a parte che sono due ragazzi che non sono molto non sono dei comunicatori, quindi in campo cerco di dargli una mano io, però non è facile dalla mia distanza, però cerco sempre di tenerli sull'attenti, tenerli sulle spine, perché alla fine i centrali devono essere sempre pessimisti, e quindi cerchiamo di dargli una mano come loro danno a me.
5: L'ultima domanda da parte mia è rispetto all'anno scorso: che Atalanta e che Carnesecchi sarà quello di quest'anno?
6: Spero quello dell'anno scorso di Carnesecchi, perché alla fine è andata molto bene anche l'anno scorso, quindi cerchiamo di essere sempre al meglio, sia mentalmente ma soprattutto fisicamente, quindi ci teniamo bene, ci teniamo bene, recuperiamo bene le energie e cerchiamo di essere la miglior versione di noi stessi.
5: Dove vuoi arrivare?
6: In alto.
1: Insomma, Carnesecchi, mai banale anche lui. E adesso lo commentiamo anche con Elisa Cucchi, collegata con noi di nuovo da Miscol, con Massimiliano Nebuloni. A te la linea, Elisa.
7: Sì, ciao Carlo, buonasera a tutti gli ospiti. Guarda un po', ti portiamo addirittura nel tunnel degli spogliatoi, grazie alla postazione di Massimiliano Nebuloni, inviato di Sky Sport, che ringrazio. Insomma, abbiamo visto un Carnesecchi protagonista, un Atalanta non bellissimo, ma che alla fine ha raggiunto il risultato che doveva.
8: Sì, sì.

0: sì, è la cosa che conta di più, perché lo dicevamo anche dopo l'andata, no? Per come si era messa la partita contava e soprattutto per l'estate che ha attraversato l'Atalanta, no? Contava soprattutto superare questa strettoia. Adesso ci si può rilassare e possibilmente soffrire un po' di meno, perché è stata soprattutto nel primo tempo una partita molto molto complicata, tirata, che l'Atalanta insomma ha giocato con il massimo della sofferenza, però alla fine con l'ingresso dei big è riuscita a segnare un gollonzo, come l'ha definito Scamacca, e a portare a casa il risultato, che è la cosa di più conta. Adesso secondo me che si è tolto questo peso dalle spalle potrà dedicarsi con maggiore serenità al lavoro quotidiano, che ad entrare in sintonia con Sarri, cosa che finora è riuscita soltanto parzialmente, perché è un lavoro lungo e difficile, come ripetono tutti ad ogni intervista che gli facciamo.
1: Non è in conferenza stampa, perché chiaramente avevi le one to one con Sarri, ma l'allenatore ci ha detto: avete un po' sottovalutato questo passaggio del turno. È vero che l'ambiente un po' si aspettava insomma questo passaggio del turno quasi scontato?
0: No, scontato no, però è chiaro che per come ci ha abituati l'Atalanta in questi anni e per il divario di valori tecnici tra Atalanta e Apoel, era chiaro che ci si aspettava qualcosina in più. Affrontarla in un momento delicato come questo, in cui sono di fatto Zingone è un cantiere aperto, il mercato non ha ancora completato l'organico, e poi ci sono messi anche gli infortuni di De Ketelaere, non dimentichiamo Sulemana, che nel gioco di Sarri poteva essere molto prezioso.
1: Christian se era arrivato, l'abbiamo visto un tempo
0: dopo 20 minuti nella partita di andata, insomma diciamo che le difficoltà non sono mancate. E poi come testimonia anche la Fiorentina due anni fa, proprio qui in Ungheria, contro un'altra squadra non israeliana, aveva faticato tantissimo, era passata soltanto i rigori, no? Quindi adesso speriamo che l'Atalanta alimenti la felice tradizione delle italiane nella competizione, visto che a parte la Roma che l'ha vinta, la Fiorentina è quasi sempre arrivata in fondo, no? Quindi ha giocato due finali, ha perso una semifinale, un quarto, quindi la speranza è che anche l'Atalanta, testa di serie numero uno, quando i lavori saranno terminati, possa arrivare più avanti possibile.
1: E dobbiamo dire a tutti i tifosi dell'Atalanta, appuntamento il 2 di giugno 2027 a Istanbul, lì dove ci sarà la finale di Conference League, e chissà se l'Atalanta ci sarà, ma ci piace correre un po', insomma. Domani intanto a Monte Carlo ci sarà il sorteggio alle 13 in diretta su Bergamo TV, Carlo Canavesi. Ma l'ultima domanda, Max, poi ti liberiamo, ti lasciamo andare chiaramente ti lasciamo andare chiaramente, nel frattempo Matteo interviene, ci piace così. Mercato, Rowe arriva dal Bologna, è fatta, e poi insomma il colpaccio in uscita, un altro affare con il Chelsea, 46 milioni per Anor.
0: Dai 48 pare, quindi insomma piove sul bagnato in positivo, però dai sorrisini ammiccanti di Giuntoli nel prepartita suppongo che non sarà soltanto Rowe diciamo il prossimo arrivo, perché secondo me anche a centrocampo in difesa verrà fatto qualcosa per mettere a disposizione di Sarri tutte le pedine giuste al posto giusto in un momento in cui insomma hai la certezza di giocare sia in campionato che in coppa. Quindi ci sarà bisogno di tante rotazioni, di tanta energia, però credo che insomma il capolavoro dopo quello di Palestra, anche di Anor col Chelsea, consenta all'Atalanta di affrontare i prossimi giorni con maggior serenità e anche le prossime partite, anche se insomma non sarà facile portare avanti le due competizioni per tutta la stagione con un organico importante. Credo che l'Atalanta possa arrivare più in alto possibile, più in fondo possibile.
1: Incrociamo le dita, se le trasferte sono come queste abbiamo preso le misure, insomma, come si dice. Grazie a Massimiliano Leburoni che congediamo, e insomma Carlo, anch'io ti saluto qui dallo stadio di Miskolc. Insomma è stata un'avventura, è stata un po' una palestra, vorrei dire così, sia per noi che per l'Atalanta. Ci siamo un po' confrontati con questa nuova realtà.
2: Esatto, Elisa, che sia la prima di una lunga serie di trasferte europee, sicuramente ce ne saranno almeno altre tre nella fase campionato. Grazie davvero a Elisa Cucchi che ci ha portato le voci dei protagonisti, le voci anche dei tifosi dell'Atalanta nel prepartito. Ma Matteo, hai sentito Massimiliano Nebuloni? Cioè, Rowe è solo l'inizio. Noi pensavamo a Rowe che poi chiudesse un po' il cantiere Atalanta, invece ce n'è di roba da cucinare da qui al 1 settembre.
3: ci fa sognare un acquisto per reparto, attacco, difesa, centrocampo, l'ultima settimana pirotecnica, non lo so, vediamo, aspettiamo di capire cosa succederà. Insomma, comunque l'abilità nel cedere due giocatori come Palestra e Anor per 105 milioni di euro, l'abilità nell'averli trovati, nell'averli coltivati, mamma mia, sono tanti soldi. Io non so poi se ci sarà la stessa abilità poi ancora nell'acquistare, però a livello di cessioni non c'è niente da insegnare a nessuno, la strategia è molto chiara e molto valida. Sono operazioni record per la storia dell'Atalanta.
2: È vero, Matteo, perché accendi il faro su un grande tema di questa fine di mercato, cioè alla fine l'Atalanta finanzia il miglioramento della propria rosa con la cessione di due giocatori che in totale avevano, sommandole, penso meno di 30 presenze con la maglia, esatto, dell'Atalanta. Sì. Certo, non sapremo mai quanto avrebbero potuto dare, però se parliamo poi al confronto rispetto all'ultima giornata di campionato dell'anno scorso, l'Atalanta può uscirne molto rinforzata.
3: Però il criterio della valorizzazione dei prodotti tutti e due italiani è evidente, insomma. Poi in questo momento ovviamente il fascino del calcio inglese e la potenza economica del calcio inglese evita anche che questi possano rimanere in Italia, non so se è positivo o negativo, ma è evidente che di fronte alle richieste dell'Inghilterra e al modo in cui pagano, perché poi bisogna dirlo chiaro, è evidente che vincono su tutti. Quando una società inglese vuole un giocatore, in questo momento lo porta a casa senza nessuna difficoltà dal campionato italiano.
4: Però una cosa, che questo di Anor è un'operazione che batte tutte, perché se noi pensiamo che Anor è stato preso, mi pare, a 17 milioni dal Genoa, e che in
3: 16
4: fondo,
3: più 4
4: è?
3: 16 più 4 compresi i bonus, ecco, facciamo 20 complessivi.
4: Non è che lui ha fatto una stagione l'anno scorso sotto gli occhi di tutti, insomma, perché ha giocato poco in fondo, non sempre, fra l'altro. È vero che il giocatore ha dimostrato, si è intravisto, che ha delle qualità notevoli, però dico, passare da 16, 18, 20 milioni a 48 praticamente senza essere stato titolare in una squadra, sì, che è arrivata settima in Serie A, mi sembra veramente un'operazione clamorosa, un'operazione al di là di tutte le altre, ancora di più di tutte le altre, che pure sono state delle operazioni straordinarie.
3: Gli altri presidenti infatti pensano dell'Atalanta, della famiglia Percassi, che siano dei geni da questo punto di vista.
4: Sì.
3: Cioè, è un modello anche da questo punto di vista. Tra l'altro, adesso non tutti i fiori, non tutte le ciambelle escono col buco, quindi non so, anche in entrata a volte non tutto non ti va bene sempre tutto. Il Bilal Touré, l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta, no, non ha mai giocato e non è ritenuto all'altezza, per intenderci. Però ci sono tre giocatori dell'Atalanta che in questo momento sono impegnati nei giochi del Mediterraneo con una formazione talmente giovane che poi è praticamente una sorta di palestra per andare a fare i mondiali under 18. Tre giocatori della nazionale italiana sono dell'Atalanta, sono tutti possibili talenti di domani che potrebbero diventare, come Palestra, Anor e così via, dare un senso all'under 23 e a maggior ragione diventare, insomma, il tesoretto dell'Atalanta. Quando si dice che il tesoro dell'Atalanta è sempre stato il settore giovanile, non ci si sbaglia. Se non è il settore giovanile, come per Anor, è andare a prendere un giocatore, un talento giovane e poi lanciarlo nel grande calcio, così come è stato fatto. Ma sono bastate poche presenze, come dicevi tu, non siamo arrivati credo a 20 l'anno scorso per Anor, per arrivare a un'offerta di questo tipo. Però poi al tifoso, giustamente, poi di quanto incassi gliene frega fino a un certo punto, gli interessa che compri per tornare in Champions League, e quindi si aspetta che arrivino con quei soldi dei giocatori che alzino il livello della squadra. Questo poi è la sostanza di quello che si aspetta il tifoso. Poi se in una settimana, non so Carlo, se tu possa trovare il meglio possibile, però sicuramente ci sono dei margini di miglioramento secondo me importanti per questa Atalanta ancora in vista. Cioè, un po' va benissimo stasera, però spero di dimenticarmela in fretta la prestazione di questa doppia sfida con la Puella, perché vuol dire che insomma siamo tornati a essere quello che ci aspettavamo.
2: E già nel secondo tempo, Nado, abbiamo visto un'Atalanta diversa con l'ingresso di De Ketelaere. So che quello... tu invochi l'arrivo di un grande difensore, ti chiedo,
5: no,
2: se
5: Messi,
2: se lì davanti Messi stasera si è vista anche se si è,
5: ma allora,
2: si è visto proprio questo stasera,
5: la positività di Scamacca e se vogliamo anche di Cristovic, a parte che stasera era un po' complicata per lui, però a livello di centravanti, quello che ti manca? Niente. Se recuperi bene CDK anche adesso andiamo a vedere anche Elmas che posizione prenderà in campo, ma se recuperi bene i giocatori che abbiamo davanti, poi c'è anche Sulemana che può dare una mano, io penso che non si abbiano dei grandi problemi lì. Il problema secondo me ce l'abbiamo dietro.
4: Però per fare il salto di qualità un giocatore importante lì serve. No,
5: ma tu metti dentro quello che vuoi, ma se non metti a posto il buco
4: sì,
5: che c'è
4: sì,
5: dietro.
4: Sì, quello d'accordo. Ecco. Quello
2: che sono è il primo argomento su cui siete tutti d'accordo.
6: Io mi sono chiesto una cosa, come mai uno come Nebuloni, che è uno che viene da fuori, ne sa più di voi giornalisti che giocate in casa?
5: Lui vedo le notizie, dici.
6: Esatto, come notizie. E voi giocate in casa?
2: Ti posso dire,
6: mi ha fatto sorridere il mio bullone perché ha detto: è uno che vedo da fuori.
4: Da parte tua, che
6: mi sono chiesto.
5: È difficile.
4: È una curiosità a cui io ti rispondo.
6: Sì, lo so che è fisso. Dai. Però loro sono.
2: Te lo posso dire tranquillamente, mister. Al di là della qualità, ovviamente immensa, della squadra mercato di Sky Sport, bisogna capire che purtroppo noi abbiamo Matteo De Sanctis collegato in Ungheria che sa tutto, ma non ce lo può ancora dire, perché l'anno scorso chi ci seguiva tutte le domeniche lui aveva detto: ma vedrete che non cambia solo l'allenatore, anche in dirigenza, e poi alla fine è cambiato tutto sul mercato, in entrata, in
6: valeva,
2: è un po' la stessa
6: per me
2: cosa.
6: Sta osservazione valeva anche per Matteo De Santis,
2: ti assicuro che Matteo
6: gente
2: sa
6: qua
2: tutto,
6: che sa tutto dell'ambiente, che vive qua a Bergamo, arriva un Nebuloni che indipendentemente
4: mi lasci dire un Nebuloni, tu non puoi dire un Nebuloni,
6: no.
4: Ma Nebuloni rappresenta Sky, che è un'azienda che in ogni caso ha un rapporto assolutamente privilegiato con tutte le squadre di Serie A, semplicemente perché le foraggia. Quindi Sky
2: lui che cosa ha detto?
4: Ha detto semplicemente quello che deriva da un'intervista a Sky. Che il direttore sportivo ha rilasciato esclusivamente a Sky, perché Sky paga e quindi ha una posizione privilegiata nei confronti di tutti gli altri.
6: Mi sembra che ti sei risentito.
2: Ma non è proprio questo.
5: Pensavo di essere lui il primo.
4: Cosa c'entro io che sono fuori?
2: Andiamo in Ungheria da Matteo De Sanctis. A questo punto devi dirci il nome del centrocampista e del difensore.
6: Era riferito anche a Matteo De Santis, che sembra che tu sai le cose, Matteo, tieni per te. Arriva un Nebuloni e sviscera tutto.
4: Ma loro sono sul posto, Claudio, noi siamo qui in studio. Loro sono sul
6: posto.
4: Ma
6: voi siete dell'ambiente, siete di Bergamo.
2: Sentiamo il nome del centrocampista e del difensore adesso, da Matteo De Santis, giusto per metterlo in difficoltà a 3 minuti dalla fine.
3: Visto che siamo quasi alle 23, facciamo il riassunto di quello che è il mercato ad oggi. Il mercato ad oggi dice che Anor è fatto al Chelsea e domani dovrebbe arrivare l'ufficialità, mentre per Rowe siamo ancora distanti, ok? Per Rowe la situazione è ancora in divenire e quindi non è ancora così vicina, così come si dice. Quindi su quello si lavorerà ancora tanto, anche perché poi passano i giorni. Lunedì c'è il posticipo Atalanta-Bologna, quindi vediamo se arriva la fumata e quando arriva la fumata bianca per Rowe, che diamo tutti per scontato per l'ingresso dei soldi di Anna, però insomma vediamo un attimino se va esattamente così. Per il resto sul difensore centrale continuiamo a battere su Romagnoli, perché non c'è nessuno in questo momento, non gira nessun nome alternativo, quindi stiamo sempre su Romagnoli che è sempre lì sul chi va là sperando nell'Arabia Saudita. Ti dico solo un'ultima cosa che è una curiosità personale. Dopo 8 anni da titolare fisso, dopo essere stato per tante stagioni il capitano dell'Atalanta, è la seconda partita consecutiva che non si alza nemmeno dalla panchina Martin Deron. Non sono abituato da questo punto di vista. Oggi si è scaldato anche Zappacosta insieme a Cassa alla fine, quando c'era da fare l'ultima sostituzione, ed è la seconda volta. Io sono abituato a vederlo titolare fisso nell'Atalanta, so che gli anni passano, però ecco, sicuramente un po' la non presenza di Deron è sempre una notizia, visto che è stato l'orgoglio bergamasco per una decina d'anni.
2: So che è una domandaccia, Matteo, ti chiedo se sai cosa ne pensa Deron di questo processo.
3: No, non lo sappiamo perché non ha ancora parlato pubblicamente, quindi onestamente non so cosa pensi. Suppongo che voglia che stia lavorando sul campo per far cambiare idea prima possibile a Sarri, da questo punto di vista, che immagino che gli voglia trovare una posizione. Se tu chiedessi a chiunque di noi cosa pensa di De Ron, dove vedresti, io lo vedrei al posto di Gaetano, per intenderci, come posizione nel centrocampo a tre dell'Atalanta, quindi come una delle principali alternative da questo punto di vista.
2: Grazie a Matteo De Sanctis da Miscolcio. Matteo, finalmente possiamo dirlo, era solo la prima di trasferta europea, adesso altre sei partite.
3: Sì. Facciamo che andiamo, magari se si può, in qualche scenario un pelino più degno, sì, un po' più grande, dove poter lavorare e così via, perché eravamo un po' strettini, ecco. Però ecco, è la Conference League, capisco, tutto il resto non è colpa di nessuno, però ti assicuro che questa prima trasferta è stata degna della Conference,
2: esatto,
3: sotto tanti punti di vista, insomma.
2: Guarda, domani alle 13
3: ci siamo divertiti, però è un bel after il nostro.
2: Domani alle 13 facciamo il sorteggio, ti prometto che faremo il possibile. Mi sa che tu sarai in volo, ma faremo il possibile, sì, per scegliere le tre migliori città possibili per la trasferta.
3: Sì, però i tifosi che c'erano qui erano contenti, anzi lasciami dire, tifo dell'Apoel molto caldo, 5.000 erano nella curva, ma sono stati calorosi come lo erano stati a Bergamo, quindi da quel punto di vista loro hanno contribuito a riempire il vuoto del pubblico, perché mezzo stadio era vuoto. E complimenti ai 300 tifosi dell'Atalanta, che hanno avuto anche la soddisfazione di vedere il gol di Scamacca proprio lì a 3 metri da loro, dietro la porta, e almeno questa soddisfazione l'hanno avuta. Sono arrivati fin qui, non erano tantissimi, ma ha ragione chi c'è, e ovviamente è stato comunque bello. La squadra, loro l'hanno incitata come i tifosi dall'altra parte fino alla fine. Mi viene un po' da parlare dei 300 spartani, no? Per fare una roba, una chiusura un po' epica, ecco,
4: non è roba da te, Matteo, dai, gli spartani.
3: Ma sai, Conference League, insomma, anzi lo sappiamo tutti, me lo ricordano sempre, anche c'erano dei colleghi israeliani che ovviamente parlano inglese, per quello li capivo, mi parlavano, qui l'Atalanta non solo passa il turno, per tutti l'Atalanta è la favorita per la vittoria della Conference League, e quindi non potevano non iniziare almeno la fase campionato della Coppa.
2: Molto bene, infatti c'è l'Atalanta, ci sarà domani al sorteggio delle 13. Grazie ancora a Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi da Miscolcio per questa giornata dedicata ad Apoel Tel Aviv Atalanta. E anche noi ci rivedremo allora per un'altra stagione nelle coppe europee, puntando ad arrivare in fondo. Ricordo che questo tavolo ha vinto un'Europa League, comunque non capita a tutti, quindi adesso all'attacco anche della Conference League. Grazie a mister Claudio Foscarini.
6: È stato un piacere, grazie a voi.
2: Grazie a Cesare Malnati.
4: Non c'è di che.
2: Grazie a Nado Bonaldi.
5: Grazie a voi, per gli amanti del calcio, se posso, del calcio, certo, giovanile, c'è un bel torneo Under 14, il trofeo Quarenghi a San Pellegrino domani e dopo.
2: Vabbè, c'è da divertirsi, calcio, grande calcio direi, con squadre anche di livello. Grazie a Domenico Mora.
4: Grazie Carlo, buonanotte a tutti.
2: Con noi, grazie soprattutto a voi per averci seguito fino a quest'ora in quest'altra serata europea. Alla fine ce ne andiamo a letto con il buon umore, con un'Atalanta qualificata alla Conference League, grazie alla regia video di Nicola Tironi, alla parte audio, i collegamenti curati da Cristian Fulgosi, Alessandro Zanchi per tutto il coordinamento, Roberto Persico all'emissione, Massimo Effendi che ci ha permesso di essere in onda fino a quest'ora anche su Radio Alta. Buon proseguimento, ma non cambiate canale, che adesso c'è il telegiornale.
7: Radio Alta Sport. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Oh,